0: banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico. quindi dà una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Che male, fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
1: No,
2: grazie,
1: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
2: sì,
1: bello,
2: è vero,
1: lungo, no?
2: È vero.
1: Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
2: Grazie.
1: Insomma, arriva l'estate e esci con Che Male, questa,
2: esatto,
1: nuova canzone.
2: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza. È una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
1: certo,
2: band,
1: certo.
2: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
1: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
2: c'è il 3
1: in,
2: sì,
1: pratica, che,
2: sì,
1: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
2: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più d'impatto, ecco, questa è la realtà.
1: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia.
2: Sì, sì, sono di Isernia.
1: E poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
2: Sì, esatto.
1: Senti, che ricordo hai un po' degli inizi, no? Dei primi live,
2: sì,
1: in questi bar, in questi locali,
2: sì,
1: insomma, della tua città?
2: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
1: certo,
2: e,
1: certo,
2: e il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
1: Bene.
2: Stupendo.
1: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
2: sì,
1: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
2: sì,
1: padre?
2: Esatto.
1: Quella chitarra ce l'hai qui, frate?
2: No, no.
1: È simile.
2: Quella rimane a casa.
1: Non te l'ha data tuo padre?
2: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane lì, non la porto quasi mai.

0: dal vivo.
1: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece adesso arriviamo a questo Che Male.
0: Sì, esatto.
1: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
0: Beh, sicuramente
1: nei testi, anche nei testi.
0: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre diciamo a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
1: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
0: Qui ce n'è una, sì.
1: Allora facci sentire Notte, che è la tua
0: pezzetto
1: canzone.
0: Di Notte, sì, la prendo.
1: Live con noi Lorenzo, Loren, ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
0: Sì.
1: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: di stare a guardare, ti vorrei spiegare, ma non so disegnarti dentro questo testo, ti vorrei qui davanti, invece ti porto dentro come.
1: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
0: L'ho presentata qui, sì, sì, sì, mi ricordo. Diretta.
1: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
0: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
1: Sarà
0: nel futuro.
1: Sarà uno dei prossimi temi, insomma.
0: Sì, sicuramente, sì.
1: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale, tu resti con noi.
0: Resto qui con voi, sì, sì.
1: Con
0: sì,
1: la chitarra, naturalmente.
0: Va benissimo.
1: Bene, pausa musicale, tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren. Ziggy Marley, eccolo qua, il Vamos alla Playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
0: Sì.
1: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
0: Ah. Ancora non ero nato,
1: non eri, però l'hai conosciuto dopo.
0: L'ho conosciuto musicalmente.
1: Beh, senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu? Loren?
0: Cucinare.
1: Ah,
0: sì,
1: piatto migliore che ti riesce?
0: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
1: Non è facile.
0: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente, negli ultimi anni, mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina, e ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
1: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
0: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
1: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, sì. E non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
0: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
1: Senti, a live come siamo messi?
0: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi, insomma, le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
1: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
0: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo, i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
1: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
0: Vediamo che dice che dice il tempo.
1: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
0: Sanremo Giovane ho portato una

0: La canzone si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
1: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
0: Un pezzettino, sì.
1: Un pezzettino di Fiore d'inverno, quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca. È stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900
0: 2023,
1: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di due anni fa. Tu vedi un pezzetto.
0: E sentiamo, Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, fulmine live, sicuramente insomma incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: Anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi sì, parlo un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando pian piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi?
1: Sì, le mutande. Non è strano.
0: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Come ti ho conosciuto non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo,
0: stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
1: che salutiamo.

0: è il tuo grande produttore. Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.
0: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto sì, questo lo facciamo disco della settimana.
1: Ah, va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto, vi ringrazio ancora una volta, è sempre un piacere insomma tornare qui.
0: Grazie Loren.
1: Grazie.
0: Che Male, Che Male.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, anche in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. In tutta la Puglia e tutta la Basilicata, oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di cose molto importanti, notizie, informazioni e la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Mi raccomando, come al solito, scrivetemi al 339-680-6868 e adesso partiamo con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Carlissa, il pezzo in Memory of You su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94. Mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868 se volete intervenire in

0: diretta 099 47 30 144 e se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. Adesso facciamo una breve pausa e ci risentiamo e ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Lemon Tree, mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa non sentivamo questo pezzo dal 1995. Questa band tedesca, Fools Garden, mamma mia, che belli. Il testo, questo testo parla di questo ragazzo che aspetta una ragazza sotto l'albero dei limoni, usando i limoni come un simbolo, un mezzo e mezzo tra tristezza ma anche bellezza. Quindi questo è molto molto molto carino, che carino, che carino. Amici, detto questo, io voglio capire adesso se noi siamo o no collegati. Non siamo collegati, molto bene, molto bene. Mi fa piacere quando non riusciamo a raggiungere telefonicamente i nostri ospiti, e questo è molto particolare perché avrei voluto tanto parlarvi dello spavento di questa notte, perché a Lama, quindi in una zona di Taranto, intorno alle 3:30 hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane, e volevo un po' sapere da chi vive. C'è Stefania? Ok, benissimo. Allora Stefania, eccoci. Ciao Stefania.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, sei sveglia, sei a posto, è passato lo spavento? Cos'è successo? Stanotte alle 3:30 sappiamo che hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane a Lama, quindi un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo ovviamente di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Peccato però che non c'era una lira, come si dice.
1: Sì, erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
0: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
1: punto.
0: Sì,
1: perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
0: Ah, ho capito, invece, ho capito.
1: Poi c'è il palazzo sul primo piano, è danneggiato il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
0: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo, perché era sotto.
1: Eravamo tutti affacciati, infatti erano ancora lì quando i malviventi erano ancora lì, eravamo tutti affacciati, li abbiamo visti.
0: Ah, beh, interessante, perché voglio dire, creare un botto del genere e restare lì è proprio una roba da geni proprio. Quindi...
1: No, ma poi ci sono i contatori del gas, cioè la cosa più pericolosa è che noi abbiamo i contatori del gas proprio vicino all'ufficio postale, come in tutte le palazzine, quindi...
0: Certo.
1: Poteva essere davvero
0: una strage, perché a quel punto, se fossero esplosi i contatori, adesso non sono un tecnico, però suppongo che comunque sia una cosa molto pericolosa, in disparte del fatto che è pericoloso provocare un'esplosione sotto un'abitazione. Quindi va da sé che al di là del balcone che è stato danneggiato e dell'ufficio postale, perché penso che oggi sarà tutto inagibile.
1: Allora, io adesso non sono scesa, vedo un via vai di macchine, ma credo che dipenda dal fatto che stanno, diciamo, togliendo tutte le macchine parcheggiate in quell'area. Chi non ha sentito è da qualche altra parte.
0: Eh sì, perché bisogna mettere in sicurezza sicuramente l'area.
1: Hanno, diciamo, transennato tutta la zona, ci sono ancora forze dell'ordine, però credo, insomma, che l'ufficio postale non stia funzionando.

0: Calcolate
1: Quindi.
0: che poi io ho il conto, abitando qui sopra, il bancomat funziona solo delle ore di apertura dell'ufficio.
1: Dell'ufficio,
0: Io poi
1: dell'ufficio.
0: sono un'ex dipendente, quindi so bene che hanno questa misura, che hanno tolto i contanti quando l'ufficio chiude.
1: Ok. Quindi
0: Quindi
1: non c'è possibilità né di
0: se mi metto.
1: prelevare e né di ovviamente
0: Il
1: rapinare.
0: pomeriggio non è possibile ritirare soldi dal bancomat di posta,
1: Di
0: perché
1: quello di
0: l'ufficio è
1: là,
0: chiuso.
1: perché l'ufficio è chiuso. Benissimo, Stefania, io sono vicina a te, ovviamente a tutti, a tutte le persone, a tutti voi che questa notte avete preso questo spavento e questa cosa che sicuramente non va bene, in disparte di tutte le misure che adesso adotteranno per la sicurezza intanto degli impianti e dei luoghi in cui siete voi e ovviamente per fare sicurezza da un punto di vista proprio della criminalità. Quindi io ti ringrazio per questa testimonianza, un abbraccio a tutti quanti voi e ci aggiorniamo presto, va bene? Grazie Stefania. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Emma Fabri Fibra, Antidroga, questo è il loro nuovo singolo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadellatv.it, sul nostro DAB Plus, le frequenze Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, canale 94 digitale terrestre, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento, perché a Taranto arriva a Crescere Genitori, per dare gli strumenti per proteggere i propri figli e i bambini. Domenica 19 luglio 2026, dalle 10.45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto si svolgerà questo evento. Io voglio parlarne proprio insieme ad Ambra Bernazzani, che è la coordinatrice della Rete Nazionale Istruttori Salvagente Italia. Buongiorno Ambra, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, essere genitori significa, voi lo dite, crescere insieme ai propri figli, questo in generale è così. Ogni fase della loro crescita porta nuove sfide, nuovi rischi, nuove responsabilità. Proprio per questo nasce Crescere Genitori, che cos'è?
1: Allora, il nostro evento è un evento che nasce un po' da quello che siamo, no? Noi siamo un'associazione, una no profit, che da anni si occupa di formazione e di progetti sociali, con un unico obiettivo, che è quello di proteggere la vita dei bambini. Partiamo da un po' di dati. Ogni anno in Italia 500 bambini muoiono per cause prevenibili, quindi non per malattie improvvise e incurabili, ma per eventi che capitano e a cui noi cerchiamo di dare una risposta, e la nostra risposta è la formazione. Quindi questo evento a teatro si contestualizza nella nostra missione, che è quella di combattere contro queste morti, proteggere la vita dei bambini partendo proprio dalla formazione, che è l'arma più potente che abbiamo. E questo facciamo a teatro, quindi facciamo formazione.
0: Ah, benissimo, perché durante l'incontro saranno affrontati diversi temi, ce li vuoi dire?
1: Sì, parto da una frase, diciamo, che a volte a teatro condividiamo, che è

0: la lettera di un bambino di 9 anni che scrive alla sua mamma, cioè scrive una lettera, un tema a scuola, dicendo: mia mamma, se fosse un oggetto, sarebbe una gomma perché cancella tutte le mie paure. E questo è un po' il punto di partenza. L'evento parla di alcuni argomenti, ovviamente non tutti, perché il tempo comunque è quello che è e dobbiamo puntare all'efficacia, con un doppio obiettivo. Il primo è quello di dare gli strumenti ai genitori per proteggere la vita dei propri figli. Il secondo è quello di far capire quanto sia importante l'esempio e l'educazione.
1: Giusto.
0: Quindi parliamo di argomenti come la sicurezza in strada. Oggi il 57%, questa è una statistica aggiornata dei bambini, non viene trasportato in sicurezza. Ora, lì dietro chiaramente non ci sono persone incoscienti, disgraziate, pazzi, ma ci sono persone non formate e questo dipende molto anche da come noi ci comportiamo. Banalmente, la cintura di sicurezza, che è un dispositivo obbligatorio per legge, nei sedili posteriori in Italia viene utilizzata dal 34% delle persone. Quindi questo per noi è un link, cioè il nostro comportamento sbagliato perché non abbiamo una giusta percezione del rischio provoca poi un comportamento sbagliato verso la protezione di un bambino, che poi è quello che fa scatenare eventualmente la morte di un bambino in un incidente.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi la strada è uno degli, esatto, è uno degli argomenti che trattiamo insieme alla tecnologia. Altro argomento molto attuale. Un'altra statistica, così per far riflettere, da un'intervista recente, il 42,8% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni si rivolge all'intelligenza artificiale per problemi di cuore, scolastici, di amicizia. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché a volte la tecnologia non è un problema, ma è la risposta a un problema e da adulti noi dobbiamo conoscere questo argomento per poter essere delle guide per i ragazzi. Quello che vediamo però è che spesso proprio gli adulti usano impropriamente la tecnologia e
1: Assolutamente.
0: quindi la formazione deve avere un po' questo duplice scopo. E poi
1: Assolutamente.
0: chiaramente parliamo.
1: Sì, no, dico, abbiamo le stesse idee, nel senso che crescere genitori proprio la spiega bene, no? È un, come dire, un titolo che spiega bene tutto quanto, perché se parliamo anche, parlerete di temi di percezione del rischio, prevenzione di incidenti, la prevenzione è importante, la percezione del rischio, come hai appena spiegato, la sicurezza in auto e il corretto utilizzo dei sistemi, tecnologie web, anche il rapporto di fiducia, perché stavamo arrivando lì, no? Dalla tecnologia web e social network al rapporto di fiducia e poi primo soccorso e manovre salvavita. Vita con dimostrazioni anche pratiche dal vivo. Tutto questo accadrà intanto il 19 luglio dalle 10:45 alle 13 al Teatro Cresta di Taranto e poi sicuramente possono consultarvi, possono chiedervi informazioni di qualsiasi genere e tipo sui vostri social e sulle vostre pagine, giusto? Ci sono le pagine dedicate.
0: Assolutamente, faremo le manovre di disostruzione anche a teatro, come giustamente hai ricordato, perché 1 minuto e mezzo è il tempo che si ha per intervenire in caso di soffocamento, quindi
1: Mamma mia,
0: bisogna
1: proprio
0: essere
1: brevissimo,
0: formati.
1: certo.
0: Esatto, meno della nostra intervista praticamente, quindi il
1: Assolutamente,
0: tempo
1: quindi dobbiamo essere
0: veramente.
1: velocissimi ed essere in grado intanto di capire, già partiamo dal primo vostro tema, la percezione del rischio, no? Insieme a tante altre cose, nella cronaca di questi giorni c'è questa ulteriore, un'altra bambina risucchiata dal bocchettone che adesso è gravissima in piscina per dire, una delle tante cose insieme a tutto il resto. Io Ambra ti ringrazio, spero di rivederti e di parlare con te ancora per continuare ad informare le persone, magari con piccole pillole dedicate proprio per spiegare precisamente cosa bisogna fare e come intervenire. Ti ringrazio per essere stata qua su Cittadella, la radio Cittadella, la TV e buon lavoro, a presto.
0: Grazie mille, ci trovate online sui social, Instagram, Facebook e
1: Ovunque
0: siamo
1: possono
0: qua.
1: chiedere. E poi domenica,
0: E a Taranto,
1: esatto.
0: domenica,
1: Al Teatro
0: esatto.
1: Cresta di Taranto. Grazie Ambra, a
0: Grazie
1: presto, buona giornata. Bene amici, adesso noi
0: mille. Grazie.
1: continuiamo con la musica. No, do linea alla regia. Perché con la musica? Linea alla regia. Guardate, guardate, guardate, Piero.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: amici, eccoci qua di nuovo in onda. Everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo dei Tears for Fears. Marcello Nitti, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ah sì, beh, sono tanti. Noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori, ci ascoltano sui 96.5 FM, anche sul nostro sistema DAB Plus. Sai che abbiamo anche il DAB adesso?
1: No, non sapevo.
0: Allora, gli FM ci sono, 96.5 FM, e poi ci sono le frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali, quindi completamente prive. Sai che l'FM, che poi noi amiamo del resto,
1: certo,
0: l'FM è quello che fa leggermente, sai, quel fruscio. Invece sulle frequenze DAB tu hai un segnale digitale, quindi perfettamente pulito. E noi siamo anche lì, poi ovviamente in streaming sui siti Radio Cittadella e Cittadella TV, e sul canale 94 tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Quindi qualcuno ci sta guardando, e salutiamo tutti quelli che ci guardano da ovunque, perché poi con lo streaming andiamo anche oltre,
1: sì,
0: oltre l'Italia e quindi in tutto il resto del mondo. Detto questo, noi siamo qua perché, come ogni anno, il nostro appuntamento con Marcello Nitti per la sua bellissima mostra fotografica che si chiama quest'anno Holly in Love.
1: Sì, praticamente un omaggio a una grande artista, una grande attrice, e naturalmente nel complesso a quel famoso film che è stato Colazione da Tiffany.
0: Mamma mia, tu ti sei ispirato a quello?
1: Mi sono ispirato a questo film che ho visto da ragazzino, poi
0: sì,
1: l'avrò visto una seconda, una terza, una quinta.
0: Sì, sono quelle cose
1: volta,
0: che tu dici, ma
1: poi...
0: io ho bisogno di rivedere questo film, e alla fine è nata una fiamma dentro di te, no?
1: Sì.
0: un desiderio, un'esigenza.
1: Ti ricordi quando uscirono le prime VHS? Allora
0: sì,
1: bisognava comprare il film.
0: Sì.
1: Dopo è uscito il DVD,
0: sì,
1: e quindi bisognava ricomprarlo.
0: Sì.
1: Penso un po'.
0: Mamma mia, che bello, che bello, assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, il VHS, il DVD.
1: Esatto, ce li abbiamo tutti.
0: Ma c'è una musica che ti ha ispirato particolarmente per questo?
1: Chiaramente la colonna sonora del film era scritta da Henry Mancini, la canzone che ha sostituito.

0: venuto tutto quel film Moon River, che è stata anche cantata da Audrey Hepburn. Sì. Ed è rimasto un must perché è stata coverizzata da tantissimi artisti, certo, nel mondo, e tra cui c'è anche una bellissima versione di quasi 10 minuti di Morrissey.
1: Mamma mia, che bello! Senti, ma possiamo ascoltare un pezzettino? So che tu l'hai preparato.
0: Questo magari è l'originale. È l'originale.
1: Quello che vuoi tu ascoltiamo. Allora, togliamo un attimo la base che ce l'ascoltiamo un secondo. Vai. Ok, mettiamo play un attimo, Sì, un attimo, arriva, amici, arriva un secondo, perché noi vogliamo sentire l'originale, quello a cui Marcello Nitti si è ispirato.

0: Siccome facciamo noi a non ispirarci con questa musica meravigliosa, e Marcello lo ha fatto proprio attraverso questo, che è una cosa bellissima, amici, pensate, Moon River, sì. E tu hai creato questa mostra.
1: Sì, ho lavorato a questa idea, ho preso i concetti principali di questo film e anche quelli un po' nascosti, e ho riletto per 2 o 3 volte il libro di Truman Capote, da dove poi è stata presa la storia per fare il film. E pensate che il regista di questo film era Black Edwards, praticamente l'uomo della Pantera Rosa, quello che ha fatto quei film. E Black Edwards era un regista romantico, se vogliamo, e anche un po' burlone.
0: Assolutamente, vero.
1: Ed è stato praticamente un grande evento quando questo film fu pubblicato nel 1961, pensate un po'. E l'idea di chiamare un taxi alle 5 del mattino per andare a vedere la vetrina della gioielleria Tiffany nella Fifth Avenue poteva venire in mente solo a loro.
0: È vero.
1: E quindi la scena iniziale, bellissima, tranquilla, serena, con questa musica di accompagnamento, ci faceva vedere Audrey Hepburn con un bellissimo abito da sera, tutta ingioiellata, con un cornetto semplice, mentre scendeva dal taxi di colore giallo per poi andare a vedere questa vetrina di...
0: Ci stai facendo sognare, Marcello, guarda, ci stai proprio facendo sognare. Io ogni volta che ti ascolto i minuti volano, ma avremmo bisogno veramente di ore, di ore, di ore, tante tante ore per raccontare. E tu tutto questo lo trasformi in ritratti?
1: Sì, praticamente realizzo delle piccole storie che devo mettere in pratica, quindi sono delle nature morte, quindi vado alla ricerca di oggetti e materiali anche da creare e ricreare per avvicinarmi a quell'idea di quel momento, di quel film.
0: Mamma mia, che bello, mamma mia, bellissimo. All in Love, questo, il vernissage, sì, sarà domenica, la domenica 19 luglio alle ore 18:30, e lo ricordiamo sempre che è in Vico Quarto
1: a Gesilao
0: Milano
1: 7.
0: Allora, Vico Quarto a Gesilao Milano numero 7 a Martina Franca, che è un po' il luogo, no? Il tuo luogo,
1: sì, estivo.
0: Il tuo luogo estivo. E poi tutti i giorni in esterni con luce naturale dal 20 luglio al 2 agosto dalle 17 alle 20, quindi si può andare sempre. In questo caso, nell'evento del vernissage di domenica 19 luglio alle 18:30, introdurrà Piero Marinò e sì, poi ci saranno le poesie di Barbara Gordon.
1: Barbara mi è vicina da oramai 5 anni, quindi questo inizia il 6° anno. Che mi accompagna con le sue poesie. Naturalmente le sue poesie hanno una loro vita, una loro strada.
0: Assolutamente.
1: E questo mi fa molto piacere, se possiamo unire e aiutarci a vicenda.
0: Assolutamente, sempre così, le contaminazioni.

0: Nazioni sono sempre belle, sono sempre, riempiono e donano sempre qualcosa.
1: Grazie.
0: Sono dei valori aggiunti sempre, come lo sei tu per noi quando vieni qua. Guarda Marcello, grazie
1: mille.
0: Grazie
1: a voi tutti, perché siete una verità.
0: Grazie.
1: Quindi è stupendo poter sapere di venire in un centro come questo, molto bello, attrezzato, uno studio che funziona.
0: Sì.
1: E quindi il dialogo poi ci porta ad abbracciare tutta la comunità della nostra città e oltre.
0: E oltre, assolutamente. Grazie mille per le tue parole. Grazie a Marcello Nitti, linea alla regia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. New hit.

E loro sono Emma e Fabri Fibra con il nuovo singolo antidroga, New Hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Anette, Gisberto Nicoletti, Magoschino alla regia, alla parte tecnica. Adesso torniamo a parlare del Taranto Jazz Festival. Tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato di Taranto dal 24 al 26 luglio per la sesta edizione. Insomma, un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Inizieranno venerdì 24 luglio Stefano Di Battista Quintet, poi a seguire il Gran Morricone il 25 luglio e domenica 26 luglio la chiusura è affidata a Gaetano Partipillo in The Boon Collective con ospite il trombettista

0: americano di origine eritrea, Hermon Mehari, e io ho il piacere di avere qui in videocollegamento Gaetano Partipilo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Eccoci, dovrebbe sentirmi, vediamo se mi sente. Allora, insomma, conosciamo tutti Gaetano Partipilo, grande sassofonista pugliese. Il progetto, io gli chiederò adesso in che cosa consiste il progetto che unisce jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, e voglio saperne di più, voglio veramente, sono curiosa di sapere cosa accadrà sul palco e con questo concerto bellissimo. E ovviamente vi ricordo che al termine dei concerti, per tutte e tre le serate, il festival continuerà in un angolo chiamato After Jazz, un momento informale aperto dedicato alle jam session libere. Quindi l'iniziativa sarà ovviamente ingresso gratuito, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare, trasformando così il dopo concerto in uno spazio di incontro, improvvisazione e condivisione musicale. Quindi come essere in un jazz club vero e proprio, fare la jam session invece si sarà all'aperto nella Villa Peripato, in un posto molto bello, e si trova in via Pitagora 71 a Taranto. Ricordiamo sempre che l'apertura delle porte è prevista sempre per le 19:30, mentre l'inizio dei concerti è previsto per le ore 21. Ricordiamo che Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Chima Mobilità, Conservatorio Statale di Musica Paisiello. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo di nuovo in diretta. Ecco Gaetano, buongiorno, ben trovato. Mi senti Gaetano?
1: Sì, sì.
0: Oh, benissimo, benissimo, perfetto, ben trovato. Allora, domenica 26 luglio la chiusura è affidata a te, ai The Boom Collective. Ci sarà jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, con dei riferimenti a Radiohead e tanto altro. Ci vuoi raccontare cosa accadrà su quel palco?
1: Beh, come dici, sarà da divertirsi, sarà un'esplosione di suoni, di colori. Portiamo sempre la Puglia, comunque il calore della melodia pugliese, anche se il nostro riferimento è comunque la scena crossover internazionale. Voglio dire, a maggior ragione abbiamo scelto un ospite che ha già suonato con noi in contesti importanti, che dà un tocco di internazionalità, porta un po' una vena africana, ma anche una vena newyorkese, perché Hermon, per quanto sia nativo di Kansas City, è un musicista che ha vissuto molto la scena newyorkese, vive attualmente a Parigi. Insomma, un musicista con un bagaglio internazionale, porterà un suono veramente molto molto particolare.
0: Poi, che bello.
1: La band è rodata da ormai 6 anni, abbiamo fatto oltre 70 concerti in giro per l'Europa, siamo stati in Brasile, insomma è una bella sfida per noi ogni volta che saliamo sul palco.
0: Assolutamente. Quando siete qui, insomma, tu sei pugliese, no? E quindi tornare a suonare, sì, in Puglia, tornare a suonare il nostro territorio, com'è? Tu pensi che la gente riesca ad avvicinarsi e capire totalmente, o c'è sempre quella, come dire, quella cosa di dire aspettiamo, vediamo? Che dici?
1: Guarda, allora, la risposta del pubblico, soprattutto in Puglia, ma devo dire anche fuori, è molto, molto, molto calda, molto entusiasta. Poi abbiamo un sacco di amici che ci seguono anche da fuori, e diciamo che il concerto di Boom Collective normalmente lascia un po' il segno.
0: Bello.
1: E di questo siamo felici, anche perché abbiamo lavorato tanto in passato per riuscire a fare un concerto che sia impattante. È la seconda volta che veniamo a Taranto con questa formazione. Abbiamo fatto il Medimex un paio di anni fa, però Taranto è una città alla quale siamo molto legati, perché abbiamo già suonato per Ionio Jazz anni fa, quando c'era la prima edizione del gruppo con Carolina Bubbico, c'erano altri musicisti, c'era un altro repertorio.
0: Bellissimo.
1: E adesso tornare con questo nuovo progetto è fantastico. Tra l'altro suoneremo in anteprima anche dei brani del disco che uscirà a gennaio 2027.
0: Ah, che bello.
1: Quindi repertorio anche in parte nuovo. E siamo veramente super, super felici.
0: Bellissimo, anche perché Gaetano, lo raccontiamo, no? Quanto tempo ci vuole per preparare uno spettacolo, gli arrangiamenti, le prove, tutto quanto? Ci vuole tanto tempo per realizzare?
1: Beh, diciamo che ci vuole del tempo, ci vuole, ma non tanto la preparazione, è la metabolizzazione dei brani nuovi, quindi prove che vanno comunque poi rodate in concerto, perché magari in prova tutto funziona, poi dal vivo ti rendi conto che ci sono delle cose da sistemare, quindi c'è bisogno di un tempo fisiologico.

0: affinché tutto possa scorrere in maniera proficua.
1: È vero, è così. Quindi insomma c'è questo spettacolo che noi non vediamo l'ora di vedere domenica 26 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie a Gaetano Partipilo e a tutti i tuoi compagni di viaggio che sono sempre con te e che ti accompagnano. Sì. Grazie ancora per essere stato qua su Partecipiamo Taranto. A presto, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Ebbene amici, sarà un bel concerto, sicuramente così. Ricordiamo a lui e a The Boon Collective è affidata la chiusura del Taranto Jazz Festival. Domenica 26 luglio, ricordiamo che alle 19.30 si può già entrare. L'inizio dei concerti è previsto per le 21 e dopo, al termine di tutti i concerti, ci sarà l'after jazz e quindi la possibilità per tutti i musicisti che vorranno, gratuitamente ovviamente, di fare la jam. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, c'è Sienna Spyro con Material Lover. Mi raccomando amici, restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, Cittadella TV, sul canale 94 Cittadella TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software

0: come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient,

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

sono i Velvet per il nostro Vamos alla Playa. Era il 2001 e usciva questo singolo con l'etichetta discografica Amy Music. Bello questo gruppo pop rock italiano. Amici, adesso passiamo alla generazione Z. La generazione Z è particolare in tutte le sue cose e forme e dice no al ruolo da capo. Pensate che per anni è sempre stato, come dire, tra virgolette, un obiettivo, no? Devi diventare un capo, devi fare eccetera. Oggi invece il nuovo modo della generazione Z di vivere la carriera è diverso, meno

ruoli di comando, più benessere e tempo libero. Allora, l'idea tradizionale secondo cui il percorso lavorativo debba necessariamente culminare nel raggiungimento di una posizione di comando è ormai superata. Addio carriera da capo. La generazione Z cambia le regole del lavoro. Per le nuove generazioni, la crescita professionale, come riportato da un post di Iodonna, la crescita professionale non coincide più con la scalata gerarchica. È un fenomeno che si chiama conscious unbossing. I giovani di oggi ridefiniscono il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. A confermare questa tendenza sono i dati, perché secondo un'indagine condotta da Robert Walters, il 52% degli intervistati appartenente alla generazione Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali o di vertice. Più della metà dei giovani rifiuta quindi la leadership classica. Questo non significa che manchi la voglia di fare o di impegnarsi, tutt'altro. La priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Quindi si preferisce crescere ed evolvere senza l'ossessione di dover diventare per forza il capo di qualcun altro. Al centro di questa rivoluzione culturale ci sono dei valori come la flessibilità e l'adattabilità, ma soprattutto la tutela del proprio tempo, la possibilità, non so, di godersi le giornate, di gestire il tempo libero con maggiore libertà, è diventata una priorità non negoziabile che non può essere più barattata in cambio di promozione o di una semplice posizione di prestigio. Per la generazione Z il vero successo non risiede più nel significato canonico del termine, ma legato al potere dei ruoli di comando. Significa invece mantenere un'alta qualità della vita e preservare la propria serenità, sentirsi in armonia con se stessi e coltivare una vita privata pienamente soddisfacente. Quindi questo è, sono cambiate, si sono spostate un po', no? Le priorità. Io penso che avere un'ottima qualità della vita, una buona qualità della vita, del tempo libero per se stessi, lavorare, perché bisogna lavorare, è chiaro che ci sono le proprie aspirazioni da seguire, la propria crescita personale e spirituale, la voglia di fare qualcosa di bello nella propria vita, sicuramente queste sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che fa bene fare per noi stessi, per il nostro lavoro, e è chiaro anche per assolvere, diciamo, dei doveri che sono quelli di tutti, che abbiamo tutti quanti. Però ecco, il tempo libero, la qualità della vita, quello che noi stiamo facendo, continuare ad evolverci, continuare ad imparare, un apprendimento continuo, un apprendimento, lo sviluppo, questo secondo me è un sì, direi che la generazione Z non sta sbagliando tanto. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci sono loro due, Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. Questo pezzo è meraviglioso e ce lo ascoltiamo, amici. Bello, bello, bello, bello, molto, molto, molto bello. Quindi addio alla carriera da capo, ma sì, possiamo anche fare a meno di questa carriera e pensare alle nostre priorità. Le nostre priorità sicuramente sono quelle, sì, penso anch'io, della vita serena, del lavoro, di imparare, di fare tante cose belle. Questo sicuramente è un grande obiettivo e auguro a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di procedere su questa linea, in questo percorso lavorativo che secondo me va bene. Quindi non grandi ruoli manageriali, ma la vita vera.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

cosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni, sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende i dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche che attive in diversi campi, dalla ristorazione alla finanza al marketing all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento da lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio: un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi in alta stagione e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco. Il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che è proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi, come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere, il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile.

nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. 1, 2, 3.

E loro sono i 27, che bello, I can stand it, ce lo ricordiamo, e per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era 27, vediamo, che non me lo ricordo, forse era anni 80, perché non me lo ricordo, 27... I can't stand it, vediamo l'anno 90, no, bene, loro non me lo ricordo, sì dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi in buona sostanza quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore, ecco. Quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, che è quello. Però amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene, partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di Chima Ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
3: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia.

0: ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti. E una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti, insomma una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
1: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
0: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
1: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo. Se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
5: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
4: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
6: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
4: Insomma, la richiesta

0: che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
3: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi metta a posto la propria tessera, e l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
2: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
4: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
2: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic. Un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
6: buongiorno,
5: essere qui con noi.
6: Buongiorno a voi.
5: E dunque partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
6: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
5: Ecco, il negozio di vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per il l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
6: Infatti le attività di vicinato rappresentano, ormai si sa, un presidio sociale, di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora, perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
5: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: però ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto tra l'altro anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: No, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Sanremo Giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, sono un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte sei sola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
5: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma, ma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
6: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
5: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
4: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizione sine qua non.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
9: Questo progetto si inserisce in un percorso

0: corso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici, e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi, attraverso una tubazione di circa 5 km, di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta, dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio, nato nel 1967, e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
2: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città, prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello Orienta. Giusto? Orienta. È carino.
5: Provincia
4: come
5: non... e lavoro.
4: Provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima... Perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
6: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta.

0: quella che è la loro domanda, ma anche aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino del loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
1: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
0: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
1: Scoraggiato, quello, giusto?
0: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
1: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui. Siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
2: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
1: Sai, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
2: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercedi, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orient a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto
1: e infatti
2: importanti.
1: Vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy e opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, sì. Insomma, c'è tanto.
2: Professioni vinicole, insomma.
1: Perché insomma è un l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere per aiutare le donne in difficoltà.
2: Sono previste iniziative in questo ambito e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già predisposto, messo le basi per realizzare questa iniziativa che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità a chi sta fuori per cercare insomma di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori e far consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo
1: sì.
2: prima, no? la
1: e magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
2: Sì.
1: Giuseppe, Damo, una domanda: mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
0: Allora, noi siamo in proprio sulla rotonda, facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 14:30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza neanche.
1: Basta chiedere in portineria dove siete.
0: Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono
2: 099 4587 133.
1: Lo ripetiamo magari.
2: 099 4587, che è il centralino della provincia, 133 è l'interno per
1: a cui rivolgersi.
2: Anche solo telefonicamente contattare il desk.
0: Tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
1: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
0: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore e devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
1: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa a carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
4: Porto Rubino ha la sua particolarità, che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
1: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
4: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
1: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica, e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
5: Magazine. A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
6: Grazie.
5: Buongiorno, ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice perché raccontiamo di cose belle, di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi, raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
6: Sì.
5: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
6: Sì.
5: Mamma mia, raccontaci.
6: Allora,
5: tutto,
6: questo
5: Maria.
6: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le

0: Il quantitativo di eventi, di occasioni, di lavoratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire, sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
1: semplicemente diversa.
0: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizzaut, che cos'è Pizzaut? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
1: Allora, Pizzaut è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto è invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
0: Assolutamente, ecco, era il mio sogno. Immagino. Quindi voi siete stati da Pizzaut, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
1: Sì, benissimo. Il papà è stato insomma il fondatore, Nico Acampora è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera, sono
0: certo.
1: Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene, io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
0: certo.
1: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestita di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
0: giusto.
1: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
0: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere,
1: sì.
0: No?
1: Diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
0: Qual è stata la chiave del successo di Pizzaut?
1: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto ma come hai fatto? Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi, e poi comunque ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
0: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto che sarebbe unico nel nostro territorio.
1: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro insomma inserimento sociale, le loro autonomie, e
0: certo.
1: Così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno, ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo un gruppo insomma un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
0: certo.
1: Il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
0: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
1: certo.
0: Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno
1: certo,
0: sempre forti
1: certo.
0: I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no?

0: quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di irreale, come hai detto tu. Non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Out è stata la verità, la sì. realtà sì. E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto
1: sì.
0: no? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare...
1: Penso che sarebbe più bello, sotto tutti i fronti, vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità,
0: certo.
1: con il proprio, diciamo, problemino che sì. si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno se lo portano appresso.
0: Assolutamente.
1: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso.
0: Assolutamente, sapete quante cose si possono fare?
1: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti.
0: Sono tanti.
1: Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero, e quindi ci rendiamo conto
0: che
1: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
0: giusto,
1: verso
0: giusto.
1: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome hanno disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone.
0: Assolutamente.
1: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
0: Benissimo, quindi
1: chiediamo
0: allora,
1: aiuto.
0: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui sì. a raccontare questa cosa. E nel caso della campagna crowdfunding che aprirete, poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada,
1: grazie.
0: Blue Butterfly e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
1: grazie, ciao.
0: Ciao. Linea alla regia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arceconfraternita.
4: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo martire che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
3: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
7: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
6: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici della SL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
8: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa star male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
6: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
9: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
11: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
10: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo

0: costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
1: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi per esempio ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello che c'è in Italia. E sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto. Sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
0: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'orchestra giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
2: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
0: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare e condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata, gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026 nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
5: Erano 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata
6: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
5: sì,
6: punto.
5: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
6: Ah, ho capito, invece, ho capito.
5: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito nel balcone corrispondente dall'altro lato.
6: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo perché era sotto.
5: Eravamo tutti affacciati, eravamo, infatti erano ancora lì.
4: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
7: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, quattro torri per ogni blocco, che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori, ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
0: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
8: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
0: Certo.
8: È inconcepibile pensare, ma se si sta le persone di Taranto Vecchio, di Via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in Via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone.
0: Sì.
8: Ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività.
0: Certo,
8: poi,
0: come comunità.
8: Di Dio, ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
0: ci resta
8: perda il senso visivo, ci resti male, ma
0: è una necessità.
8: Che la necessità, che diciamo contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal Comitato del Quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità

0: con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
1: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
0: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
2: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar, abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar. E quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stata anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
4: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro. Quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese, ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
0: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
5: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
7: La programmazione regionale, la visione che insomma, la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di insomma di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo

0: solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 con sorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in Corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati 2 imprenditori di Laterza, 4 in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da 3 aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
4: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono 6 i lavoratori indiani, di cui 3 irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto, a dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicatissime, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
5: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.
2: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
5: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
2: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane e con gravi patologie. Ormai è rassegnato un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
5: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qua, è rassegnata, e voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
2: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi, senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai Giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
7: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del primo seno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del primo seno del Mar Piccolo.
8: Quindi c'è più spazio.
7: Le cozze possono stare nel primo seno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
7: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi. Ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Con
2: con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'Aeronautica Militare, a cui saranno prossimamente destinati.
8: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
2: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i Giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'Arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto. Una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì

0: Il 28 agosto lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre il lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei Giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi? Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi dà una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata Grazie. Con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Che male, fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
1: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
2: sì,
1: bello,
2: è vero,
1: lungo,
2: è
1: no?
2: Vero.
1: Abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
2: Grazie.
1: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
2: esatto,
1: nuova canzone.
2: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
1: certo,
2: band,
1: certo.
2: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
1: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
2: c'è il 3
1: in,
2: sì,
1: pratica, che,
2: sì,
1: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
2: ma
1: superstizioso,
2: no, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più d'impatto, ecco, questa è la realtà.
1: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia,
2: sì, sì, sono di Isernia,
1: e poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
2: Sì, esatto.
1: Senti, che ricordo hai un po' degli inizi, no? Dei primi live,
2: sì,
1: in questi bar, in questi locali,
2: sì,
1: insomma, della tua città?
2: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
1: certo.
2: E il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
1: Bene.
2: Stupendo.
1: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come

0: partito questo tuo viaggio nel mondo della musica? Hai trovato una chitarra per caso di tuo padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, in pratica?
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane lì, non la porto quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, sì, sì, mi ricordo. Diretta.
0: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
0: Sarà
1: in futuro
0: uno dei prossimi temi, insomma.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì,
0: con
1: sì,
0: la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren. Ziggy Marley, eccolo qua, il Vamos alla Playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ah. Ancora non ero nato,
0: non eri, però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto musicalmente.
0: Beh, senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu? Loren?
1: Cucinare.
0: Ah,
1: sì,
0: piatto migliore che ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente, negli ultimi anni, mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina, e ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana,
1: sì.
0: E non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi, insomma, le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani.

0: Ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo?
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno. Quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900...
1: no, 2023,
0: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente è Fulmine, che è uscita due anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine live, sicuramente insomma incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, gli aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi?
1: Sì, le mutande. Però non è strano.
0: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto o non cresceva? Adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo.
0: Stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale.

0: e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
1: Bene, allora noi, e qua live, quando vieni?
0: A Taranto, dobbiamo chiederlo a Mimmo.
1: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
0: che salutiamo,
1: è il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente, adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo. Si chiama
0: Che Male.
1: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
0: Certo,
1: intanto
0: sì,
1: questo lo facciamo disco della settimana.
0: Ah, va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
1: Grazie, Loren.
0: Grazie,
1: che male, che male.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto, ti la

0: video. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Tane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Squalo! Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
1: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cat. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti. E salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
0: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
0: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
5: Ah, avete lavorato insieme?
2: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
5: Tele chi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Uno mas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
11: Vuoi venire o no?
9: Dove diavolo siamo?
11: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
9: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
12: Sei davvero irritante.
9: Non in faccia!
12: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
9: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
9: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
16: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai.

ho un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Ma sono matta io.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: disco. E poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più?
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Tane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
2: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti, insomma una particolare attenzione.

0: attenzione al mondo universitario, che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
1: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
0: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
1: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo. Se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
5: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
4: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
6: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
4: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno

0: consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia, al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto, per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
1: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
0: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
2: I ragazzi, attraverso lo studio, gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
0: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
5: buongiorno,
4: essere qui con noi.
5: Buongiorno a voi.
4: E dunque partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
5: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile, perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza, che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
4: Ecco, il negozio di vicinato, scusami se ti interrompo, sì, Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per il l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
5: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale, di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora, perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
4: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: No, ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Sanremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: A Sanremo Giovani ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad, leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale, e non ti riesco a sentire stanotte, stesso là.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni, è un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano, è una situazione complessa.
5: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
6: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
5: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
4: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
9: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione, in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
8: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
10: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello Orientata. Giusto, orientà. È carino
11: provincia
5: come nome.
11: Provincia e lavoro.
5: Provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima. Perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
12: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino del loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
11: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
12: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
11: Scoraggiato, giusto?
12: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare a tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
11: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui. Siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
13: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
11: Sì, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa, che voglio dire c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
13: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercedes, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orienta a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto
11: e infatti
13: importanti.
11: Vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy, opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, insomma c'è tanto.
13: Professioni vinicole, insomma.
11: Perché insomma l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere per aiutare le donne in difficoltà.
13: Sono previste iniziative in questo ambito e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già messo le basi per realizzare questa iniziativa che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità a chi sta fuori per cercare.

0: insomma, di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori, e far consentire, cioè consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo sì. prima, no? La
1: cifra, magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
0: Sì.
1: Giuseppe, Damo, una domanda: mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza niente.
1: Basta chiedere in portineria dove siete.
2: Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono.
0: 099 4587 133.
1: Lo ripetiamo magari.
0: 099 4587, che è il centralino della provincia, 133 è l'interno per
1: a cui rivolgersi,
0: anche solo telefonicamente, a contattare il desk.
2: Tutti gli interessati ci possono contattare, così da fissare anche un primo appuntamento.
1: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
2: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate, con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore, devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
1: E allora, un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
4: Porto Rubino ha la sua particolarità, che i concerti vengono fatti ovviamente in barca, e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde, fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
1: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
4: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
1: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica, e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
6: Grazie.
5: Buongiorno, ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice, perché raccontiamo di cose belle, di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi, raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
6: Sì.
5: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
6: Sì.
5: Mamma mia, raccontaci.
6: Allora,
5: tutto,
6: questo
5: Maria.
6: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizza Out e quella realtà bellissima.
5: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico. autistico, autistici, sì, eccetera. Il quantitativo

0: attivo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire. Sì. Sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda, Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
1: semplicemente diversa.
0: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizzaut, che cos'è Pizzaut? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
1: Allora, Pizzaut è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto è invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
0: Assolutamente,
1: ecco, era il mio sogno.
0: Immagino. Quindi voi siete stati da Pizzaut, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
1: Sì, benissimo. Il papà è stato, insomma, il fondatore, Nico Acampora, è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono
0: certo.
1: Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
0: certo.
1: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestito di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
0: giusto.
1: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
0: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere, no?
1: Sì, diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
0: Qual è stata la chiave del successo di Pizzaut?
1: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto: ma come hai fatto? Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi. E poi comunque lui ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
0: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
1: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro, insomma, inserimento sociale, le loro autonomie. E
0: certo.
1: Così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno, ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo
0: che
1: un
0: bello.
1: Gruppo, insomma, un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
0: certo.
1: Il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
0: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire: ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
1: certo.
0: Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno
1: certo,
0: sempre forti
1: certo.
0: I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto

0: che dopo di noi ci sia qualcosa di irreale, come hai detto tu. Non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Auto è stata la verità, la realtà. E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto, no? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare...
1: Penso che sarebbe più bello, sotto tutti i fronti, vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità, con il proprio, diciamo, problemino che si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno se lo portano appresso.
0: Assolutamente.
1: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso.
0: Assolutamente, sapete quante cose si possono fare?
1: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti. Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero, e quindi ci rendiamo conto che adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
0: giusto,
1: verso
0: giusto.
1: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome ho una disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone.
0: Assolutamente.
1: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
0: Benissimo, quindi
1: chiediamo
0: allora,
1: aiuto.
0: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui a raccontare questa cosa. E nel caso della campagna crowdfunding che aprirete, poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada,
1: grazie.
0: Blue Butterfly, e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
1: grazie, ciao.
0: Linea alla regia.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
5: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
4: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
7: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
6: Un una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici della SL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
8: Già si sta male in carcere in linea generale. Stare poi in situazioni di sovraffollamento,

0: Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti. E questo sicuramente farà male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
1: Un piano che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto, Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
2: Infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
3: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
4: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
7: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto: ma questo, ragazzi, io ho detto: Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
4: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole, è infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
8: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Palaricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia, più bello.

0: quello che c'è in Italia, e sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto, sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo. Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
1: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare a loro questo brano significa lanciare un messaggio chiaro sul presente e sul destino di questa terra.
2: Sono loro la nostra energia, sono il nostro pensiero e il nostro futuro. Loro sono quella generazione che cambierà anche l'idea, no, di una Taranto che si apre all'internazionalità, che si apre al Mediterraneo, che si apre a delle opportunità. Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
1: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata, gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026 nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dimmi che cosa ricordi.
6: Una moglie. Un figlio.
5: E cos'altro?
6: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
7: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
5: Il re di Ithaca sta per tornare.
7: No, non tornerà.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
7: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
9: Lo vedi?
8: Mio padre sta per tornare.
9: Sei tornato per vendicarti.
6: Mi riprenderò tutto.

0: Vedo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
4: Chi sarà il prossimo?
7: Sono dell'FBI. Come sta?
5: Bene.
8: Sai come andrà a finire?
4: Avevamo un accordo.
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
4: Sarai ricco da morire.
5: Dicevamo. Chi è il prossimo?
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, la nostra biologa nutrizionista che abbiamo qui in videocollegamento oggi. Per cui la...
12: Buongiorno.
11: Ciao Fabiana, buongiorno, bentrovata. Come stai?
12: Grazie. Insomma, fino a domenica stavo meglio, però adesso mi riprenderò brevissimo.
11: Sì, sarà così assolutamente. Allora, l'argomento del giorno è il microbiota, giusto?
12: Microbiota intestinale.
11: Che cos'è? Sì. Che cos'è?
12: Che cos'è? Insomma, intanto dobbiamo cominciare col dire perché volevo fare questa puntata e questo approfondimento. Mm-hmm. Proprio perché secondo me, come in tutte le informazioni, abbiamo tanta confusione, cioè tanti input, tante cose che leggiamo, tanti bombardamenti anche pubblicitari.
11: Okay.
12: Quindi, essendo però un argomento molto importante, è giusto fare un po' di chiarezza. Quindi è l'insieme, chiaramente, di tutti i microrganismi che popolano il tratto digerente, per lo più l'intestino.
11: Okay.
12: Considera che questi batteri, questi organismi, microrganismi, vivono con noi in un rapporto che si definisce di simbiosi.
11: Okay.
12: Che cos'è la simbiosi? Un po' questo termine lo si utilizza anche, no, nei rapporti tra le persone, alcune volte, no? Mamma e figlio hanno un rapporto simbiotico.
11: Sì.
12: Esattamente, quindi è un lavoro di collaborazione, no? Quindi questi microrganismi fanno qualcosa di buono per noi che li ospitiamo in maniera pacifica, ok? Non è un rapporto, diciamo, una
11: conflittuale.
12: Relazione conflittuale, no, è un ottimo, diciamo, un ottimo rapporto.
11: Bene, benissimo.
12: Chiaramente ci vuole

0: però come tutti i rapporti, ovviamente bisogna saperlo coltivare, no?
1: Certo, è vero.
0: Ecco, quindi questa è intanto la definizione più importante.
1: Sapere questo è molto importante. Noi adesso facciamo così, perché tra pochissimo mandiamo un pezzo, la musica, la linea, la regia, perché poi ti voglio chiedere come fare ad avere un buon rapporto con il nostro microbiota, quindi magari i cibi e tutto quello che tu ci dirai tra pochissimo. Adesso diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Fabiana, mi raccomando, resta lì, va bene?
0: Intanto non posso camminare.
1: Ok, quindi resti per forza. Va bene, a tra poco lì nella regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Coldplay. Che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati. Lo ritroveremo tra mezz'ora. Ed eccoci nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo tornati in onda insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, che è in video collegamento. Eccoci Fabiana, siamo tornati in onda.
1: Il
0: tema del giorno è questo nostro caro amico, il microbiota. Allora ci hai spiegato che cos'è, e adesso la prima domanda che mi viene in mente è questa: quali sono i cibi che fanno bene al nostro microbiota?
1: Allora, cibi che fanno bene al nostro microbiota sono quelli presenti chiaramente nella nostra piramide alimentare, cioè seguendo e basandosi già su quella piramide di cui abbiamo già abbondantemente parlato, stiamo già in una condizione tutelativa per il nostro, per il nostro intestino. Devi considerare che la funzione di questo del microbiota è essenziale, in quanto il 70% si occupa del sistema immunitario, ok? Quindi il 70% a livello del microbiota abbiamo proprio la, diciamo, le nostre difese importanti, le nostre difese diciamo che si sviluppano sin dalla nascita, anche proprio nel momento del parto, prevalentemente chiaramente attraverso un parto vaginale, quindi si crea questo, questo importante ambiente di difesa. L'altra funzione essenziale è chiaramente legata proprio alla digestione, intendendola come degradazione di quello che noi mangiamo, quindi dei carboidrati, delle proteine, delle fibre, dei grassi. È proprio a livello intestinale, grazie alla presenza di questo microbiota, che avviene questa digestione. Per cui è chiaro che un po'

0: questi esserini vanno ben alimentati, okay, perché altrimenti si può creare, insomma, un'alterazione che favorisce l'insorgenza di tante patologie. Ad esempio, il sovrappeso può rappresentare un aggravante, ossia un'alterazione del microbiota può portare all'insorgenza del sovrappeso, soprattutto all'accumulo del grasso addominale.
1: Sì.
0: E anche ad un deterioramento di quella che è la nostra, anche il nostro sistema, il nostro apparato muscolare, proprio perché abbiamo detto che si occupa della degradazione delle proteine. In seconda battuta, però, è anche importante dire che il sovrappeso e l'obesità possono a loro volta creare un'alterazione, quindi vediamo questo doppio ruolo, cioè da una parte può favorire l'insorgenza di sovrappeso e obesità, dall'altra parte è la stessa sovrappeso e obesità che può favorire un'alterazione. È il classico circolo vizioso,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vediamo come chiaramente in diverse occasioni questo loop si ripresenta, il cane che si morde la coda sostanzialmente.
1: Certo, certo, è importante.
0: Questo prima dei cibi. Allora, come varietà di cibi ne abbiamo tanti, in primis ovviamente le fibre. Le fibre sono protettrici, sono fondamentali, soprattutto seguendo la stagionalità, quindi la frutta, la verdura, motivo per il quale si insiste sulla loro presenza in più pasti più volte al giorno.
1: Ok.
0: Perché normalmente diciamo la maggior parte delle persone crede che un nutrizionista o un dietista o un dietologo inserisca le verdure per creare questa famosa sazietà.
1: Invece
0: non
1: no.
0: No, diciamo che la funzione poi di riempimento è un effetto, diciamo, secondario, ma fondamentale proprio questo inserimento, proprio legato all'importanza biologica che questi alimenti hanno.
1: E le verdure sono crude e cotte, uguale?
0: Allora, chiaramente la cottura tende sempre un po' a far perdere quelli che sono le
1: proprietà,
0: proprietà principali, anche se chiaramente ci sono tutta una serie di escamotage, no? Quindi può essere la cottura magari a vapore, oppure l'utilizzo anche del raffreddamento immediato, diciamo il raffreddamento in ghiaccio, che è una cosa normalmente che fanno i grandi chef.
1: È vero,
0: perché
1: sì, è
0: no, si vede, no, durante alcune puntate queste verdure prese e sbattute nella ciotolina col ghiaccio.
1: Sì,
0: e in realtà al di là che le verdure vengono molto più buone, quindi vi consiglio di provare a farlo, vengono più buone perché proprio mantengono il loro sapore originario, ok? E poi mantengono di più le proprietà e anche la consistenza, il colore, quindi vedrete che c'è anche la bietola, gli spinaci che normalmente in cottura diventano un verde molto più scuro,
1: sì,
0: se raffreddate immediatamente in ghiaccio mantengono comunque una colorazione verde, però molto più diciamo molto più brillante, molto più
1: bello, sì, più intenso. Va bene Fabiana, allora noi mandiamo un pezzo, diamo lì nella regia, resta lì, lo so che resti là perché non ti puoi muovere.
0: Molto qua.
1: A tra poco, mi raccomando, lì nella regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo ancora in onda con la dottoressa Fabiana Oliveti e stiamo parlando di microbiota. Abbiamo parlato delle verdure cotte, crude, e a questo proposito Fabiana ci scrive un nostro ascoltatore e dice, lui si chiama Luca Furlana, dice: buongiorno, ho scoperto da pochissimo il cavolo e le verze crude, mi danno la sensazione che nutrano molto di più e danno un senso di sazietà maggiore che cotte.
2: Vero? È vero, perché la sensazione che il nostro ascoltatore ha è chiaramente corretta, perché intanto per un principale motivo: il crudo stimola molto di più la masticazione. Ok, provate a immaginare nella vostra testa la sensazione che avete masticando qualcosa di crudo come un finocchio o dello stesso finocchio cotto. È chiaro che masticando, abbiamo detto nelle precedenti puntate che la masticazione è una delle prime fasi della digestione e che soprattutto invia un segnale al nostro cervello, che poi rimanda indietro il segnale della sazietà. Ok, attivando appunto la grelina. Quindi in primis la masticazione, e in seconda battuta è importante anche il tipo di fibra, che cambia a seconda dell'alimento crudo o cotto.
1: Bene.
2: Anche questo è importante, eh? Ad esempio anche le fibre quando vengono chiaramente molto masticate o molto cotte creano chiaramente un minore senso di sazietà rispetto alla verdura cruda. Per cui, se questo ascoltatore ha scoperto che in fondo non sono poi così male, ben venga che continui. Il consiglio è quello di continuare nei suoi assaggi, perché scoprirà con moltissime verdure, ma ci sono anche, voglio darvi a tutti anche un altro suggerimento.
1: Vai.
2: Quello che potreste preparare in casa, ad esempio, che ha un'azione antinfiammatoria e antiemigena, che lavora molto bene sul sistema immunitario, potrebbe essere un olio che ha delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorio, fatto di olio extravergine di oliva, in cui potete inserire del curcuma e del pepe nero e anche un pochino di peperoncino. Lo lasciate lì in infusione e poi lo utilizzate per condire a crudo le verdure, la carne, il pesce. Qual è la funzione di questo olio? Intanto, va bene, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva, sia e anche come condimento, insomma, viene utilizzato. La curcuma è un ottimo antinfiammatorio, antiademigeno, quindi toglie anche gli edema. Antiademigeno vuol dire questo.
1: Che io la mangio tanto, la curcuma, che mi piace tanto, la metto ovunque, sul pesce, sull'insalata.
2: Ma se tu fai questo olio, perché vi dico che dovete metterci il pepe e il peperoncino? Perché la piperina, che è appunto contenuta nel pepe, aumenta l'assorbimento della curcuma fino al 2000%.
1: Ossia che
2: senza il pepe il nostro corpo invia, smaltisce molto rapidamente la curcuma, mentre la piperina ne rallenta lo smaltimento a livello del fegato. Ok, quindi è molto molto importante. Un'altra cosa vi voglio però indicare: la curcuma dovete sempre stare molto attenti alla sua provenienza. Io vi consiglio di acquistarla in farmacia o in erboristeria, in modo che avete la certezza della provenienza, perché molto spesso la curcuma arriva dalla Cina, e dove abbiamo delle norme di provenienza un po' meno diciamo stringenti rispetto alle nostre. Okay. E quindi questo cosa provoca? Che spesso questa curcuma può essere tagliata, passatemi il termine, con della farina o con degli altri eccipienti.
1: Va bene.
2: Per cui state sempre attenti.
1: Benissimo, allora Fabiana, noi mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco.

0: la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind. Laura Pausini, Tratta del Mare, il Rewind lo ritroveremo tra mezz'ora. Bene amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Al microfono ci sono io, Annette, la dottoressa Fabiana Oliveti in videocollegamento. Fabiana, eccoci, siamo tornati in onda per l'ultima parte della nostra puntata e c'è il nostro amico Luca che ci chiede, intanto ringrazia per la risposta e poi dice: il mix nell'olio in dosi uguali o a sentimento?
1: No, adesso aspettate che sono precipitata nell'oblio.
0: Cos'è successo? Dai, cos'è, dottoressa, allora, sei tornata tra noi. La domanda
1: sì,
0: di...
1: sono più brava quando vengo lì, sono più
0: sì, mi manchi, sì, sì, mi manchi.
1: Anche voi. Vabbè. Allora, quindi, dunque, il mix... no, chiaramente il mix, chiaramente delle spezie, diciamo, potrebbero essere anche 5 grammi di curcuma e un pomino, almeno la metà di pepe e di peperoncino, altrimenti verrebbe chiaramente su una bottiglia da

0: 0,75 di olio extravergine.
1: Ok.
0: Poi non c'è un limite, nel senso che una volta rispettando questi rapporti è chiaro che potete fare anche meno olio, cioè o meno olio o più olio. Il mio consiglio è sempre quello di fare in piccole quantità, proprio
1: Ok.
0: per non denaturare chiaramente un po' diciamo le proprietà, anche se la conservazione in olio, in questo caso delle spezie, è proprio il mix che viene generato che non ha grossi problemi diciamo, di denaturazione.
1: Ok,
0: Ecco, quindi
1: ok.
0: questo possiamo dire. Poi vi dirò anche un'altra ricetta la prossima volta di un altro componente importante per la nostra salute, per l'infiammazione e anche sull'intestino, che ha degli aspetti molto importanti, ed è l'aglio. Perché sì che lo hai,
1: Che io amo
0: sì, tu
1: particolarmente.
0: sei una persona strana, questo lo sappiamo già, nel senso che
1: Mi piace l'aglio da morire, mi piacciono le cipolle.
0: normalmente l'aglio viene trattato
1: Sì, come
0: diciamo,
1: sì, come
0: come
1: qualcosa di.
0: qualcosa di negativo proprio per il problema dell'alitosi che poi deriva dal suo consumo, anche se anche qui, perché l'aglio non va consumato cotto, va consumato
1: E
0: crudo.
1: poi si toglie l'anima,
0: Okay.
1: giusto? Si toglie l'anima?
0: Si può togliere l'anima, che sicuramente favorisce il suo processo digestivo, ma vi darò la ricetta di un fantastico aglio fermentato che potrete
1: Buono.
0: creare direttamente a casa vostra e che tenete in frigorifero per 6 mesi, e che perde completamente quel, diciamo, quel
1: Quell'odore forte.
0: fattore, quel sapore che poi crea, ecco, fino alla sua digestione, quell'alitosi. Quindi possiamo, magari la prossima volta che vengo in studio, porterò gli ingredienti e lo faremo lì insieme.
1: Sì,
0: Ok?
1: ti prego, lo
0: Così
1: facciamo insieme.
0: diciamo, creiamo il nostro bell'aglio fermentato, e da qui fino alla fine dell'estate ne avremo una grande
1: Che
0: scorta, anche
1: bello, con le
0: perché
1: bruschette.
0: le bruschette, anche nella carne, cioè poi l'aglio con questa tecnica perde il sapore acidulo ma diventa quasi dolce, ok? Quindi non vi sembra neanche di mangiare l'aglio,
1: Che bello,
0: ok?
1: va
0: Quindi la
1: bene.
0: prossima riprenderemo da questa attività laboratoriale
1: Bene, molto bene, molto bene. Dottoressa, io ti ringrazio come sempre per questo bellissimo appuntamento della nostra rubrica. Noi ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona guarigione. Noi ti vogliamo
0: Grazie.
1: presto qua in studio. E a presto, alla prossima. Grazie.
0: Anch'io, a
1: Un abbraccio,
0: presto.
1: a presto.
0: Ciao ragazzi, ciao
1: Ciao.
0: ciao ciao.
1: Grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti. Amici, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.

0: Italia Starter Pack.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
4: Mi riprenderò tutto.

0: dichiarando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Non ci riesco.
5: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.

0: demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
1: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
2: Chi sei?
3: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
1: Fadu, Fadu.
2: Che succede? Fammi uscire da qui!
1: Molto tempo.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire.
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.

0: Credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha ricolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: Alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Tele chi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Oh, no, Mas, grazie.
17: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
16: Grazie mille, l'apprezzo molto.
17: Dovrebbero fare un reboot.
16: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
17: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
16: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
18: Vuoi venire o no?
16: Dove diavolo siamo?
18: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
16: Fanculo!
17: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
16: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
19: Sei davvero irritante.
16: Non in faccia!
19: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
16: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
20: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
16: Sono solo incredibilmente bello.
21: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
22: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mobile Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno. In questo caso, come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos. Era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito, e infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
5: 3, 2, 1.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto.

26. Abbracciamo il futuro. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: siamo ritornati in studio. È arrivato il momento di parlare di dialetto. E con chi lo faccio? Con il nostro professor Bianchi. Tutta colpa di Alfredo. Se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia delle parole. Tutta colpa di Alfredo. Se adesso mi domando, Alfred, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Mi domando, ma questa U che sta ovunque?
1: Allora. Io ho fatto, ecco, e facciamo pure un favore a chi poi in radio questi episodi li monta. Ecco. Così. Allora, questa U spartana.
0: La U.
1: Oh. Vai. Allora, vero, eh? Verissimo, spartana. Ma ecco là un po' il clickbait spartano. Detto ciò, questa U, allora noi abbiamo questa particolarità al nostro dialetto. Allora adesso ci arriviamo un secondo, facciamo un po' questa sorta di giretto per arrivarci. Allora, il greco antico, ovviamente, come tutte le lingue d'altronde, noi ne parliamo tanto, non era monolitico. Ok.
0: Certo, aveva i dialetti.
1: Benissimo, le lingue, se lasciate alla loro naturale, no, evoluzione, tendono a cambiare.

0: a distinguersi e a differenziarsi. Il greco antico non era eccezione, si divideva in tutta una serie di dialetti, ma non andiamo a fare un enorme quadro. Comunque, grosso modo, i due più noti sono l'attico, il greco di Atene, che è quello da cui esce il greco di Koiné, il greco moderno, ad esempio, era il greco che usavano i romani, quello che noi traducevamo al liceo classico, le versioni, quello era greco di Koiné. L'altro famoso è il greco cosiddetto dorico, che però al suo interno aveva un dialetto dorico propriamente detto, cioè che era quello che in Grecia si parlava anche a Sparta, si parlava nel Peloponneso in buona parte, a Creta, nel Dodecaneso, ed era anche il greco che in Italia si parlava notoriamente soprattutto nell'area di Taranto, nella Sicilia meridionale, quindi Siracusa, Gela, Agrigento, eccetera, cioè, che sarà il greco di prestigio del sud Italia, ci sarà a un certo punto quello. D'altronde, a proposito, un paio di anni fa il convegno Studi Magna Grecia a Taranto si intitolava Le due capitali della Magna Grecia, Taranto e Siracusa, perché poi sono state le due città che hanno
1: trainato
0: anche culturalmente, no? La grecità del sud Italia, poi del mondo romano, eccetera, eccetera. Ora, questo greco dorico aveva tutta una serie di caratteristiche. La più famosa è l'alfa dorico, quindi dove nel greco di Atene c'è la E, la Eta, da noi c'era l'alfa. Quindi, non so, Afrodite era Afrodita a Taranto, benissimo. Afrodita. Meter, Mater, Amater a Taranto, ad esempio. E tutta una serie di altri esempi. Un'altra caratteristica era questa lettera. Il greco moderno è la Y, che noi abbiamo recuperato come Y, che noi ci ricordiamo nel greco fatto a scuola, che era questa Y, questo suono misto IU, che però è una caratteristica attica, cioè del greco di Atene. Nel greco dorico quella Y era Upsilon, molto banalmente.
1: Ma infatti, non so se hai sentito, io in apertura che parlavo praticamente di Saturia, vedi? Bravissimo. Io ancora ho difficoltà, perché io in greco lo dico in un modo,
0: mi hai servito questo altro esempio.
1: Non posso Saturo, dire alle persone Saturo, Saturia, Saturo, Satir.
0: Saturo si pronunciava Saturion.
1: Saturion.
0: Molto banalmente. Ora, questa U, quindi dorica, diciamo, cosa fa? La ritroviamo in tutta una serie di parole, non solo oggi come oggi nel... Allora, c'è un dialetto in Grecia chiamato Tsaconica, che è l'ultimo unico dialetto parlato da qualche migliaio di persone in questi paeselli sperduti del Peloponneso, l'ultimo dialetto considerato linguisticamente prettamente dorico, nei nostri dialetti greci del sud Italia, nel greco e nel grecanico, hanno tanti elementi dorici che alcuni linguisti sono un po' tentennano sempre se classificarlo tra i dialetti, diciamo, tipo ionico, attico, tipo dorico. E questa U c'è, insomma, in greco moderno tu si dice esi, si scrive con la Y, a Calimera si dice esu, scritto U si dice esu. Questa cosa viene, la troviamo in tantissime parole di origine greca, ovviamente, nei dialetti romanzi, quindi nel dialetto salentino, nel dialetto tarantino, calabrese, eccetera, eccetera. Ad esempio, monnezza, spazzatura, non si dice rummate. Allora, rummate intanto è un plurale, perché è un neutro ma, quindi in greco moderno sarebbe rimma, rimmata al plurale. Rummato però si scrive con la Y, quindi ecco, la stessa parola in greco è rimma, ma noi si dice rumma, rummate.
1: Rummato.
0: Va bene? Abbiamo detto Saturo. La Torre Collimena, località a sud di Avetrana, poveracci quelli di Avetrana non hanno uscita a mare perché Manduria benissimo. E in realtà in dialetto il posto si chiama Torre Collumena, perché stesso discorso, è una parola greca che vuol dire appartato, probabilmente fa riferimento forse a Babaia, insomma, eccetera, eccetera. Collimena con la Y, ma in realtà in dialetto locale Collumena. Poi abbiamo tutta una serie di altre parole, ad esempio il timo è tum, nel nostro dialetto, che anche quella è una parola che in greco si scrive tu. La notte, ad esempio, in greco moderno è nicta, nitta, eccetera, eccetera, ma si scrive con la y. Quindi, però, abbiamo una parola nel nostro dialetto che in realtà è la stessa parola del greco moderno, nicterinos, vuol dire notturno, che è nutterino, nel nostro dialetto vuol dire notturno, però è nutterino perché quella u rimane là. Poi abbiamo
1: è un mostro,
0: ecco, quando la frutta va male si dice indufato nel nostro dialetto. In quel tufato c'è la parola tifo. Il tifo è una malattia la cui caratteristica era maleodore delle pustole, quindi intufato vuol dire semplicemente puzzolente, però invece di tifo è tuf. Abbiamo un torsolo e un turs. Tirso è la parola, il tirso è anche quello di Dioniso, che per me è un bastone, perché la parola originale tursos, tirsos in greco era una piccola pianta, un piccolo gambo, niente di più. Il timpano è benissimo, il timpano è tumbagne nel nostro dialetto, che però vuol dire tappo, etimologicamente più vicino
1: è un mostro,
0: all'origine.
1: È un mostro.

0: E poi un grande buco nel nostro dialetto è Naus.
1: Ah.
0: Ok, allora, Aus, c'è una biv che cade, ovviamente è la parola abisso, che
1: si
0: scrive avuso, abusos, abussos si scriverebbe, c'è questa b che cade che... Fatti capire, direttamente il Salento la cade sempre, tipo l'uovo e lo voglio, per dire voglio. Quindi avussos, ausos, quella invece di abisso, ausso, perché questo è un po' sostanzialmente.
1: Mi sa che abbiamo pure sforato il tempo, però è bellissimo parlare con te. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Sì, su Auso. Io volevo credere su Rummato, però grazie così.
0: E quando mai?
1: E quando mai? Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Tutta colpa di Alfredo, ci vediamo la settimana
0: grazie
1: prossima.
0: A voi.
1: Pigna la regia.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi. Beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie ma bassissimo costo. E però, nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

E siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate

Date quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città. No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate una alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assolutamente, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in Città Vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca, cioè vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene, è rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Niceforo Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto e cresceva. La Città Vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che se poi vogliamo Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport, c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto all'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale, però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un

trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

siamo tornati in studio. Continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche sin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore. Io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovative, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancora prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne, però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano, insomma, in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di un tanti tarantini, insomma, hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini. È una cosa stupenda questa cosa qua, però lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché era un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine, cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi, insomma, che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione

0: soluzioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Eccoci verso la fine, andiamo verso la fine di questa puntatissima dedicata soprattutto alle donne di Taranto, e rimane qui con me, c'è ancora Marianna, perché abbiamo parlato in apertura di trasmissione, la santa nata a Taranto.
1: Io non sono santa, sono una donna ma non sono una santa.
0: Ma non siamo, questo e la mettiamo via. Abbiamo parlato di donne nell'imprenditoria già dagli anni 30, abbiamo parlato delle donne.

0: antichità della Taranto, della Taras, nostra Taras antica, che erano purtroppo avanti. Abbiamo parlato di donne nello spettacolo. Ma di maciare, di streghe, di veggenti, non vogliamo parlare, perché sì, ce l'abbiamo avute. Ma al di là della donna che sta qui a fianco a me, che è un po' maciara, però visto che dobbiamo chiudere con in bellezza con le maciare, parliamo di maciare.
1: Hanno avuto una molta importanza anche nella storia comunque.
0: Ma proprio nella società erano importanti. Sì, sì, sì, già a fine Ottocento, cioè
1: abbiamo
0: andare dalla maciara.
1: D'Arco già, no?
0: Esatto, cioè veniva considerata
1: una
0: strega.
1: Della storia già. No?
0: Esatto, sì, ma tra l'altro proprio come figura sociale la maciara era, e permettimi di dire, secondo me pure adesso è, perché qualcuno ci va ancora dalle maciare, era una cosa fondamentale, perché comunque dalla maciara si andava pure per guarire eventualmente, che ne so, i vermi, la famosa pratica per togliere i vermi ai bambini,
1: la fascino,
0: il mal di testa, e c'era anche un mercato di iatture che andava forte. Cioè proprio le iatture, cioè ci si rivolgeva alle maciare che facevano magia nera, come ad esempio era una in Città Vecchia, dalle parti di via Garibaldi, Anighe Ted. Fino all'Ottocento. Anighe Ted, tra l'altro, era il soprannome, non è il suo vero nome, però Anighe Ted significa, qua ci voleva Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo. Anighe Ted vuol dire malforme, brutto, e infatti pare che fosse bassina, si vestiva sempre di nero, era brutta, ce l'aveva tutte lei e giustamente portava anche la nomina di essere
1: in questo modo.
0: Sì, e la nomina anche di essere una forte iettatrice. E faceva proprio le pratiche di magia nera.
1: Sono comunque comuni tutt'oggi.
0: Perché c'è qualcuno, c'è qualche folle che si mette a fare pure queste cose qua.
1: Sì.
0: E l'Anighe Ted però faceva la magia nera, ma c'erano anche delle medium, primi del Novecento, Donna Rachele.
1: Sì, parlavano con i morti.
0: Parlavano con le al di là, esatto. Sì. Donna Rachele Peluso, ce ne parla Giacinto Peluso, però non erano parenti. I primi del Novecento, lei addirittura si trovava abitava proprio in Vico Sant'Agostino. C'è una storia pazzesca su questa donna, perché lei rimase, marito era tappezziere, esatto, c'era una storia legata alla figlia, perché le morì questa bambina, lei praticamente dopo la morte della figlia trasformò la sua casa in un santuario, cioè tipo con le statue della Madonna,
1: diciamo.
0: No, ma proprio il santuario con le statue, con la statua di Gesù Cristo a grandezza naturale, a questi livelli, e iniziò a parlare con Maria Giuseppa. Chi era Maria Giuseppa?
1: Il teschio di questo, un teschio
0: che
1: diciamo.
0: Però non sappiamo da dove avesse preso. Lei parlava con questa Maria Giuseppa e intercedeva
1: a comunicare con il mondo dell'aldilà,
0: e c'era proprio la fila, cioè proprio storicamente accertato che negli anni 30 c'era la fila a Vico Sant'Agostino, e non c'erano classi sociali particolari, cioè tutte le classi sociali, uomini, donne, andavano da donna Rachele per parlare con l'aldilà e avere dei responsi. In ultima, andiamo proprio nell'antichità
1: ne avevamo tantissime,
0: la Sibilla,
1: tant'è che c'è un mazzo di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole fra tutti quelli che si leggono, tipo i tarocchi, le carte napoletane. Le Sibille sono quelle più pettegole.
0: E noi a Taranto avevamo la Sibilla, lo sai? La Sibilla Delfica, rappresentata addirittura da Michelangelo sulla Cappella Sistina, fra i veggenti. La Sibilla Delfica era così potente che addirittura Romolo venne qui a Taranto, secondo tradizione, per chiedere un responso, sì, sulla sua vita. E lei, ovviamente, era una Sibilla, parlava per oracoli, gli diede una serie di 14 lettere che portò queste 14 che poi vennero portate alla Sibilla di Eritrea, vennero tradotte e praticamente diceva a Romolo: stai sereno che a Roma andrà tutto bene, l'impero romano. Però abbiamo le Sibille quindi
1: sì,
0: le carte
1: abbiamo un mazzo
0: pettegole
1: di carte che si chiama Sibille, che sono quelle più pettegole per tutte le carte, quindi se qualcuno vuole sapere qualcosa, anche chi non è diciamo pratico nella lettura delle carte, usa le Sibille e quelle sono le più pettegole, ti dicono tutto.
0: E anche per oggi con la Sibilla e con la tarantinità è tutto. Io e Marianna vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10 il sabato mattina, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto e non vi aspettiamo per cominciare.
2: Let's go. Sounds good.

0: Anyways, let's take her back to the blog era one time.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
3: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
4: Manchi da un po'.
5: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
6: Decollo autorizzato.
5: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
7: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
7: Papà!
3: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole. Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
9: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in 7. 7 ricchi stronzi. Dividevano me da 28 miliardi di dollari.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
10: Siete ancora poveri, stronzi!

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata.
5: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Candy.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: cambiamenti nella sosta e nella circolazione a partire da martedì 21 luglio per via dei lavori per le BRT. Intanto, per la cronaca, ieri sera rissa nella centralissima via Regina Margherita, si torna a chiedere maggiore sicurezza e quindi maggiore presenza delle forze dell'ordine in città. Confesercenti Taranto invece chiede delle regole certe e precise per quel che riguarda le recensioni online. Intanto questa mattina si è tenuta a Castellaneta Marina un'interessante iniziativa a cura di Lega Ambiente mirata a proteggere le tartarughe caretta caretta.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate Palagianese 2026

0: accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano.

0: Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo andando direttamente in spiaggia, al mare, esattamente a Castellaneta Marina, dove si è tenuta questa mattina una interessante iniziativa a cura di Legambiente, si chiama Tarta Beach Tour. Per chiedere dettagli, per avere anche un primo resoconto dell'iniziativa, noi raggiungiamo in videocollegamento Enza Martellotta, che rappresenta appunto il circolo di Castellaneta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Com'è andata?
1: È andata benissimo, abbiamo avuto un'affluenza di gente inaspettata, di questo ne siamo veramente molto molto contenti.
0: In cosa è consistita questa iniziativa? Sappiamo di questo gazebo, sappiamo dell'attenzione verso le tartarughe caretta caretta, esattamente cosa avete fatto?
1: Noi ci occupiamo fondamentalmente di proteggere la tartaruga caretta caretta quando vengono sulle nostre spiagge a nidificare. Il nostro compito oggi era quello di fare educazione ambientale, quindi di insegnare ai bagnanti, sia grandi che piccoli, come comportarsi nel momento in cui vengono in contatto con delle tracce di tartaruga marina.
0: Ecco, quindi immagino ci sia stata una grande attenzione da parte anche dei più piccoli, vero?
1: Assolutamente sì, sono sempre più curiosi e noi ci teniamo tantissimo ad averli con noi, intorno a noi, perché poi sono quelli che insegnano ai genitori come comportarsi, hanno un'attenzione molto particolare per la natura e per l'ambiente.
0: Ecco, quindi essenzialmente qual è il suggerimento che noi da qui possiamo rilanciare a chi ci ascolta quando vengono a contatto appunto con le tartarughe, con questi esemplari?
1: Allora, la cosa più importante è sempre quella di contattare o la Capitaneria di Porto o un circolo WWF, Legambiente, in modo che poi noi riusciamo a capire dove si trova eventualmente il nido o la tartaruga in difficoltà e ad aiutare la tartaruga o insomma circondare il nido per metterlo in sicurezza.
0: Ecco, io vorrei ricordare che lei rappresenta il circolo Legambiente di Castellaneta, che tra l'altro si chiama Mare e Gravine. Perché? Perché Castellaneta offre tra l'altro i due paesaggi completamente diversi, quello del mare e quello della gravina. Questo significa un'attenzione a 360 gradi al territorio.
1: Beh, assolutamente, siamo fortunati, viviamo in un territorio ricco, bellissimo, che si deve sempre e comunque tutelare, sia nella parte della terra che del mare. Chiaro, oggi siamo al mare, estate, ci occupiamo da tanti anni, dal 2017, di tartarughe marine in collaborazione anche con altre associazioni, tra cui il WWF, NITA, ed è importante essere sempre molto coesi affinché si raggiunga l'obiettivo finale, che è quello di tutelare gli animali in via di estinzione o comunque che sono protetti. Tra l'altro qui nidifica anche il fratino, che è una specie di è un piccolo uccellino, e quindi anche ci occupiamo anche di questo, non solo di tartarughe marine, quindi il mare e la terra anche per questo.
0: Grazie a Enza Martellotta, che ribadisco rappresenta il circolo di Castellaneta di Legambiente. Grazie e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie a voi.
0: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di viabilità urbana, perché proprio questa mattina il Comune di Taranto ha comunicato dei cambiamenti per quel che riguarda i percorsi dovuti ai cantieri delle BRT. Sentiamo Federica Pompamea.
2: Dal 21 luglio all'8 agosto 2026 saranno attive nuove modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree di cantiere a Taranto per consentire i lavori delle linee elettriche della rete BRT. Nello specifico scatteranno il divieto di sosta con rimozione coatta e l'interdizione temporanea al transito delle seguenti vie: via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. Il traffico sarà deviato su Corso Due Mari dall'incrocio con Corso Umberto I. Per garantire il passaggio alle manovre degli autobus urbani sono previsti ulteriori interventi: divieto di sosta con rimozione su Corso Due Mari all'altezza del civico numero 29 e rimozione temporanea dei cordoli in gomma della pista ciclabile su Corso Due Mari tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III per agevolare la svolta dei mezzi pubblici. Inoltre ci sarà un nuovo dare precedenza sul ponte girevole all'intersezione con Corso Due Mari per ottimizzare il traffico durante i lavori. L'amministrazione comunale Stradale di Taranto invita tutti gli automobilisti e i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata nella zona interessata.
0: Timore in città ieri sera per una rissa avvenuta nella centralissima via Regina Margherita. Il fatto diventa un'occasione per tornare a chiedere maggiore sicurezza in città.
3: La rissa scoppiata sabato sera tra cittadini tunisini in via Regina Margherita nel centro di Taranto ha certamente generato paura tra i residenti nella zona e i commercianti. Subito dopo la segnalazione sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e Carabinieri che sono riusciti ad individuare sul lungomare di Taranto alcune delle persone coinvolte. Continuano intanto le indagini al fine di chiarire le motivazioni alla base del litigio e le responsabilità. Intanto arriva da più parti la richiesta di un rafforzamento di controlli, un maggior numero di forze dell'ordine sul territorio, anche l'esercito, per garantire maggiore sicurezza nel centro cittadino. All'episodio ha fatto seguito un intervento del consigliere comunale d'opposizione Francesco Battista, che sottolinea il bisogno dei cittadini di avere maggiore sicurezza. Battista dichiara infatti: chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato. Non è accettabile che famiglie e attività economiche debbano convivere con un crescente senso di insicurezza. Futuro nazionale chiede dunque un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, con una presenza stabile e coordinata delle forze dell'ordine, affinché il borgo torni ad essere un luogo sicuro, vivibile e attrattivo per i cittadini, commercianti e turisti, anche in considerazione degli ormai prossimi giochi del Mediterraneo. Del resto, di recente, più volte, lo stesso primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, aveva segnalato l'esigenza di una maggiore attenzione al territorio ed un rafforzamento strutturale delle forze dell'ordine, con missive all'indirizzo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il sindaco ha anche proposto di cedere gratuitamente un'area comunale destinata alla realizzazione di una scuola di polizia e al rafforzamento dei presidi di sicurezza.
0: Parliamo di sanità. L'ASL di Taranto garantisce la continuità delle prestazioni aggiuntive. Sentiamo.
3: L'onorevole Dario Iai accoglie con favore il chiarimento della direzione strategica dell'ASL di Taranto, che esclude tagli alle prestazioni aggiuntive e che sottolinea l'obiettivo della deliberazione adottata, esclusivamente mirato al miglioramento della programmazione e all'utilizzo delle risorse senza compromettere l'assistenza ai cittadini. Le precisazioni dell'ASL confermano che le prestazioni aggiuntive indispensabili, soprattutto nei reparti più delicati come quelli dell'emergenza-urgenza, continueranno ad essere autorizzate ogni qualvolta ve ne sarà la necessità, garantendo così la continuità dei servizi sanitari. È una risposta importante, dice Iaia, che contribuisce a rassicurare operatori sanitari e cittadini, evitando inutili allarmismi. Al tempo stesso condivido la scelta di introdurre un sistema di monitoraggio più puntuale della spesa, finalizzato ad un impiego più efficiente delle risorse pubbliche, senza penalizzare la qualità dell'assistenza. Continuerò a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione sanitaria della provincia di Taranto, assicura l'onorevole Iaia, affinché siano sempre garantiti ai cittadini servizi efficienti e adeguati e affinché il personale sanitario possa operare nelle migliori condizioni possibili.
0: Le recensioni online determinano le scelte di chi deve andare in vacanza e quindi pesano sui bilanci aziendali delle imprese che operano nella industria dell'accoglienza. È per questo che Confesercenti Taranto chiede delle regole che ne garantiscano la genuinità. Sentiamo.
2: Giudizi pilotati e campagne denigratorie capaci di causare perdite fino al 30% del giro d'affari a ristoranti e hotel. A lanciare l'allarme Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, che ha acceso i riflettori sulle recensioni

0: recensioni false online, definendo il mercato della reputazione digitale fuori controllo. In un territorio dal forte potenziale turistico come quello ionico, la trasparenza sul web non è più una questione d'immagine, ma una necessità per la sopravvivenza economica. Non abbiamo bisogno di cattiva pubblicità, ha spiegato Intermite, sottolineando come una sola recensione contraffatta possa penalizzare ingiustamente un'attività per mesi, vanificando gli sforzi quotidiani di chi fa impresa in un contesto già complesso. Il dibattito si è spostato poi attorno alle nuove linee guida della legge 34 dell'11 marzo 2026, relativa alla sicurezza del lavoro. Per evitare che la normativa nasca inefficiente, Confesercenti ha presentato una formale segnalazione all'antitrust, chiedendo modifiche sostanziali basate su 5 pilastri: la verifica dell'identità reale di chi scrive, la prova di un'esperienza diretta di consumo, una finestra temporale di 30 giorni per pubblicare il commento, l'obbligo di motivare il punteggio per garantire il diritto di replica e il divieto assoluto di compravendita di pacchetti di recensioni tra piattaforme. Il comparto turistico ionico chiede regole chiare e immediate. Senza tutele, ha concluso Intermite, la reputazione digitale rischia di trasformarsi in un'arma di distruzione economica.
1: Ed ora ci spostiamo a Pulsano. Il consigliere comunale Angelo Di Lena segnala due questioni, una di carattere ambientale e una di carattere amministrativo.
2: Il consigliere comunale di Pulsano, Angelo Di Lena, punta il dito contro l'amministrazione comunale e lo fa con una duplice denuncia, e quindi puntando l'attenzione sulla gestione del consiglio comunale e su quella che definisce una perdurante emergenza ambientale che affligge il territorio. Il consigliere segnala esalazioni maleodoranti e roghi notturni che colpiscono zone sistematiche, dall'autolavaggio di via Umberto I a via Lupara fino all'asse verso Rizzano. Di Lena dichiara: Pulsano non può continuare a respirare veleni. A seguito dell'inerzia riscontrata, ho inviato una segnalazione urgente all'ARPA Puglia, informando contestualmente sindaco e nucleo forestale dei carabinieri. La richiesta è di fare sopralluoghi immediati, monitoraggi straordinari della qualità dell'aria, installare centraline temporanee e dare quindi risposte risolutive. La salute pubblica, prosegue Di Lena, è un bene sacro che deve trascendere qualsiasi colore politico. Ora prendo atto con favore dell'attenzione che, a seguito della mia azione ispettiva, l'amministrazione comunale sta finalmente riservando alla problematica. È fondamentale che questo impegno si traduca in misure di prevenzione strutturali e in ordinanze a tutela della salubrità dell'aria. Inoltre, Di Lena ha trasmesso una segnalazione formale al prefetto di Taranto per l'esclusione dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 luglio scorso di ben 69 interrogazioni e 22 mozioni. Tra queste resta priva di riscontro formale l'interrogazione depositata lo scorso maggio riguardante misure di monitoraggio, coordinamento sovraccomunale contro il transito illecito dei rifiuti e le bonifiche necessarie a seguito delle inchieste della DDA del febbraio 2025, un atto di fondamentale importanza per la salute pubblica rimasto finora ignorato.
1: Il Taranto Jazz Festival in una location assolutamente suggestiva, la terrazza della cattedrale, ce ne parla Federica Pompamea.
0: La luce dell'alba e l'incontro tra parola e musica hanno dato vita a Bibbia e Jazz, il concerto performance sperimentale che ha animato la terrazza panoramica della Cattedrale di San Cataldo a Taranto, in Città Vecchia. Prende forma così l'edizione 2026 del Taranto Jazz Festival. Protagonisti dell'incontro sono stati Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale e teologo, e il contrabbassista e compositore tarantino Camillo Pace. Attraverso le letture e le riflessioni, Don Emanuele ha esplorato i grandi interrogativi dell'esistenza umana, legando il messaggio biblico alle inquietudini del presente. Le sue parole si sono intrecciate alla ricerca musicale di Pace, capace di fondere improvvisazione jazz, canzone d'autore e contaminazioni delle sonorità contemporanee. La musica non è stata un semplice sfondo, ma una seconda voce in dialogo costante con i testi. Mentre il sole sorgeva sul mare e sui tetti di Taranto, la terrazza è diventata un luogo sospeso tra spiritualità e improvvisazione, prima di chiudersi con una colazione ebraica. L'appuntamento ha confermato così la volontà del festival di portare il jazz in luoghi simbolici di Taranto, inaugurando il percorso verso le date centrali del festival, in programma dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato.
1: Apriamo la pagina sportiva, è arrivata l'ufficialità di Paolo Antonio, continuerà ad indossare la maglia rossa.

0: Blu. È arrivata nelle ultime ore la notizia della permanenza in rossoblù di Alessandro Di Paolo Antonio, per il quale, dopo aver raggiunto l'intesa economica, si attendeva l'ufficialità. Il centrocampista dunque sarà nel progetto tecnico di mister Alberto Giuliatto nella prossima stagione. Intanto il Taranto continua a muoversi sul mercato seguendo una linea già tracciata da tempo. Come anticipato durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e ribadito nei giorni scorsi, il club ha definito la permanenza del difensore Fabio Delvino, che aveva da tempo chiuso positivamente la trattativa economica con la società. A breve dovrebbero arrivare anche le ufficialità di altre due operazioni già in fase avanzata, quelle che porteranno in rossoblu Simone Bolognese, centrocampista classe 1999, e Francesco Bertolo, difensore centrale, classe 1991, operazioni che confermano quanto anticipato nelle scorse settimane e che delineano con sempre maggiore chiarezza l'organico del Taranto per il prossimo campionato di eccellenza. Passiamo ora al servizio relativo al basket con i saluti del tecnico Amatori.
1: Si chiude il percorso di Giampaolo Amatori sulla panchina della De Florio Nuovi Orizzonti. Il tecnico lascia il club dopo aver scritto una pagina storica, conquistando il campionato di Serie C femminile Puglia e centrando la prima storica promozione in Serie B nazionale, un traguardo che resterà tra i momenti più significativi della società. La dirigenza ha ringraziato Amatori per il lavoro svolto, augurandogli nuovi successi professionali e personali, sottolineandone competenza, passione e qualità umane. Intanto la De Florio Nuovi Orizzonti guarda già al futuro. È iniziata la promozione della stagione 2026-2027 che segnerà l'esordio del club nel campionato di Serie B nazionale. Nei prossimi giorni sono attesi i primi annunci ufficiali sulla nuova squadra, con l'obiettivo di affrontare la nuova sfida con entusiasmo, ambizione e voglia di continuare a crescere.
0: L'ultimo servizio della nostra pagina sportiva sul futsal.
2: A pochi giorni dall'avvio della nuova stagione, la New Taranto cambia volto e lancia segnali chiari in vista del prossimo campionato di Serie A2 Elite. La società ha ufficializzato tre uscite importanti. Pietro Cazzato, Danilo Baldassarre e Daniele Perrini non faranno parte del progetto tecnico per la stagione 2026-2027. Per tutti arrivano i ringraziamenti del club e gli auguri per il prosieguo della carriera. L'addio più significativo è però quello di Gianluca Bottiglione. Dopo 10 stagioni in maglia rossoblu si chiude un lungo percorso fatto di crescita, appartenenza e momenti indimenticabili. La società lo ha salutato con un messaggio carico di emozione, definendolo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e ricordando il legame speciale costruito con la città e con i tifosi. In mezzo ai saluti arriva anche una certezza: Lorenzo Giannace resta alla New Taranto. Il classe 1999 vestirà la maglia rossoblu per la sesta stagione consecutiva. Con 80 reti realizzate nelle ultime 2 annate, il numero 14 si conferma uno degli uomini simbolo della squadra e sarà chiamato ancora una volta a guidare l'attacco. Riconferma anche per Mario Quinto, classe 2001, giocherà la sua quinta stagione consecutiva in maglia rossoblu, confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra. Sul fronte societario, inoltre, è stata completata regolarmente l'iscrizione al prossimo campionato di serie A2 Elite, passaggio fondamentale per proseguire la programmazione. Tra partenze eccellenti, una conferma di peso e l'avvio del nuovo progetto tecnico, la New Taranto apre così una fase di profondo rinnovamento con l'obiettivo di farsi trovare pronta ai nastri di partenza della nuova stagione.
0: Consueto invito, prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, invito rivolto a voi tutti a segnalare situazioni di interesse pubblico alla nostra redazione attraverso una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-6806868. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. È dunque tutto per l'edizione di oggi di Cittadella News. A voi ancora una buona domenica.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere.

0: Spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

altro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

cosa saremo? Un paese di sana e robusta costituzione. Almeno per adesso ancora un paese di sana e robusta costituzione.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Io confesso di non aver minimamente sentito né letto i cantanti del primo maggio, la line-up ufficiale, quella di Roma. In compenso, diciamo, ho visto che anche su Taranto le cose non erano messe assolutamente male. Solo una cosa, facciamola un po' di polemica, Carmico,
2: sì,
1: perché
2: sì, ogni tanto... Dai, dai, andate a...
1: Posso dire che una vergogna,
2: no,
1: che
2: schifo, veramente sono a disagio, diciamo.
1: La RAI non ha menzionato neanche una volta in nessuna trasmissione il concerto del primo maggio a Taranto.
2: Taranto.
1: Conosci?
2: Mai sentito.
1: Cioè, roba che ieri sera io sono entrato che era tardi, erano quasi le 9 abbondanti, diciamo. No, ancora non erano le 9, ma il biglietto che mi è stato strappato era 48.000, eccetera, eccetera. Ci saranno state almeno 50.000 persone. Ho visto un paio.

0: palco, veramente ben fatto, non una parola sulla nostra rete nazionale, che è diventata sempre di più la rete di regime. E non è molto carina come cosa.
1: Beh, no, io già lo vedo, insomma, nei vertici Rai.
0: Fate un paragone tra i vari telegiornali, così sentitene due o tre a caso.
1: Io devi sapere che ho la tendenza a sentirli un po' tutti, cioè mi piace, no?
0: Sei uno che si fa del male, cioè.
1: Sono uno che si fa del male, perché voglio capire, no? Allora sento un po' quello di Canale 5, poi sento Rai 1, poi sento Rai 2, poi metto Rai 3, poi metto, che ne so, Telenorba, poi cioè tendo, no, a voler ascoltare per capire, perché poi la verità spesso è nel mezzo, ma mi sono reso conto che la verità spesso non c'è.
0: No, la verità non esiste, la narrazione, quella che noi facciamo anche qua, voglio dire, normalmente si fa nelle fiction, cioè un bravo scrittore, un bravo autore sa fare della narrazione, quindi ti prende un qualcosa di inconsistente e ci crea su un meraviglioso romanzo,
1: noi,
0: oppure una trasmissione, noi, eccetera. Se la narrazione ve la fanno sulle cose che succedono ogni giorno, insomma,
1: sì,
0: potrebbe non essere proprio il massimo.
1: Ma sì, ma io già lo vedo, il vertici Rai, signori, io parliamo del 1° maggio, fallo fare a Rai 3. No, ma noi ne parliamo il 1° maggio a Taranto.
0: Dove?
1: Taranto.
0: Aspetta, io
1: sentita,
0: me la ricordo.
1: Ah, le cozze.
0: Me la ricordo. No, poi ci hanno detto che la dobbiamo cancellare, non me la ricordo più.
1: Vabbè.
0: Dobbiamo mettere il pezzo di dopo? Vabbè, arrivano gli Oasis. Sembrano gli Oasis, in realtà è un Robbie Williams dannata che siamo riusciti a tirar fuori.
1: Vabbè, Robbie, cioè, hai sentito gli Oasis, l'hai
0: così,
1: fatto qua, cioè, non
0: è presente
1: un po' di ispirazione.
0: Ti dicono che devi essere forte, tu credi di dover essere forte, invece poi scopri che anche Robbie Williams, poi tutta sta grande forza
1: lì,
0: non ce l'aveva.
1: Vabbè.
0: Ci riconcilia col mondo questa canzone, Strong.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
6: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Di sabato The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: Ma tu ti rendi conto? Noi stavamo parlando di Bruce Springsteen e stavamo parlando di là, della nascita di un album che nel suo essere completamente diverso dagli altri album del boss è stato iconico, Nebraska. Ne abbiamo parlato anche tante volte qui in radio, abbiamo anche passato qualche pezzo.
2: E poi ci siamo trovati con...
1: da cui non è stato tratto mai un singolo vero e poi ci ritroviamo con... Vabbè, sono cose che capitano.
2: Ma si parlava di Lee Kongis, che è un grande estimatore del buon Bruce, che insomma Nebraska è stato che poi il film ruota tutto intorno lì, no? Intorno fondamentalmente alla volontà sua ferma di tirar fuori quel tipo di sound, quel tipo di prodotto in un momento storico in cui
1: di tirar fuori se stesso in un momento storico
2: andava
1: in cui
2: tutt'altro
1: ma soprattutto lui stava andando fortissimo con quel tutt'altro.
2: Assolutamente.
1: E a un certo punto lui non si riconosce più in quello e dice no, fermi tutti, questa è una parte di me, però c'è questa parte che è urgente che io tiri fuori e dovete farmelo fare. E la cosa bella, perlomeno nel film, ma credo che poi sia insomma un estratto della realtà, è il suo discografico dell'epoca, o forse più che il suo discografico era il suo producer, quello che gli dà completa fiducia, che gli dice
2: sì, esatto,
1: io non la capisco questa cosa qua, non mi arriva, però deve essere fatta come dice Bruce.
2: Assolutamente.
1: Questo disco deve uscire. Questo Guarda, matrimonio sa da fare. No, non sa da fare.
2: Tra l'altro mi viene in mente che un po' tutti i grandi sono così, perché io ci ricollego, anche se magari potrebbe non c'entrarci nulla, il nostro buon maestro della musica italiana, chi è il nostro maestro della musica italiana?
1: Guarda, ne abbiamo tanti, però il maestro potrebbe essere Franco Battiato.
2: Assolutamente, era proprio lui, Franco Battiato, che a un certo punto veniva da un ambiente psichedelico dove faceva musica tutta molto molto particolare e a un certo punto dice:
3: ho deciso che devo fare successo.
1: E vai giù di bandiera bianca, di centro di gravità permanente.
2: E a quel punto tira fuori queste. Scrive per Giudi Russo, quindi comunque tira fuori delle grandi hit che però all'interno avevano sempre un grande significato, sempre una profondità di testo, una profondità di contenuti. Quindi in qualche modo le maschera. C'era Mozart che diceva, quando componeva, diceva: questa la faccio per me, questa la faccio per il pubblico.
1: Ma vedi, stai telefonando, no? Mina. Ta ta ta ta ta. È quelle tre note che si riproducono per tutta la canzone. Sono una grande imposizione di Ennio Morricone.
2: Eh sì.
1: Uno dice Ennio Morricone, ah vabbè, la musica colta di... no, stai telefonando? È Ennio Morricone insieme a tanti altri pezzi. Questo insomma per dirvi che oggi siamo stati con Nicola cazzeggioni fino a un certo punto, ma con significato.
2: Assolutamente, sempre con significato. Bisogna credere in
1: profondi,
2: se stessi e in quello che si vuole portare avanti. Ma non fermatevi qui, perché fino ad ora siamo stati allegri.
1: Adesso arriva Stefano e vi facciamo un culo così.
2: Adesso vi spaccheremo.
1: Grande
2: Stefano ci fa pensare.
1: Prima lo zuccherino e adesso la carota. Ma d'altronde la vita, che cos'è se manca la carota? Sennò, se fosse solo zuccherino, diabete basta.
2: Non avremmo 200 uccelli a casa della signora, ecco, insomma, di cui parlavamo prima, ecco.
1: Signora mia, lei mi casca sull'uccello, diceva
2: il buon Mike.
1: Ma chi lo sa. Per creare atmosfera, però, arrivano già i Radiohead, e questo già la dice lunga. Ciao Nico, a sabato prossimo.
2: Ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ogni sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
1: È proprio di felicità, in un certo senso stiamo anche parlando. Sì. Forse, ecco, felicità non è proprio il termine esatto, però come possiamo chiamarla?
2: Allora, parliamo di leggerezza, ecco. Però diamo anche una connotazione a questa leggerezza. E intanto diceva Naranco, Claudio Naranco, che più che leggerezza parlava di rilassatezza, che in paradiso si entra rilassati, no?
1: Sì.
2: Come sperimentarla? Come trovarla questa rilassatezza?
1: Guarda, questa è una cosa da mille, quindi attenzione, alzate il volume.
2: Esatto.
1: Attenti.
2: Non do ricette universali, però è quello che ho sperimentato sulla mia pelle.
1: Un aiutino.
2: Il programma SAT, che è questo programma meraviglioso che ha ideato Claudio Naranco, ha proposto questo modello integrato, no? Che ha a che fare con tre, diciamo, punti cardine. Una è l'autoconoscenza. Quindi attraverso la conoscenza di sé, dei propri meccanismi caratteriali, possiamo comprendere anche da dove viene questa amarezza, questa pesantezza e tutto ciò che diciamo che comporta, per iniziare a disidentificarci un po' col nostro ego. Poi c'è un'altra via che sembra non pertinente, ma lo è, che è la meditazione interpersonale. Che significa?
1: Questa non la conosco proprio.
2: Che è una pratica meditativa meravigliosa, perché siamo abituati a pensare alla meditazione
1: una cosa che fai da solo.
2: Esatto, un momento da solo, di silenzio, è tutto giusto.
1: Certo.
2: Claudio Naranco ha inventato questo modello che fondamentalmente si sostanzia in questo: due persone si mettono l'una di fronte all'altra, c'è un primo momento di diciamo di meditazione in solitaria, a un certo punto si aprono gli occhi e ci si incontra con lo sguardo, che è uno sguardo che non ha giudizio verso l'altro e che non si aspetta niente dall'altro. Quindi che succede? Che in questo incontro, quando è profondo, cadono le rappresentazioni di noi, cade un po' il nostro carattere, il nostro ego, e ci guardiamo profondamente. Questo che cosa ha a che fare con la rilassatezza? Ha a che fare proprio in questo, cioè che far cadere le nostre maschere, far cadere il nostro ego, anche per pochi secondi, perché poi è una pratica anche.
1: Ti toglie da un ruolo, no?
2: Ti toglie la responsabilità di recitare. Esatto, quella responsabilità che comporta pesantezza,
1: certo.
2: Che comporta amarezza. E poi il dionisiaco.
1: Che è una cosa che è molto, come dire, borderline. Molti non hanno capito granché del dionisiaco.
2: Diciamo che
1: non è Bacco, tabacco e Venere, come dicevamo fuori onda.
2: No, ma anche quel Bacco, tabacco e Venere.
1: Che ci può anche stare, volendo.
2: Diciamo che culturalmente il dionisiaco è stato criminalizzato, è stato demonizzato. Ma che cos'è? Cioè stare nel piacere di fare le cose, no? Quindi nella danza, per esempio, nel canto, nel teatro. Fare tutto ciò che è un'espressione del sé, non del carattere. Con leggerezza, ma con presenza. Quindi godere delle piccole cose che la vita ci riserva, e ce le riserva tutti i giorni se noi le vogliamo vedere. Attraverso il dionisiaco riusciamo a smontare quella pesantezza, quell'amarezza, e forse arriviamo rilassati, e quando bussiamo qualcuno ci apre.
1: Ragazzi, è stata una bella strada fatta dall'amarezza fino alla rilassatezza, quella con Stefano oggi. Noi ti ringraziamo come sempre e ti diamo appuntamento alla prossima.
2: Alla prossima, io ringrazio.
1: Mi sa,
2: voi.
1: La prossima non ci sarai, l'altra ancora,
2: esatto,
1: credo.
2: Esatto.
1: Se ho ben capito.
2: Ti ricordi tu, non mi ero ricordato io.
1: Mi ricordo io. Bella canzone che arriva adesso, i sogni che dovrebbero servire anche quelli, no?
2: Seguirli soprattutto.
1: A seguirli, ma quelli che facciamo la notte magari a spiegarci anche qualcosa di quel che siamo. Certo. I Cranberries hanno fatto veramente dei sogni una bella canzone. Questa che arriva adesso, che è stata anche colonna sonora di un film, era C'è posta per te, non so se ti ricordi, non quello con l'Anna Filippi.
2: Però la splendida Meg Ryan.
1: Quel film non era affatto male, andrebbe rivisto. È natalizio, a dir la verità. Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

atterraggio che facciamo con questa canzone qua. Quasi quasi atterriamo in un altro tempo, no? Perché sembra proprio una canzone che arriva da un altro tempo. Eppure non sono passati poi troppi anni da quando è stata pubblicata da Vinicio Capossela. Mi piace perché non c'è niente di pulito, non c'è niente di rassicurante al suo interno. È proprio istinto e ossessione, è una specie di ferita. Una rosa, appunto, bella, ma con le spine sempre in vista. E Capossela la racconta in questo suo modo così teatrale, un po' sghembo, sospeso tra la ballata antica e la confessione ubriaca, un po' quello che abbiamo fatto per queste due ore qui. Ma sì che ci piace poi chiudere in maniera rassicurante. Senti Olivia Dean.

bella questa canzone di Olivia Dean, così leggera eppure davvero non superficiale, un po' quello che abbiamo cercato di fare in queste due ore, mantenendoci leggeri, cazzeggiando con Nicola, cercando di entrare un po' più approfonditi nelle cose del mondo insieme a Stefano, ma comunque restando per quanto possibile in una sorta di meravigliosa superficie, no? Di leggerezza, di appunto, sai, con gli abiti quelli non troppo stirati, un po' più rilassati, che ci sta. Poi questo è un bel weekend che, vento a parte, insomma, ci accompagna in qualcosa di lungo e di piacevole, e che ci piace. Puoi pensarla anche così, pensarla proprio, chiuderla in questa maniera proprio delicata. Senti che arriva adesso questa canzone di Aaron, è bellissima, proprio l'ultima di oggi, poi ci salutiamo alla fine, però si chiama Wonderful Thing.

0: prima di salutarci, proviamo a fare una cosa semplice. Lasciamo una parte, lasciamo aperta una piccola fissura nella giornata che verrà. Non riempiamola subito, non organizziamola. Magari proprio lì, in quello spazio che sembra inutile, succederà qualcosa. Una parola, un incontro, un pensiero. Se la serendipità esiste davvero, e io credo di sì, non è un colpo di fortuna. È un modo di stare al mondo, è un modo gentile, attento, un po' disordinato, sicuramente, ma vivo. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Nel frattempo, se vi capita qualcosa di bello senza averlo cercato, non archiviatelo troppo in fretta. Tenetelo lì, come si tengono le cose importanti. Buon fine settimana.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dimmi che cosa ricordi.
4: Una moglie. Un figlio.
3: E cos'altro?

0: vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: Voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

Alice? Che cos'hai? Cos'è successo?

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo.

0: Chi è il prossimo?
1: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
2: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro Reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
2: Maui, semidio del vento e del mare.
3: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
2: Ti ringrazio.
3: Tranquilla.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
2: Mi serve il tuo aiuto.
3: Non vado in missione con una mortale.
2: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
2: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Chi è Vaiana?
3: Pronta a essere l'eroina?
2: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Come si sente oggi?
7: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Notte.
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
9: Eppure oggi,
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
14: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
11: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
14: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
15: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
16: Teletravail.
12: Teleghi?
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
17: Oh, Nomas, grazie.
18: Sei Johnny Cage.

0: combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
0: Come hai fatto?
2: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
2: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
3: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
4: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia!
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
10: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
12: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica.

0: diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo andando direttamente in spiaggia, al mare, esattamente a Castellaneta Marina, dove si è tenuta questa mattina una interessante iniziativa a cura di Legambiente, si chiama Tarta Beach Tour. Per chiedere dettagli, per avere anche un primo resoconto dell'iniziativa, noi raggiungiamo in videocollegamento Enza Martellotta, che rappresenta appunto il circolo di Castellaneta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Com'è andata?
1: È andata benissimo, abbiamo avuto un'affluenza di gente inaspettata, di questo ne siamo veramente molto molto contenti.
0: In cosa è consistita questa iniziativa? Sappiamo di questo gazebo, sappiamo dell'attenzione verso le tartarughe caretta caretta, esattamente cosa avete fatto?

0: Noi ci occupiamo fondamentalmente di proteggere la tartaruga caretta caretta quando vengono sulle nostre spiagge a nidificare. Il nostro compito oggi era quello di fare educazione ambientale, quindi di insegnare ai bagnanti, sia grandi che piccoli, come comportarsi nel momento in cui vengono in contatto con delle tracce di tartaruga marina.
1: Ecco, quindi immagino ci sia stata una grande attenzione da parte anche dei più piccoli, vero?
0: Assolutamente sì, sono sempre più curiosi e noi ci teniamo tantissimo ad averli con noi, intorno a noi, perché poi sono quelli che insegnano ai genitori come comportarsi, hanno un'attenzione molto particolare per la natura e per l'ambiente.
1: Ecco, quindi essenzialmente qual è il suggerimento che noi da qui possiamo rilanciare a chi ci ascolta quando vengono a contatto appunto con le tartarughe, con questi esemplari?
0: Allora, la cosa più importante è sempre quella di contattare o la Capitaneria di Porto o un circolo WWF, Legambiente, in modo che poi noi riusciamo a capire dove si trova eventualmente il nido o la tartaruga in difficoltà e ad aiutare la tartaruga o insomma circondare il nido per metterlo in sicurezza.
1: Ecco, io vorrei ricordare che lei rappresenta il circolo Legambiente di Castellaneta, che tra l'altro si chiama Mare e Gravine. Perché? Perché Castellaneta offre tra l'altro i due paesaggi completamente diversi, quello del mare e quello della gravina. Questo significa un'attenzione a 360 gradi al territorio.
0: Beh, assolutamente, siamo fortunati, viviamo in un territorio ricco, bellissimo, che si deve sempre e comunque tutelare, sia nella parte della terra che del mare. Chiaro, oggi siamo al mare, estate, ci occupiamo da tanti anni, dal 2017, di tartarughe marine in collaborazione anche con altre associazioni, tra cui il WWF, NITA, ed è importante essere sempre molto coesi affinché si raggiunga l'obiettivo finale, che è quello di tutelare gli animali in via di estinzione o comunque che sono protetti. Tra l'altro qui nidifica anche il fratino, che è una specie di è un piccolo uccellino, e quindi anche ci occupiamo anche di questo, non solo di tartarughe marine, quindi il mare e la terra anche per questo.
1: Grazie a Enza Martellotta, che ribadisco rappresenta il circolo di Castellaneta di Legambiente. Grazie e buon lavoro.
0: Arrivederci, grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di viabilità urbana, perché proprio questa mattina il Comune di Taranto ha comunicato dei cambiamenti per quel che riguarda i percorsi dovuti ai cantieri delle BRT. Sentiamo Federica Pompamea.
2: Dal 21 luglio all'8 agosto 2026 saranno attive nuove modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree di cantiere a Taranto per consentire i lavori delle linee elettriche della rete BRT. Nello specifico scatteranno il divieto di sosta con rimozione coatta e l'interdizione temporanea al transito delle seguenti vie: via Matteotti nel tratto tra via Regina Margherita e Corso Due Mari e tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III. Il traffico sarà deviato su Corso Due Mari dall'incrocio con Corso Umberto I. Per garantire il passaggio alle manovre degli autobus urbani sono previsti ulteriori interventi: divieto di sosta con rimozione su Corso Due Mari all'altezza del civico numero 29 e rimozione temporanea dei cordoli in gomma della pista ciclabile su Corso Due Mari tra via Matteotti e Lungomare Vittorio Emanuele III per agevolare la svolta dei mezzi pubblici. Inoltre ci sarà un nuovo dare precedenza sul ponte girevole all'intersezione con Corso Due Mari per ottimizzare il traffico durante i lavori. L'amministrazione comunale di Taranto invita tutti gli automobilisti e i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata nella zona interessata.
1: Timore in città ieri sera per una rissa avvenuta nella centralissima via Regina Margherita. Il fatto diventa un'occasione per tornare a chiedere maggiore sicurezza in città.
3: La rissa scoppiata sabato sera tra cittadini tunisini in via Regina Margherita nel centro di Taranto ha certamente generato paura tra i residenti nella zona ed i commercianti. Subito dopo la segnalazione sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e Carabinieri, che sono riusciti ad individuare sul lungomare di Taranto alcune delle persone coinvolte. Continuano intanto le indagini al fine di chiarire le motivazioni alla base del litigio e le responsabilità. Intanto arriva da più parti la richiesta di un rafforzamento di controlli, un maggior numero di forze dell'ordine sul territorio, fino anche l'esercito, per garantire maggiore sicurezza nel centro cittadino. All'episodio ha fatto seguito un intervento del consigliere comunale d'opposizione Francesco Battista, che sottolinea il bisogno dei cittadini

0: cittadini di avere maggiore sicurezza. Battista dichiara infatti: chi vive e lavora quotidianamente nel centro cittadino chiede sicurezza, controlli costanti ed una presenza visibile dello Stato. Non è accettabile che famiglie e attività economiche debbano convivere con un crescente senso di insicurezza. Futuro Nazionale chiede dunque un immediato rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino, con una presenza stabile e coordinata delle forze dell'ordine, affinché il borgo torni ad essere un luogo sicuro, vivibile e attrattivo per i cittadini, commercianti e turisti, anche in considerazione degli ormai prossimi giochi del Mediterraneo. Del resto, di recente, più volte lo stesso primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, aveva segnalato l'esigenza di una maggiore attenzione al territorio ed un rafforzamento strutturale delle forze dell'ordine, con missive all'indirizzo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il sindaco ha anche proposto di cedere gratuitamente un'area comunale destinata alla realizzazione di una scuola di polizia e al rafforzamento dei presidi di sicurezza. Parliamo di sanità. L'ASL di Taranto garantisce la continuità delle prestazioni aggiuntive. Sentiamo. L'onorevole Dario Iai accoglie con favore il chiarimento della direzione strategica dell'ASL di Taranto, che esclude tagli alle prestazioni aggiuntive e che sottolinea l'obiettivo della deliberazione adottata, esclusivamente mirato al miglioramento della programmazione e all'utilizzo delle risorse senza compromettere l'assistenza ai cittadini. Le precisazioni dell'ASL confermano che le prestazioni aggiuntive indispensabili, soprattutto nei reparti più delicati come quelli dell'emergenza urgenza, continueranno ad essere autorizzate ogni qualvolta ve ne sarà la necessità, garantendo così la continuità dei servizi sanitari. È una risposta importante, dice Iaia, che contribuisce a rassicurare operatori sanitari e cittadini, evitando inutili allarmismi. Al tempo stesso condivido la scelta di introdurre un sistema di monitoraggio più puntuale della spesa, finalizzato ad un impiego più efficiente delle risorse pubbliche, senza penalizzare la qualità dell'assistenza. Continuerò a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione sanitaria della provincia di Taranto, assicura l'onorevole Iaia, affinché siano sempre garantiti ai cittadini servizi efficienti e adeguati e affinché il personale sanitario possa operare nelle migliori condizioni possibili. Le recensioni online determinano le scelte di chi deve andare in vacanza e quindi pesano sui bilanci aziendali delle imprese che operano nella industria dell'accoglienza. È per questo che Confesercenti Taranto chiede delle regole che ne garantiscano la genuinità. Sentiamo.
1: Giudizi pilotati e campagne denigratorie capaci di causare perdite fino al 30% del giro d'affari a ristoranti e hotel. A lanciare l'allarme Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, che ha acceso i riflettori sulle recensioni false online, definendo il mercato della reputazione digitale fuori controllo. In un territorio dal forte potenziale turistico come quello ionico, la trasparenza sul web non è più una questione d'immagine, ma una necessità per la sopravvivenza economica. Non abbiamo bisogno di cattiva pubblicità, ha spiegato Intermite, sottolineando come una sola recensione contraffatta possa penalizzare ingiustamente un'attività per mesi, vanificando gli sforzi quotidiani di chi fa impresa in un contesto già complesso. Il dibattito si è spostato poi attorno alle nuove linee guida della legge 34 dell'11 marzo 2026, relativa alla sicurezza del lavoro. Per evitare che la normativa nasca inefficiente, Confesercenti ha presentato una formale segnalazione all'antitrust, chiedendo modifiche sostanziali basate su 5 pilastri: la verifica dell'identità reale di chi scrive, la prova di un'esperienza diretta di consumo, una finestra temporale di 30 giorni per pubblicare il commento, l'obbligo di motivare il punteggio per garantire il diritto di replica e il divieto assoluto di compravendita di pacchetti di recensioni tra piattaforme. Il comparto turistico ionico chiede regole chiare e immediate. Senza tutele, ha concluso Intermite, la reputazione digitale rischia di trasformarsi in un'arma di distruzione economica.
0: Ed ora ci spostiamo a Pulsano. Il consigliere comunale Angelo Di Lena segnala due questioni, una di carattere ambientale e una di carattere amministrativo. Il consigliere comunale di Pulsano, Angelo Di Lena, punta il dito contro l'amministrazione comunale e lo fa con una duplice denuncia e quindi puntando l'attenzione sulla gestione del consiglio comunale e su quella che definisce una perdurante emergenza ambientale che affligge il territorio. Il consigliere segnala esalazioni maleodoranti e roghi notturni che colpiscono zone sistematiche dall'autolavaggio di via Umberto I a via Lupara fino all'asse verso Rizzano. Di Lena dichiara: Pulsano non può continuare a respirare veleni. A seguito dell'inerzia riscontrata, ho inviato una segnalazione urgente all'ARPA Puglia, informando contestualmente sindaco e nucleo forestale dei carabinieri. La richiesta è di fare sopralluoghi immediati, monitoraggi straordinari della qualità dell'aria, installare centraline temporanee e dare quindi risposte risolutive. La salute pubblica, prosegue Di Lena, è un bene sacro che deve trascendere qualsiasi colore politico. Ora prendo atto con favore dell'attenzione che, a seguito della mia azione ispettiva, l'amministrazione comunale sta finalmente riservando alla problematica. È fondamentale che questo impegno si traduca in misure di prevenzione strutturali e in ordinanze a tutela della salubrità dell'aria. Inoltre, Di Lena ha trasmesso una segnalazione formale al prefetto di Taranto per l'esclusione dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 luglio scorso di ben 69 interrogazioni e 22 mozioni. Tra queste resta priva di riscontro formale l'interrogazione depositata lo scorso maggio riguardante misure di monitoraggio, coordinamento sovraccomunale contro il transito illecito dei rifiuti e le bonifiche necessarie a seguito delle inchieste della DDA del febbraio 2025, un atto di fondamentale importanza per la salute pubblica rimasto finora ignorato. Il Taranto Jazz Festival in una location assolutamente suggestiva, la terrazza della cattedrale, ce ne parla Federica Pompamea.
1: La luce dell'alba e l'incontro tra parola e musica hanno dato vita a Bibbia e Jazz, il concerto performance sperimentale che ha animato la terrazza panoramica della Cattedrale di San Cataldo a Taranto, in Città Vecchia. Prende forma così l'edizione 2026 del Taranto Jazz Festival. Protagonisti dell'incontro sono stati Don Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale e teologo, e il contrabbassista e compositore tarantino Camillo Pace. Attraverso le letture e le riflessioni, Don Emanuele ha esplorato i grandi interrogativi dell'esistenza umana, legando il messaggio biblico alle inquietudini del presente. Le sue parole si sono intrecciate alla ricerca musicale di Pace, capace di fondere improvvisazione jazz, canzone d'autore e contaminazioni delle sonorità contemporanee. La musica non è stata un semplice sfondo, ma una seconda voce in dialogo costante con i testi. Mentre il sole sorgeva sul mare e sui tetti di Taranto, la terrazza è diventata un luogo sospeso tra spiritualità e improvvisazione, prima di chiudersi con una colazione ebraica. L'appuntamento ha confermato così la volontà del festival di portare il jazz in luoghi simbolici di Taranto, inaugurando il percorso verso le date centrali del festival, in programma dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato.
0: Apriamo la pagina sportiva, è arrivata l'ufficialità di Paolo Antonio, continuerà ad indossare la maglia rosso-blu. È arrivata nelle ultime ore la notizia della permanenza in rossoblù di Alessandro Di Paolo Antonio, per il quale, dopo aver raggiunto l'intesa economica, si attendeva l'ufficialità. Il centrocampista dunque sarà nel progetto tecnico di mister Alberto Giuliatto nella prossima stagione. Intanto il Taranto continua a muoversi sul mercato seguendo una linea già tracciata da tempo. Come anticipato durante l'ultima puntata di Onda Rossoblu e ribadito nei giorni scorsi, il club ha definito la permanenza del difensore Fabio Delvino, che aveva da tempo chiuso positivamente la trattativa economica con la società. A breve dovrebbero arrivare anche le ufficialità di altre due operazioni già in fase avanzata, quelle che porteranno in rossoblu Simone Bolognese, centrocampista classe 1999, e Francesco Bertolo, difensore centrale, classe 1991, operazioni che confermano quanto anticipato nelle scorse settimane e che delineano con sempre maggiore chiarezza l'organico del Taranto per il prossimo campionato di eccellenza. Passiamo ora al servizio relativo al basket con i saluti del tecnico Amatori.
1: si chiude il percorso di Giampaolo Amatori sulla panchina della De Florio Nuovi Orizzonti. Il tecnico lascia il club dopo aver scritto una pagina storica, conquistando il campionato di Serie C femminile Puglia e centrando la prima storica promozione in Serie B nazionale, un traguardo che resterà tra i momenti più significativi della società. La dirigenza ha ringraziato Amatori per il lavoro svolto, augurandogli nuovi successi professionali e personali, sottolineandone competenza, passione e qualità umane. Intanto la De Florio Nuovi Orizzonti guarda già al futuro. È iniziata la promozione della stagione 2026-2027 che segnerà l'esordio del club nel campionato di Serie B nazionale. Nei prossimi giorni sono attesi i primi annunci ufficiali sulla nuova squadra, con l'obiettivo di affrontare la nuova sfida con entusiasmo, ambizione e voglia di continuare a crescere.
0: L'ultimo servizio della nostra pagina sportiva sul futsal. A pochi giorni dall'avvio della nuova stagione, la New Taranto cambia volto e lancia segnali chiari in vista del prossimo campionato di Serie A2 Elite. La società ha ufficializzato tre uscite importanti. Pietro Cazzato, Danilo Baldassarre e Daniele Perrini non faranno parte del progetto tecnico per la stagione 2026-2027. Per tutti arrivano i ringraziamenti del club e gli auguri per il prosieguo della carriera. L'addio più significativo è però quello di Gianluca Bottiglione. Dopo 10 stagioni in maglia rossoblu si chiude un lungo percorso fatto di crescita, appartenenza e momenti indimenticabili. La società lo ha salutato con un messaggio carico di emozione, definendolo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo e ricordando il legame speciale costruito con la città e con i tifosi. In mezzo ai saluti arriva anche una certezza: Lorenzo Giannace resta alla New Taranto. Il classe 1999 vestirà la maglia rossoblu per la sesta stagione consecutiva. Con 80 reti realizzate nelle ultime due annate, il numero 14 si conferma uno degli uomini simbolo della squadra e sarà chiamato ancora una volta a guidare l'attacco. Riconferma anche per Mario Quinto, classe 2001, giocherà la sua quinta stagione consecutiva in maglia rossoblu, confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra. Sul fronte societario, inoltre, è stata completata regolarmente l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2 Elite, passaggio fondamentale per proseguire la programmazione. Tra partenze eccellenti, una conferma di peso e l'avvio del nuovo progetto tecnico, la New Taranto apre così una fase di profondo rinnovamento con l'obiettivo di farsi trovare pronta ai nastri di partenza della nuova stagione. Consueto invito prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale, invito rivolto a voi tutti a segnalare situazioni di interesse pubblico alla nostra redazione attraverso una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. E dunque tutto per l'edizione di oggi di Cittadella News. A voi ancora una buona domenica.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con 3 grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
2: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
1: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
2: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
1: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che è addirittura il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori, presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea Erminia come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
5: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
4: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
6: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
4: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo.

0: Melo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia, al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto, per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
1: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro. E ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
0: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
2: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
0: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic. Un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
5: buongiorno,
4: essere qui con noi.
5: Buongiorno a voi.
4: E dunque partiamo da questo progetto del Comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
5: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
4: Ecco, il negozio di vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto, di fiducia per il consumatore.

0: cuore per l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
1: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché, come dicevi, le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora, perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
0: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo.
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
1: Sanremo Giovane ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, sono un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora Lorenzo, noi ti ringraziamo, Loren è stato con noi, naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che Male.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Noi abbiamo sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
2: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
3: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che sta circa, che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
2: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
1: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
6: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri

0: birrifici. E il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo, dico qualche passo che faremo, andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
2: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Io in smart working mi trovo veramente bene.
5: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
6: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, bimbo?
7: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
5: Con chi?
7: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
8: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
9: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
10: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
6: Pure oggi,
9: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
8: È alla buon'ora!
9: Che a buon'ora cosa?
6: Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
5: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
8: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
5: Rimpiange l'ufficio?
7: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
11: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
12: Teletravail.
9: Teleghi?
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
10: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.
0: Mamma!
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Ti sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi, eh.
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
16: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
17: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato? Smart working?

0: Télétravail.
1: Délégué?
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
5: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
12: Esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
11: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Grande musica come sempre, grandi successi, ritorno importante, poi tra l'altro di questa bella formazione, quella dei Maroon 5, che spesso ritroviamo nell'appuntamento dedicato al passato con i loro grandi successi. Siete con Cittadella, la radio Cittadella TV, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Le grandi estati, i grandi successi, più caldi, naturalmente li riascoltiamo in quello che è il Vamos alla Playa, questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Siamo e viaggiamo negli anni Ottanta. Gli anni Ottanta hanno marchiato l'estate con dei successi incredibili. Beh, Rick Astley è uscito con un album strepitoso, Never Gonna Give You Up è stato uno dei suoi successi più colto, più belli, più ballabili negli anni Ottanta. Siamo nel 1987 e lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento che, come sempre, ogni mezz'ora vi regala una grande canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti tra pochissimo, sono qui, si chiamano Palasport e la cover band ufficiale di Pooh, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Freyer, Daddy Freyer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche...
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
3: Ci diamo il cambio.
0: Allora, Palasport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Ketty, che sarebbe la cover di Piccola Ketty. Però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Ketty non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità.

0: della settimana. Allora, Palasport, 30 anni. Sono, certo. 30, sono passati, capita. 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
1: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti, certo, fumo, i laser, certo, e quant'altro, certo. Anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena tecnica.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh, è una cosa importante che avete con voi, vi portate voi e li usate anche nei live.
1: Beh, assolutamente, alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre quella forza, forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Palasport questa sera, Katy la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Città della TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico, il dittatore artistico?
1: Beh, no,
0: diciamo,
1: no,
0: così, dittatore artistico.
1: Dei dittatori, dobbiamo veramente ispirarci da 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, certo, che è di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
2: Ad esempio su Katy c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano eccetera, eravamo in fase di missaggio, e dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi, qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non senti, riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo mixare da un'altra persona in maniera che da esserne sicuro. E siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, certo, Baglioni, sì, e quant'altro, e essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico, e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi, perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine. Sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po'. E alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... Non posso dirlo in radio, questo, perché fatto, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh, cioè, abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore dell'idea del brano. È molto bello, però vi direi, ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Bella indicazione.
2: Io ho detto: vabbè, noi abbiamo
0: evitato.
2: Sei stato
0: un po' scettico tu all'inizio.
2: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, detto, ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Pooh, ma volevamo non sapesse di Pooh. Ha detto, volevamo evitare questa cosa qui. E Dodi ha fatto: io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza. Sì. No, ma
0: ha funzionato.
2: Siamo tornati in studio, abbiamo riregistrato e via.
0: È venuta fuori questa bella versione. Noi, Piero, facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katy con i Palasport.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia, Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Eccola qua la cover di questo classicone di Pooh, insomma interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Buccuni, che poi insomma è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno, com'è nato
0: questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si parla, ci si incontra, si dicono tante cose. Mm-hmm. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì, un minuto. Stavo sotto casa loro.
0: Hai suonato subito, è partita sta cosa.
1: Sì,
0: so.
1: Sì, sei trovato tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo. Beh. Cioè, quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con chi... un artista inimmaginabile.
0: Sono severi.
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro di coloro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello che si vede, ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza, insomma, non solo professionale, ma insomma detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto live, citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati, e a raccomandarci appunto il grande Riccardo Fogli. Lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fare mezzo repertorio di volo, quindi ci hanno cacciato letteralmente. Ma è stato bellissimo, e di lì poi Tu sì che vales, Tali e quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e quali, è proprio perché poi ci si diverte anche anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore agli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, quella che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pierre me l'ha detta qual è.
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complessità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh. L'abbiamo suonato per la prima volta davanti ai Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima. E poi quella sera ci ricordiamo appunto la prossima.

0: programmazione.
1: Senti, che rapporto avete con i Pooh e soprattutto, insomma, quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato, creiamo nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, certo, sicuramente in una maniera differente, anche se poi, ecco, da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, e però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era dei Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
1: È un modo per farli avvicinare al mondo Pooh,
2: anche, assolutamente,
1: certo. C'è una chitarra qui, Pierre. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che, insomma, sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pierre.
3: Ok, un attimo che mi sto...
1: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che, insomma, ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi...
1: Sì.
3: E fra l'altro quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi sì, per noi è un brano che ha riempito la nostra storia come quella di Pooh, eccetera. Un altro brano importantissimo per i Pooh e anche per noi è il brano che li ha visti vincitori del Festival di Sanremo. Noi nel 2010 i Pooh hanno organizzato una grossa mostra museo su al Palaban di Mantova e ci hanno invitato per far sì che noi facessimo questo concerto per la gente venuta da tutta Italia a vedere questa mostra. Che l'anno prima Stefano aveva lasciato la band, quindi si doveva decidere quello che si dovesse appunto costruire per il futuro. Quel giorno i Pooh sono venuti per presentare la nuova formazione a tre, quindi quello che sarebbe stato poi in futuro, e mentre suonavamo il concerto loro sono saliti le spalle sul nostro palco e abbiamo duettato insieme proprio con Uomini Soli.
1: Emozione incredibile. La vogliamo sentire dal vivo.
3: La vogliamo così dal vivo.
1: Live, eccoli qua, Palasport, Uomini Soli.

zitta. Se è vero che ci sei, mi hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più.

0: classicone incredibile. Live con noi in diretta su Cittadella, i Palasport. Allora ragazzi, chi ha avuto l'idea di fare questa cover, Katie?
1: Questa Katie, Katie è nata dalla voglia di fare un omaggio ai Pooh, però cioè, l'inizio era la voglia di fare una cover di piccola Katie. All'inizio è partita proprio un paio di anni fa, poi abbiamo parlato con un arrangiatore, che è l'arrangiatore proprio dei Pooh, che ha arrangiato i nostri precedenti due inediti, e gli abbiamo fatto questa, diciamo, parlato di questa idea. Lui ci ha detto non è un'idea fortissima, perché lui preferiva che facessimo qualcos'altro come idea, non è, anche perché avevamo fatto poco tempo prima la stessa cosa, i Rockets hanno fatto una cover di Piccola Katie, e quindi ha detto non ha avuto un successo, particolare, quindi ha detto forse sarebbe meglio optare per l'altro. Ma noi ci credevamo.
0: C'è questa chiave moderna, no, che avete dato al pezzo.
1: Sì.
0: Come è stata accolta un po' dai fan? Questa rivisitazione nuova, naturalmente.
1: Avevamo una grandissima paura di questa cosa, ma anche
0: esce un po' dai suoni classici.
1: Esce totalmente fuori. Infatti, la prima volta che l'ho ascoltata Facchinetti, ricordo, è rimasto abbastanza sconvolto.
0: C'è però un indirizzo, cioè voi l'avete indirizzato un po' quella che è la generazione Z, in pratica, no? Per avvicinare anche quelle che sono le nuove generazioni a questa grande formazione storica.
1: L'idea è stata quella, perché fondamentalmente abbiamo proprio voluto tradurre il brano utilizzando tutte quelle che sono poi anche le sonorità, le caratteristiche che vengono adesso utilizzate spessissimo nel brano. Noi abbiamo voluto giocare anche noi con l'autotune, prima volta in assoluto. È difficile,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Può sembrare un qualcosa di automatico, ma quando devi utilizzarlo per creare diventa molto più complesso.
0: Più complesso.
1: Quello e tanti altri sintetizzatori, moduli elettronici.
0: Allora, noi facciamo un'altra breve pausa e poi ritorniamo, sempre con la chitarra, e non la lasciare. C'è
1: poco.
0: Qualche altra chicca da farci sentire live?
1: Troveremo.
0: Quante ne vogliamo?
1: Ce ne sono
0: tantissime. Pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo in driving con i Palasport.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Eccoli qua, eccoli qua. I grandi palasport che hanno ripreso Chi fermerà la musica. La reazione del pubblico a questa canzone qual è di solito nei live?
1: Di solito vabbè, tutti quanti che saltano in piedi perché è bellissimo il momento del finale del concerto, carne. Quindi con tutto il pubblico che
0: noi dobbiamo citare anche salta. Il batterista della vostra formazione.
1: Perfetto, certo, Cosimo che è a casa
0: e salutiamo naturalmente Cosimo e la prossima volta lo facciamo venire insomma tutte e quattro, li voglio formazione intera. Quanta gente lavora dietro un vostro progetto e un vostro live in pratica?
2: Beh, dietro un lavoro del genere ci sono tante figure professionali, perché comunque abbiamo chi cura le luci, l'audio, la parte poi della struttura di un tour e tutto ciò che poi riguarda anche la realizzazione di scenografie, la realizzazione di quello che è la scaletta, quindi diciamo gran parte di queste figure sono ricoperte da noi stessi e quindi ci mettiamo veramente un anno, perché molte volte magari qualcuno immagina beati voi, no? Fate i musicisti, e beh non dura solo quelle due ore il nostro fare, diciamo che parte veramente tanto
0: io
2: prima.
0: Penso insomma ascoltando Katie che anche un vostro intento sia quello di unire quelle che sono magari sonorità nuove, sonorità fresche, sonorità attuali a quello che è il suono classico un po' di Pooh, aggiornarlo in questo cosa che non è per niente facile. Avete pensato a un progetto più ampio con i classici dei Pooh rivisitati?
1: L'idea ci è venuta dopo, perché non era, nel senso che Katie nasce come un progetto sé stante.
0: È una meteora, rimarrà così.
1: Sì, è nata così.
0: Non c'è un'idea.
1: Dopo c'è stata un qualcosa che. È solo che dobbiamo ben capire come si collocherà. Katie all'interno di questo, perché noi siamo forse la prima cover che ha fatto questo tipo di trasformazione di un brano.
0: Che ha ascoltato per primo dei Pooh il vostro pezzo?
1: Facchinetti, perché proprio perché il brano non è esattamente
0: come. Ma come l'ho ascoltato?
1: Per telefono.
0: Hai avvicinato il telefono alle casse?
1: Io gli avevo scritto i giorni precedenti e era impegnato perché stava preparando il sessantennale, quindi non aveva avuto modo di rispondere subito. E mentre stavo in studio a lavorare il brano, mi squilla il telefono e dico: Robby Facchinetti, rispondo, rimaniamo a chiacchierare un'ora su tutto tranne che su quello, e dico: scusa, ti dovrei dire una cosa, abbiamo fatto questo pensiero, questo omaggio per voi, voglio farti sentire questa cosa, perché ovviamente bisogna chiedere l'autorizzazione per questo brano, perché non è il brano, la cover in sé per sé non ha necessità di una richiesta di autorizzazione, ma il brano si è completamente stravolto, devi chiedere agli autori cosa ne pensano. E quindi ho fatto proprio come con la scena di Ritorno al Futuro, quando fanno sentire Johnny B. Goode a Chuck Berry, ho proprio girato il telefono verso la casa.
0: Sua reazione è stata
1: la sua reazione, dato che il brano era completamente mistato, quindi parte con l'intro di Sin, tutto bello, gli è piaciuto tutta la parte di batteria, tutto molto bello, e poi parte piccola gridato così proprio, chi sta gridando? Facciamo così, mandamela un po',
0: è stato trovato subito insomma.
1: Comunque ha detto è particolare, ma ha apprezzato molto, è molto coraggiosa. Ha fatto: noi Pooh una cosa del genere non potremmo farla mai. Ha detto: voi potete rischiare.
0: Senti, Pier, nel live o Claudio, insomma, il pezzo che vi dà più carico, quello che amate magari fare, c'è sicuramente una canzone che quando parte vi dà una carica incredibile, oltre anche al pubblico.
2: Beh, sì, sono diverse, magari c'è. Ferma la musica, canterò per te, non siamo in pericolo, sono quelle a merito a carica.
0: Pier, cosa sei pronto tu?
1: Prima stavo facendo. Pronto da suonare?
0: Da suonare adesso? Subito là.
1: Stavo improvvisando parsi, fallo con l'acustica. Ma uno dei brani che è sicuramente il primo successo vero e proprio di Pooh, piccola che è stato l'iniziale, ma il vero boom dei Pooh è stato un brano che faceva così.
0: Vai.
1: Mi dispiace di svegliarti. Forse un uomo non sarò.

0: nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei.
1: Classicone incredibile, tanta voglia di lei. Palasport con noi live in diretta questa sera su Cittadella. Noi siamo in chiusura, ragazzi. Allora vieni Francesco, vieni anche tu. Insomma, stringiamoci per fare i saluti finali. L'estate dei Palasport come sarà?
2: Beh, dai, molto impegnata. Siamo in giro già da un pochino in tutta l'Italia. E ci troverete, vabbè, ovviamente le nostre date le trovate sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti e tutto il resto. Siamo in zona.
3: Sì, saremo a Taranto il 7 di agosto, il 29 di agosto a Martina Franca, proprio le date più vicine, comunque abbiamo tanti altri appuntamenti e lo potete scoprire sul sito.
1: Non perdete live questa grande cover band, la cover band ufficiale italiana di Puno. Naturalmente abbiamo avuto Francesco Bocconi e poi Pier Giuffrida, Claudio Giuffrida, e poi salutiamo anche Cosimo, il batterista, cognome?
3: Ciniero.
1: Cosimo Ciniero che salutiamo. Allora, riascoltiamo, riguardiamo il video di questa cover di Piccola Katie che si chiama Katie. Beh, presentatela voi in chiusura.
3: Bene, allora vi diamo il saluto con più bella lui.
2: Fatemela fare come come la diresti tu?
1: Sì, lasciato a te il microfono, vai.
2: Ma la fa proprio,
1: Vai, ho lasciato a te.
2: Testualmente diresti.
1: Ma testualmente su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo con noi naturalmente i Palasport, la cover.
2: Su Cittadella Radio, Cittadella TV, abbiamo con noi i Palasport, vi fanno ascoltare Katie. Ciao.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit. Everything's

Fine, ma che bella, eh? Il DJ brasiliano Alok che ha sfornato un'altra perla incredibile, poi si fa accompagnare naturalmente dalla grande, bella Jennifer Lopez con questa canzone che poi è un'altra delle belle novità che vi abbiamo riproposto e rilanciato in quello che è l'appuntamento, come sempre New Hit, dedicato alle canzoni nuove che poi ritroveremo, come dico sempre, nella nostra programmazione e anche nelle nostre classifiche. Siamo ripartiti, eccoci qua, buona serata come sempre, ben ritrovati da Paolo D'Andrea e saluto anche il nostro Piero Caffio che mi segue la parte tecnica. 339 6808 6868, volevo ricordarvi quelli che sono i contatti. Siamo in diretta web su Radio Cittadella TV e cittadellatv.it. Siamo anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Saluti ad Anna, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Quanti bei complimenti che ci hai fatto, ci hai scoperto da poco, poi mi hai chiesto questa bella canzone di Paradiso, il singolo estivo Agitare Coca-Cola, che poi racconta tra l'altro di una bella storia estiva, quelle storie frizzanti, belle, piene di energia, come quando proprio si agita la Coca-Cola. Insomma, questa è una bella metafora che ha portato all'interno di questa bella canzone estiva Tommaso Paradiso. Oh, noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: viaggiando questa sera tra gli anni 80 e prima un'altra grande canzone, altro grande successo del 1987. Adesso siamo nel 1982, Love the Common People, la canzone in successione di Paul Young che abbiamo ritrovato come sempre nel nostro viaggio tra le grandi estati, tra i successi che hanno naturalmente firmato le grandi estati. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos a la Playa.
1: Stare con te.

Eccola qua, la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Saluti a Paolo, buona serata, e devo salutare anche Mario, buon lavoro, grazie naturalmente per la presenza anche questa sera. Mi scrive della provincia di Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Abbiamo chiuso per questa sera, devo come sempre ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339-680-6868, gli amici anche che sono stati collegati tramite web al nostro sito ufficiale radiocittadella.it e cittadellatv.it. Grazie naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Domani noi ci risentiamo, avremo altri ospiti, altri giovani artisti naturalmente da scoprire. Questa sera invece in diretta con noi ci sono stati i grandi Palasport. A domani, Paolo D'Andria vi saluta e vi aspetto alle 17 con Driving. What's

0: Let's take her back to the ball girl one time.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
3: Buongiorno,
2: ben trovata.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, oggi noi abbiamo parlato nelle precedenti puntate insieme al dottor Leonardo Mortato e anche al pedagogista Gennaro Tortorella. Abbiamo parlato di adolescenza, del gioco nell'adolescenza, dell'importanza dell'apprendimento attraverso l'esperienza e quindi il gioco. Oggi noi parleremo, continuando questo argomento, ma
3: parleremo anche dell'obesità, però vorrei continuare sulla scia lasciata dai miei amici. Io sono stata a due convegni, poi vi dirò tutte le novità che ho imparato.
2: Grazie.
3: Perché lo scopo è sempre quello.
2: Grazie.
3: E uno degli argomenti che ho scelto, collegandomi all'idea, no, del gioco, quindi del movimento durante l'estate, è la stagione ideale per muoversi, non quando fa caldo,
2: No,
3: dobbiamo stare in casa. Devo dire, negli ipermercati il rischio è che i bambini poi vengano via con la laringo disfonia, molti con l'abbassamento, perché sono molto freddi,
2: sono
3: e faccio un appello.
2: Vero.
3: Forse dobbiamo chiamare i direttori. Mi hanno detto che non si può abbassare, meglio alzare l'aria. Io sono andata a dirlo a Porte dello Ionio, ho detto: ragazzi, è troppo freddo. Se vengono i bambini col caldo fuori di quasi 40 gradi e vengono dentro, l'impatto
2: termico...
3: Ma
2: non so come funziona quel sistema.
3: No, mi hanno detto che lì, proprio alle Porte dello Ionio, c'è centralizzato, impossibile. Allora io dico: ragazzi, i bambini piccoli non li portate, andate a fare la spesa e poi magari già nei negozi intorno è meno caldo, meno freddo, e magari verso le 7 poi si va al parco. Perché? Mettete i propellenti per le zanzare,
2: sempre.
3: Mettete i cerottini ai bambini piccoli e anche il velo ai bambini molto piccoli sulle carrozzine,
2: sì.
3: E andatevi a fare delle passeggiate anche sugli scogli, in riva al mare, in luoghi anche un po' meno affollati, di Viale del Tramonto, dove ci sono molte molte persone. Però devo dire, all'aperto potete farlo, si cammina volentieri con le carrozzine,
2: sì.
3: E fate movimento anche voi genitori. L'importante durante l'estate è non impigrirsi. Perché se ci impigriamo, a parte che non sviluppiamo i ricordi ancestrali dei nostri genitori, il gioco della campana, il gioco delle pietre,
2: tutti,
3: il gioco di sfiga
2: acchiappa
3: colori, ora me li si ricorda, la palla avvelenata, la palla a volo, la palla prigioniera, palla a volo, dico ai bambini, no? Quando vedo un po' di gibbo al controllo della scoliosi, che si chiama scoliometria, noi lo facciamo nei pediatri, dico: c'è un lieve gibbo, non bisogna fare niente, giocare a palla a volo con mamma o papà o con un fratello in due, perché già il fatto di giocare in tre ti impone un po' di torsioni, in due, anche in acqua dove non si dà troppo fastidio, nella villa dei nonni, nella villa al mare, nelle ore non troppo calde.
2: Oh, anche per strada poi alla fine.
3: Noi
2: che
3: giocavamo per strada.
2: Un parchetto, una roba,
3: io
2: la troviamo.
3: Noi
2: giocavamo per strada, ragazzi.
3: Noi eravamo in un'epoca
2: che ho fatto tutte
3: non siamo
2: queste
3: molto
2: cose.
3: Anziane, ma giocavamo
2: per
3: anziane, strada.
2: No, ma che anziani. Giocheremmo anche adesso se
3: anche
2: avessimo
3: adesso
2: il tempo.
3: Ma ovviamente con la vigilanza di un adulto si può fare il gruppetto di bambini, l'abbiamo proposto anche altre volte, e poi andare a piedi sempre quando non fa troppo caldo, e ora che le temperature si abbasseranno un po', a piedi in centro. Chi abita dove ho lo studio io, no, in via Venezia, può andare a piedi in centro e tornare, e magari fa degli intervalli, si ferma a prendere un po' d'acqua, per mangiare un gelato.
2: Ma è tutta una questione di abitudine alla fine.
3: Sì, il pedibus, cioè con i piedi.
2: Con i piedi,
3: è la teoria che dovremmo rilanciare.
2: Io
3: perché?
2: L'altro giorno, sai che ho fatto? Ero tornata dal lavoro stanca, stanchissima, e ho voluto prendere la bicicletta.
3: Bellissimo.
2: Ho detto: ma io ho un giro con la bici, da quanti anni non lo faccio? Voglio prendere la bici. Ho
3: Brava.
2: Preso la bici veloce nel senso di come potrei andare io adesso. Non immaginiamo cose. Visto. Però a me sembrava così, col vento nella faccia. Dopo 3 minuti buco la ruota. Però ho fatto la mia passeggiata non in bici ma con la bici, quindi
3: a fianco alla bici.
2: Ho finito la mia passeggiata, caffettino.
3: Sì, dai, è così bello, le cose semplici, no? Nelle cose semplici
2: con le persone che ami, poi diventa una cosa bella.
3: Quindi lo sto dicendo anche ai bimbi che sono un po' in sovrappeso, ora parleremo anche dell'obesità, però voglio prima darvi altri spunti, quindi uscire a piedi sulla spiaggia, non stare lì tutti a leggere un libro, sì, però quando si va in mare, dico ai bimbi,
2: nuotiamo,
3: correte e tuffatevi di corsa, e poi nell'acqua nuotate tanto, muovetevi, giocate con gli amici, schizzatevi l'acqua, se vi va l'acqua in bocca, sputate. Ci sono molti enterovirus, ci sono molte forme gastroenteriche, sto spiegando ai piccolini, è come se un bimbo facesse le puzzette o la pipì nell'acqua, che poi capita che un po' di pipì ci sono, quindi mi raccomando, sputate, fate le fontanelle, quindi questi accorgimenti
2: ne parliamo tra poco, linea alla regia.
3: Ok. Cosa sono?

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri, la nostra rubrica, la dottoressa Grazia Benedetti. Stiamo parlando oggi di gioco, di possibilità di fare delle attività all'aperto per prevenire o curare
2: l'eccesso ponderale e l'obesità.
1: Esatto, fino ad arrivare all'obesità. Ci sono tanti giochi che si fanno. Io volevo aprire una piccola parentesi, so che tu me lo permetterai.
2: Certo,
1: sui giochi nei parchi. Ero in un parco qualche sera fa a guardare dei bambini bellissimi a giocare. Una cosa che mi è dispiaciuta molto è stata vedere una bimba col telefono così al parco. Quindi camminava questa bambina con il telefono, con i cartoni, le cose. Allora,
2: No.
1: Non
2: capisco.
1: Compito
2: del genitore subito interrompere questo meccanismo assurdo.
1: Non capisco. Se tu sei al parco, bambina bella, di 5 anni, 6 anni, tu giochi.
2: Ma 5-6 anni col tablet, col cellulare. Ma stiamo scherzando?
1: Una follia.
2: Ragazzi,
1: quindi vedevo quelle scene e stavo male, perché proprio si sta proprio male, almeno io sto male. E poi dall'altro vedevo tutti sti bei bimbi correre, fantastici. E beh, però una differenza. I maschietti prepotenti che usavano i giochi del parco, solo loro, prevalentemente loro, e ste bambine che non riuscivano ad inserirsi nel gioco.
2: E i genitori dove erano?
1: E questo è il problema. Ma questi genitori, no? Non possono andare lì e dire: amore mio, è il tuo turno, aspetta, dai spazio.
2: Educare all'altro, all'ascolto dell'altro, all'attenzione dell'altro, per favore.
1: Genitori a pascolare nel
2: parco. Non siamo amici dei nostri figli,
1: ragazzi,
2: siamo educatori. E da noi dipende, e soprattutto l'esempio.
1: Ma poi perché una bambina può uscire la sera con i genitori e non divertirsi, e il bambino divertirsi?
2: Ma là fanno gruppo, là c'è già un gruppetto e non va bene, perché da lì inizia il bullismo.
1: Oh,
2: dalle piccole cose inizia il bullismo.
1: Ci rendiamo conto?
2: Bisogna correggerli. E poi il fatto di muoversi, di correre, di fare. Oppure inventiamo dei giochi alternativi in attesa che il turno della bimba arrivi. Ma il turno della bimba o del bimbo, a seconda di chi è vittima, perché ci sono anche alcuni bambini timidi vittime,
1: giusto.
2: Cioè non è che è un discorso

0: di sesso, è un discorso proprio di tempra.
1: Certo.
0: Noi dobbiamo tutelarli. In attesa del turno si fa un altro gioco, ma il genitore non è che si mette di lato con l'amica o col cellulare, peggio ancora. Il genitore è bene che stia lì, che vigili un po' e che faccia fare. Non bloccateli se corrono, se rischiano anche di cadere.
1: Vero che devono correre,
0: sì, devono correre, devono salire, devono sperimentare, perché questa vita seduti sui divani con i cellulari, che vi prego, non date ai bambini. In questo periodo c'è un aumento dell'uso. Molto meglio un libro. Perché voi direte, vabbè, il cellulare fa male, ma il cellulare trasmette onde elettromagnetiche. Il libro è vero che è da vicino, e se uno vede sempre da vicino poi non si abitua alla visione da lontano, ma il libro tu lo leggi per un po', poi fai un'altra cosa. Il cellulare ti trasmette onde che fanno male agli occhi e ti avvia alla pigrizia, che è la base dell'obesità. Sta aumentando l'obesità tra i bambini. È venuto il professor Miraglia del Giudice, un grande nome italiano, al Salone degli Specchi, uno dei convegni che abbiamo fatto, e lui ha sottolineato l'emergenza per noi pediatri di far prevenzione. Quindi indurre i bambini al gioco. A un bambino non puoi dire fai la dieta, non si deve dire, perché lo mortifichi.
1: Certo.
0: Si può suggerire, amore, guarda, la sera una bella insalatona, bevi tanto acqua, perché se tu bevi l'acqua alle 19, alle 20 è meno fame, ti riempi un po' lo stomacchino di acqua. Ci sono anche dei prodotti per i bambini che già sono in eccesso ponderale, naturali, che tendono a bruciare le calorie in eccesso e a ridurre poco poco il senso della fame.
1: Sì.
0: Perché hanno fame.
1: Certo.
0: Nel periodo prepubere i bambini, anche quelli magri, che
1: ce le
0: mamme
1: dovevamo
0: dire
1: una fame da lupi.
0: Non ti preoccupare, vedrai che da grande poi diventerà grossa, non dargli la pappa reale perché da grande poi dovrò metterlo a dieta.
1: Ma sta roba della pappa reale.
0: No.
1: Ma
0: non la dobbiamo, non serve, perché poi a 11 anni diventano tutti grossi, ma non per colpa della pappa reale, perché
1: certo,
0: cambiano le abitudini. Vanno ai McDonald's. Vi prego, non ce l'ho con i McDonald's, però è cibo spazzatura. Allora spendete un euro di più e comprate un panino fatto con un pane buono.
1: La nostra cara nutrizionista Fabiana Olivetti, che viene, tu sai, qua abbiamo la rubrica, mi dice, mi ha dato una chiave di lettura meravigliosa. Allora, le cose sane hanno al massimo 3 ingredienti.
0: Sì.
1: Quindi, se tu mangi una fettina di carne, un pesce, un'insalata, una verdura, delle spezie in quantità, verdure in quantità,
0: pasta, no, odori, basilico, spezie in quantità si possono
1: cosa
0: mettere.
1: Può farci male di questo?
0: Niente.
1: Oh.
0: Invece quelle creme, quegli intingoli, il pane bianco di McDonald's non va bene.
1: Ma
0: contiene
1: anche
0: un sacco di grassi idrogenati, e anche quello con cui io... Allora, se costa poco, tutto quello che costa poco non è, ma non è che i negozi italiani sono meno furbi, fanno una scelta di qualità. Una cosa buona abbiamo, l'alimentazione, e quindi preserviamola. E così come le stoffe, no? Quando io dico non spendiamo molti soldi per comprare più cose di materiali sintetici, poche, ma di cotone, di lino, una camicia di seta, poche cose.
1: Una.
0: Poi
1: camicia.
0: Passano da un fratello all'altro. Uno, non c'è bisogno di esagerare. Ma magari scegliamo anche il cibo giusto. E perché l'obesità dipende anche da questi grassi idrogenati, da tutte quelle creme,
1: il
0: ketchup, i conservanti,
1: e
0: la maionese, gli zuccheri, e poi danno il big match,
1: non so come si chiama.
0: Non vado da tanto.
1: Amici, le cose semplici sono le migliori e ci fanno stare in salute. Grazie. Io so che tra poco arriva Leonardo, che sta con i motori accesi.
0: Lui parlerà di argomenti sempre molto carini, aveva delle curiosità oggi. Infatti abbiamo detto alleggeriamo in estate, non volevo fare l'intervento clinico perché vi avrei dovuto dire 5 kg in più danno steatosi, cioè danno grasso epatico. Mi raccomando, muoverci, muoviamoci in casa. Io ho la casa con le scale e per questo sono abbastanza in linea.
1: Sì.
0: E quindi a casa, negli appartamenti dove è meno caldo che fuori, saliamo le rampe di scale,
1: facciamoci più rampe,
0: camminiamo di più a piedi, la sera usciamo a prendere il gelato, e i bambini non con i tablet e cellulari, insieme a giocare anche ad acchiapparella.
1: Bello.
0: Anche a nascondino, e giochiamo con loro.
1: Sì.
0: A nascondino.
1: Bellissimo.
0: Inventiamoci dei giochi.
1: Bellissimo. Bellissimo.
0: Movimento, la parola d'ordine è movimento, attività fisica, camminare a piedi anche in città da un punto all'altro, e prepariamoci all'uso della BRT, perché bisogna usare meno la macchina perché inquina.
1: Va bene, grazie.
0: Va bene.
1: Noi abbiamo finito proprio il tempo, noi ci rivediamo alla prossima rubrica Bimbi Maestri. Adesso sta per arrivare Leonardo Mortato. Grazie, grazie Benedetti.
0: Ciao,
1: alla prossima. Linea alla regia.
0: Ciao.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri. Prima c'era Grazia Benedetti, adesso c'è il dottor Leonardo Murtato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi con Grazia abbiamo appena detto, abbiamo parlato dei bimbi e della pericolosità di non fare movimento, quindi, e anche di mangiare male. Ecco, diciamo, proprio mangiare male, non mangiare non sano, cioè proprio mangiare male. Cosa significa? Questo consigliava Grazia, è un periodo in cui si può uscire di più, è un periodo in cui ovviamente non nelle ore calde, però si può fare dalla sera in avanti o in alcuni momenti della mattina presto fare delle passeggiate, andare al mare, dai bimbi piccoli a quelli più grandi, e consigliava anche gli adulti. Siccome noi parlavamo anche con Gennaro Tortorella, no? Del gioco come apprendimento, del gioco come rapporto di connessione con i genitori, cosa c'è di meglio che andare in un parco e giocare con i propri figli?
1: Direi proprio sei partita al punto giusto, Anna, nel senso che noi invitiamo le famiglie, i genitori proprio a uscire, cioè approfittare proprio dell'estate, no? Che siamo più liberi, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti, anche se siamo un po' tormentati da questa canicola ultimamente,
0: la sera
1: si può uscire, si può andare in parco, è un momento, diciamo, prima di evasione, poi sicuramente il fatto di andare fuori, fare un po' di attività fisica, muoversi, anche sgombrare la mente da questi disturbi assillanti che affliggono spesso i genitori, non tanto i figli, ma noi genitori siamo sempre
0: preoccupati per qualcosa
1: che poi
0: non
1: capiamo. Poi lo sai, poi io che mi occupo sempre di benessere penso sempre al qui ora, penso sempre che
0: è giusto, però è giusto, tutti quanti abbiamo i problemi, un problema uno ce l'abbiamo tutti, però come dici tu, qui e ora, qua con i bambini, preoccupiamoci di questo
1: e godiamo di questo momento con i nostri figli.
0: Tanto i problemi non passano se noi ci preoccupiamo,
1: anzi dobbiamo.
0: Sai qual è la mia filosofia di vita? La mia filosofia di vita è: se c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Se non c'è una soluzione, perché preoccuparsi? Scusa Leonardo,
1: non vi sono tante altre strade,
0: alternative, come dici tu, il qui e ora è importante per i bambini.
1: Il qui e ora per me vuol dire essere sempre presenti nel momento in cui le cose accadono.
0: Sì.
1: Cioè, secondo me è quella.
0: Immagina una scoperta di un bambino o il ricordo. Io ho i ricordi, per esempio, del mio papà che mi insegnava ad andare in bicicletta, no? E ricordo anche il mio papà che mi portava in passeggiata e quando mi stancavo, che non è che io fossi pigra perché sono sempre stata una bambina molto vivace, mi piaceva però tornare a casa col papà, in braccio a papà. E tu pensa che io mi ricordo i respiri, che io stavo in braccio così, i respiri nel mio orecchio del papà che camminava. E dicevo, ma guarda papà che fa fatica, no? Che porta una bimba in braccio fino a casa. Però egoisticamente.
1: Tu eri una bimba, no? Io ti porto l'esempio di mio figlio.
0: Dai.
1: Mio figlio che ha 34 anni. È un dermatologo, non so, fa la sua vita, insomma, abbastanza avanti. Lui sente il bisogno ogni tanto di avermi accanto, di avere accanto la madre. Vuole le coccole.
0: Dai ragazzi, ma stai scherzando, ma è bellissimo, è meraviglioso, è quello.
1: Perché poi ringrazio il fatto che siamo diventati genitori, no? Abbiamo avuto una responsabilità, allo stesso tempo un dono forse.
0: Ma noi ci stiamo meravigliando veramente del fatto che siamo degli, tra virgolette, esseri che entrano in relazione. Noi siamo esseri che entrano in relazione.
1: È vero.
0: In quel momento, nel momento in cui io e te siamo connessi, stiamo creando questa esperienza, piccola, grande, non lo sappiamo.
1: Ma ci stiamo trasmettendo tutti e due dei messaggi positivi che fanno bene alla nostra mente.
0: Voi immaginate quindi cosa succede ad un bambino, al vostro figlio che dice, oh ma mio papà mi ha detto questo,
1: bello, ti fermo. Il bambino comincia, come ha detto Gennaro, l'immaginazione, no? Che è la visualizzazione, no? Del papà, della mamma, no? E quindi si proietta nel mondo, nel futuro, con uno spirito proprio
0: Che poi è una riflessione, guarda, che noi possiamo acquisire da bambini e poi capire quando non ci sono più i nostri genitori. Che diciamo, papà o mamma, avrei voluto essere come te, vorrei essere come te. Questa è una cosa...
1: Io, Anna, forse ne abbiamo parlato, ho vissuto un'esperienza 10 anni fa un po' triste, al momento in cui sono venuti a mancare i miei genitori, tutti e due, nell'arco di un anno.
0: Mamma mia.
1: Ed è stato un po' un... sai quando ti tagliano le radici, non lo so come spiegartelo. Pensavo di averlo metabolizzato, ma non l'avevo metabolizzato. È dura.
0: Durissimo.
1: Però poi ho capito che in fondo io potevo essere, posso essere l'espressione
0: dei loro insegnamenti,
1: di mia mamma che mi ha insegnato delle cose importanti da un punto di vista proprio meditativo, se vogliamo, anche religioso.
0: Bello.
1: E mio padre invece, che era un tipo chiacchierone come lo sono io, fondamentale, che mi piace parlare, mi piace chiacchierare, però papà sempre nel rispetto, mai una parola
0: in più o sbagliata, giusto.
1: E questo è un insegnamento
0: che vorrei
1: riportare per chi magari vive un'esperienza anche di lutto.
0: Come no, io lo sto vivendo ed è, ti garantisco che non è per niente facile. E cosa ci resta quindi? L'insegnamento e i ricordi. E dobbiamo costruirli i ricordi, amici. Bene, adesso noi facciamo una breve pausa e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: si vive.
1: Ed eccoci di nuovo in onda nella fase finale della chiusura di questa nuova puntata di Bimbi Maestri. Io e Leonardo Mortato, come al solito, lasciamo un messaggio di diciamo che è un po' il riassunto di quello che abbiamo detto oggi, ma la buona sostanza è quella di innescare uno spunto di riflessione, vero? Anche solo quello.
2: Sì, soprattutto nei giovani, nei ragazzi che... Per noi, per me, perché faccio il pediatra, ho avuto questa fortuna nella vita di fare il pediatra e occuparmi proprio della prevenzione in questo senso, proprio un messaggio di speranza, bello, per il futuro dei nostri giovani, perché la riflessione principe è che se ognuno di noi esaminasse un po' se stesso, forse capirebbe tante cose in più rispetto a quello che stiamo vivendo adesso nell'attuale contingenza.
1: Sì, d'accordo? È un momento complicato, è un momento difficile,
2: però
1: in cui bisogna uscire,
2: dico, abbiamo la capacità di venirne fuori.
1: Sì,
2: no?
1: sì, assolutamente, abbiamo la capacità di venirne fuori, abbiamo la capacità e la volontà di affrontare i momenti difficili lavorando sulla ricerca dell'evoluzione, che è sempre possibile. È un lavoro di ricerca che è costoso, certo, perché bisogna impegnarsi per fare delle cose, no? Però dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ad avere rispetto e cura per se stessi
2: prima cosa.
1: Partire da noi, perché certo. Se noi rimproveriamo un bimbo continuamente dicendo che sbaglia, dovremmo partire dalla fonte. Io ho spiegato a questo bambino come si fa quella cosa, perché è normale che sbagli, ma va bene anche l'errore dopo aver spiegato.
2: E partiamo dall'errore. Cioè, l'errore ci indica qualcosa, evidentemente.
1: Esatto,
2: no?
1: Ma noi stessi ci basiamo sui nostri errori per migliorarci, questo dovrebbe essere.
2: Infatti.
1: L'errore non è una cosa negativa, l'errore è sempre una cosa da cui può partire quell'opportunità. Questo è, ricordiamocelo. Quindi, tutti i ragazzi, preghiamo di cercare di ritrovare il proprio benessere attraverso l'autostima. È un discorso.
2: Ma anche l'OMS ce lo dice: l'OMS dice che è il benessere. Perché parla di benessere psicofisico, no? Questa integrità, non la frammentarietà.
1: Sì.
2: Voglio rifarmi anche, scusami se vado un po' sulla filosofia, però
1: certo.
2: Ci sono dei filosofi cinesi vissuti, diciamo, all'epoca di avanti Cristo addirittura, che quella volta vivevano a contatto con la natura. Parlavano della gentilezza del pensiero che crea enorme profondità.
1: Sì.
2: La gentilezza delle parole che crea fiducia. Parliamo di
1: secoli e secoli e secoli.
2: Quinto secolo avanti Cristo.
1: Sì.
2: Per non parlare, voglio dire, dell'ultimo che ho letto è Carl Gustav Jung, che valorizza il potenziale umano al di là dei conflitti del passato e del futuro, che era la base della psicologia freudiana.
1: Sì.
2: Quindi anche quello è stato, no?
1: Ma cioè, ce ne sono mille.
2: Il valore del potenziale umano è la fine, no?
1: Il valore del potenziale umano, che è un valore veramente a parte inestimabile, ma è incredibile che noi non conosciamo del tutto. Quindi ricerca continua, questo è sempre quello che auguriamo a noi stessi e a tutti quanti voi. Detto questo, grazie al dottor Leonardo Mortato, ci rivediamo
2: grazie
1: alla prossima.
2: Alla Cittadella TV.
1: Grazie a
2: tutto lo staff. Speriamo di vederci presto.
1: E alla prossima. Dove vai, Leonardo?
2: No, io sono residente.
1: Esatto, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao.
2: Yeah!

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'?

0: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
1: Decollo autorizzato.
0: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
2: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti. Squalo! Squalo!
2: Papà!
3: Andiamo!
4: Dov'è il mio fratellino?
5: Tranquillo, andrà tutto bene.
6: Lo sai che non è vero!
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta che devo pure pisciare.
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
0: Teleghi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
16: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire.

non ho iniziato a fare quei sogni. Maya? Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.

0: Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica.

0: Biblioteca di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera a tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera, in realtà è l'ultima puntata prima della pausa estiva e nel corso di questa serata parleremo di turismo, ne parleremo insieme al sindaco di Pulsano, Piero D'Alfonso, grazie per essere qui.
5: Grazie a voi e buonasera.
4: Turismo non solo mare, questo è il titolo di questa trasmissione, ma necessariamente partiamo da questo bellissimo risultato. Parlo delle bandiere blu, sono 6 bandiere blu quelle che altrettanti comuni della provincia di Taranto sono riusciti a portare a casa, tra cui appunto Pulsano. È il risultato sicuramente di un impegno che viene da più parti.
5: Sì, è una conferma per noi. 2025 abbiamo ottenuto la prima bandiera blu nella storia del nostro comune, del nostro paese. Ci siamo confermati nel 2026 e per noi è davvero una grandissima soddisfazione essere tra i 6 comuni della provincia di Taranto ad essere stati insigniti di questo riconoscimento. Uno dei 27 comuni costieri della regione Puglia e uno dei 257 comuni italiani, quindi siamo diciamo nel gota delle località turistiche, ci siamo anche noi, c'è anche Pulsano ed è stato un risultato importante ottenuto con tanto spirito di sacrificio, con tanto lavoro e le cose fatte sono state tante, c'è dietro un anno intero di lavoro per ottenere questo risultato e siamo estremamente soddisfatti perché può essere l'inizio di una nuova era per la nostra comunità, per il nostro territorio e per lo sviluppo anche della nostra Pulsano.
4: Attenzione alta, sindaco, su tanti aspetti perché si possa continuare ad avere la bandiera blu, è vero? Sono diversi i fattori che influiscono.
5: Assolutamente sì, quando si parla di bandiera blu di solito si pensa soltanto alle acque, al mare, alle spiagge, in realtà non è così, ci sono una serie di fattori che incidono positivamente o negativamente sul risultato finale poi per poter ottenere questo vessillo importante. Innanzitutto, appunto, come si diceva prima, le acque, ecco, devono essere monitorate costantemente, devono portare poi dei risultati ottimali, vengono comunque analizzate e devono essere ovviamente il più pulite possibili, e non ci possono essere posti inquinati, mari inquinati, acque sporche, ovviamente vengono monitorate costantemente. Poi c'è il discorso dell'accessibilità, quindi la possibilità anche per i diversamente abili di poter fruire delle spiagge, per questo abbiamo fatto realizzare nel corso di questi anni delle passerelle che facilitassero l'accesso alle spiagge pubbliche. Poi c'è il discorso ambientale, altrettanto importante, la raccolta differenziata deve superare il 70% come percentuale e devono essere documentate parecchie attività che vanno proprio in questa direzione, cioè a far capire alla gente quanto sia importante la tutela dell'ambiente. Non ci può essere un comune bandiera blu che non abbia a cuore il discorso ambientale e che non abbia a cuore le sorti ambientali del proprio territorio.
4: Ecco, prendo spunto dalla sua risposta, dal riferimento che ha fatto alla raccolta differenziata che si gestisce nelle comunità per i residenti, ma cosa accade quando a frequentare le nostre zone, le nostre spiagge sono dei bagnanti che passano semplicemente la giornata, come la gestiamo?

0: Lì diventa un problema perché le nostre spiagge vengono prese quotidianamente d'assalto dai cosiddetti bagnanti che vengono da fuori provincia o dal resto della provincia stessa, dai comuni limitrofi, che passano magari una intera giornata a Pulsano e poi tornando a casa non sanno dove gettare il sacchetto con la spazzatura fatta in quella giornata stessa. Lì diventa un problema perché o la spazzatura viene lasciata sui marciapiedi della nostra litoranea nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi invece i sacchetti vengono abbandonati sui cili stradali o in campagne che collegano la marina al paese. Lì diventa un serio problema perché diventano rifiuti indifferenziati, abbandonati. Ovviamente dobbiamo poi provvedere alla pulizia nei giorni successivi, ma non facciamo in tempo perché appena ripuliamo una zona, subito viene sporcata nuovamente, proprio per questo fenomeno continuo di afflusso, continuo di bagnanti sul nostro territorio, sulla nostra marina. Per questo ho provveduto anche a inizio stagione a scrivere una lettera al presidente della regione De Caro, che non voleva essere una lettera critica, ma voleva essere un appello alla sua sensibilità per venire a Pulsano, ma non solo a Pulsano, questo è un problema che riguarda tutti i comuni costieri, venire personalmente per rendersi conto di quello che diventa una zona litorale come quella del comune di Pulsano, soprattutto nel fine settimana, il venerdì, sabato e domenica. Noi stiamo cercando di tamponare, abbiamo la necessità di essere sicuramente aiutati in un discorso più ampio anche dagli enti sovracomunali, dalla provincia, dalla regione, che dovrebbero essere contenti di avere dei comuni bandiera blu, no, nella propria provincia, nella propria regione. Ma poi servono i gesti concreti, abbiamo bisogno di una mano anche dal punto di vista economico per aiutare a raccogliere, ma soprattutto a smaltire quei rifiuti. L'anno scorso il comune di Pulsano ha speso tantissimi soldi per i rifiuti cosiddetti abbandonati e indifferenziati. Quei soldi sarebbero potuti servire sicuramente per altro,
1: Conviene
0: invece dobbiamo.
1: assolutamente meno il concetto dell'economia circolare, come si dice, il rifiuto che deve diventare una risorsa, in questo caso è l'esatto opposto, il rifiuto non solo non diventa una risorsa, ma diventa il motivo di ulteriori spese per le casse comunali, quindi spese pubbliche.
0: Per tamponare abbiamo previsto dallo scorso fine settimana un doppio turno di raccolta di rifiuti. Il secondo turno, che non era inizialmente previsto, lo abbiamo previsto per le 19:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Dalle 19:30 alle 21:30 personale addetto raccoglie i rifiuti abbandonati sulla nostra costa, sul nostro litorale, perché effettivamente non possiamo poi durante la serata, soprattutto nel fine settimana, dare uno spettacolo di inciviltà
1: Indecoroso,
0: ai turisti,
1: certamente.
0: esattamente.
1: Mi dice il collega dalla regia Piero Caffio che è pronto intanto il collegamento con Giampiero La Terza, presidente provinciale di Assotella Confesercenti. Buonasera, La Terza.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
1: E dunque siamo al 17 di luglio, siamo nel pieno di questa stagione estiva, di quest'estate 2026. La Terza, possiamo iniziare a fare un primo bilancio? Come sta andando?
2: Allora, da qualche anno le estati non seguono più l'iter standard delle prenotazioni a cui eravamo abituati pre-Covid. Adesso il timing delle prenotazioni è sempre più, tranne qualche eccezione, all'ultimo minuto. Quindi diciamo che comunque c'è un flusso interessante, quindi sì, le strutture si riempiono, però c'è più difficoltà nel programmare, avendo
1: Prenotazioni all'ultimo
2: meno.
1: minuto, per così dire.
2: Sì, esattamente, esattamente. C'è maggiore interesse per i periodi meno canonici, quindi per giugno.

0: e per settembre, ma anche quelli sono all'ultimo minuto.
1: Questo
0: Chiaramente
1: può
0: le due
1: essere la
0: settimane centrali
1: terza,
0: di
1: chiedo
0: agosto.
1: scusa se interrompo, questo può essere un fatto positivo, vero? Può permettere di distribuire magari quelle ondate che prima
0: È
1: si
0: un fatto
1: concentravano.
0: positivo, sì. Sì, assolutamente, è un fatto positivo se si riescono a intercettare i flussi. In realtà è un fatto non rilevante se comunque l'interesse si manifesta 1 o 2 settimane prima. Per questo magari in sinergia con le amministrazioni dovremmo tentare di veicolare l'immagine del territorio come un territorio aperto e con tutti i servizi anche diciamo non nelle stagioni canoniche, nelle settimane canoniche. Quindi fare in modo di avere un territorio accogliente, attrezzato e perfettamente efficiente anche a giugno e a settembre.
1: Giampiero La Terza non è solo presidente provinciale di Assotel, ma è anche il titolare di un'attività che si trova proprio a Marina di Pulsano. La Terza, noi oggi siamo qui con il primo cittadino di Pulsano. Lei in realtà ha già iniziato a farlo.
0: Buonasera, sindaco.
2: Buonasera a te, ciao.
1: Io le chiedo di... è interessante chiaramente l'incontro tra il pubblico e il privato. Io le chiedo ora di sottolineare alla presenza appunto del sindaco quali sono gli aspetti magari che si possono in un certo qual modo migliorare. Già ha fatto riferimento ad una necessità di migliorare la comunicazione, il racconto, la narrazione del nostro territorio, mi pare di capire questo.
0: Sì, allora il mio discorso era un discorso chiaramente generale, essendo il mio territorio di competenza l'intera provincia, con una persona che fortunatamente è attenta e sensibile ad ascoltare le istanze che provengono dalle imprese e reagire di conseguenza. Certo. Il lavoro dell'amministratore non è semplice perché deve fare i conti chiaramente con le casse che sono quasi sempre in sofferenza, ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo intrapreso una strada buona, una strada interessante e i risultati si stanno cominciando a vedere. Questo per quanto riguarda la Marina di Pulsano. Come anche ho avuto modo di chiacchierare con il sindaco, dovremmo tentare di fare zoccolo duro, squadra con anche i comuni limitrofi per creare un'offerta più interessante con un numero di posti letto anche più consistente da portare magari sui mercati di contrattazione esteri più interessanti per noi, diciamo.
1: Quindi il territorio chiamato a fare rete, sindaco.
2: Sì, a fare rete perché è importante, l'amministrazione da sola non può nulla senza i privati non possono nulla senza le pubbliche amministrazioni, questo è un dato di fatto, sembra un'ovvietà, ma in realtà è un dato di fatto importante, è un qualcosa di oggettivo. Le interlocuzioni ci sono dalle nostre parti, sono anche delle interlocuzioni interessanti e devo dire che ci sono degli imprenditori che davvero meritano ogni bene perché sono persone che si danno da fare, sono persone che hanno capito che bisogna investire. Quando dico investire non significa soltanto investire somme di denaro, ma investire anche in professionalità, perché molte volte il discorso della professionalità viene un attimino dimenticato in favore soltanto di ciò che è esclusivamente economico. Invece la professionalità nel campo del turismo gioca un ruolo importante, finalmente questa cosa si sta comprendendo. Bisogna aumentare la qualità, secondo me. Aumentando la qualità facciamo sì che i turisti vengano a Pulsano, vengano dalle nostre parti in generale per rimanerci, non per essere di passaggio verso altre mete, verso altri lidi, tra virgolette, no? Ad esempio, chi si ferma all'aeroporto di Brindisi, poi magari di passaggio qui a Pulsano perché ha sentito parlare bene di una spiaggia, ha sentito parlare bene del mare, però ci sta 1 o 2 giorni e poi scende giù nel Salento dove invece c'è un'organizzazione che, devo dirlo, devo ammetterlo, è sicuramente superiore a quella della provincia ionica.
1: Questo del turismo mordi e fuggi è un problema che riguarda anche e soprattutto, mi sento di dire, il capoluogo ionico. Ne parliamo spesso, in particolare quando si parla del turismo delle crociere, in particolare, ma non solo purtroppo. Ma il sindaco ha toccato anche un altro argomento molto molto interessante, la terza, quello della formazione. Ecco, da titolare di una attività che rientra in questa industria dell'accoglienza, in questa industria appunto del turismo, quanto è diventato facile, quanto è diventato difficile trovare dei profili professionali, delle figure che sono davvero all'altezza del ruolo?
0: Il sindaco ha toccato un tasto veramente dolente, perché ahimè l'accoglienza senza il personale di qualità non si può fare. Noi abbiamo già iniziato, il sindaco lo sa bene, un discorso con l'istituto alberghiero che abbiamo qui a Pulsano, ma la verità è che i mestieri nel turismo sono mestieri che sono diventati poco attrattivi, perché sono mestieri che si svolgono durante le vacanze, negli orari in cui il resto della gente si diverte. Quindi dobbiamo necessariamente fare un discorso e un intervento di sensibilizzazione per far riavvicinare i giovani ai mestieri del turismo, che sono assolutamente gratificanti e consentono anche dei risultati economici interessanti. Non sono mestieri che vanno evitati. Certo, c'è un discorso anche legato alla narrazione un po' distorta che si ha dei mestieri del turismo, che spesso vengono descritti come mestieri in cui i ragazzi vengono sfruttati, sottopagati, ma non è così. Sicuramente ci saranno dei casi,
1: non
0: ma
1: è sempre così,
0: la maggior parte
1: meno
0: degli imprenditori che vogliono fare qualità, anzi, si tengono ben stretti i collaboratori che portano risultati, che sono professionali, e consentendo anche avanzamenti di carriera e avanzamenti di stipendio. Quindi dobbiamo riprendere un attimo il discorso con la scuola e tentare di ribaltare un attimo questa deriva che vede i mestieri del turismo un po' abbandonati, ecco.
1: Grazie a Giampiero Laterza, presidente provinciale di Assotel Confesercenti, per questo intervento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi, grazie agli spettatori.
1: Torniamo in studio e riprendiamo, continuiamo a parlare di turismo, ma parliamo di quelle che devono essere poi le condizioni favorevoli perché questo fantomatico turismo di cui parliamo da tanti anni qui sul nostro territorio, proprio in questo sforzo continuo di individuare delle occasioni di sviluppo alternativo per questa terra, e il turismo immagino sia quello più naturale. In particolare importante è il segmento che riguarda i trasporti, i collegamenti. Come si arriva dalle nostre parti? Si arriva facilmente oppure no? Ora proponiamo alla vostra attenzione, proprio a questo proposito, un servizio relativo all'aeroporto di Grottaglie. C'è stata una proposta partita dal commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese di tenere aperto l'aeroporto anche oltre l'evento che ormai è prossimo, manca davvero pochissimo. Una proposta che è stata assolutamente accolta con favore da Confapi. Sentiamo.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo

0: decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio. Aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
1: Sindaco, da amministratore, quanto avverte questo problema, il problema dei collegamenti? Vorrei ricordare, oltre alla mancanza dei voli civili all'aeroporto Arlotta, l'autostrada che si ferma a Massafra, la Talsano a Vetrana che ancora non è stata chiaramente conclusa, quindi tutta una serie di fattori che probabilmente non ci aiutano.
2: Sì, poi dimentichiamo anche i collegamenti ferroviari, no? Con il Frecciarossa che a giorni c'è, a giorni non c'è.
1: Recentissima la polemica, ricordiamo bene.
2: Allora, Taranto ha pagato fin troppo un prezzo molto alto negli anni, no? Con le varie problematiche che non sto qui a ricordare, non solo la città di Taranto, ma tutto l'Interland, tutta la provincia. Quando sento dire che esistono altri due aeroporti internazionali, comunque con voli importanti come Bari e Brindisi, quindi non c'è necessità di portare l'aeroporto anche a Grottaglie o comunque di far decollare, scusate il gioco di parole, questo aeroporto, mi viene da ridere. Perché? Perché Bari e Brindisi sono due città che si trovano sull'Adriatico, noi siamo l'unica città che si trova sullo Ionio, e quindi avere un aeroporto anche sullo Ionio che non debba servire soltanto tutto il litorale ionico, ma anche parte della Basilicata, penso alla provincia di Matera, anche una parte della provincia di Cosenza in Calabria, che non dista tantissimo da Taranto, credo sia un qualcosa di importante su cui puntare. Chi arriva, chissà che può arrivare in aeroporto a Bari o a Brindisi, è molto più facile che prenoti le sue vacanze in provincia di Bari, in provincia di Brindisi e in provincia di Lecce, piuttosto che farle qui a Taranto. Perché? Perché non basta poi prendere l'aereo e arrivare a destinazione. Quando arrivi a destinazione a Bari o a Brindisi, inizia un altro viaggio, magari della Speranza, alla volta di Taranto. E anche qui l'autostrada, si diceva prima, si ferma a Massafra, da Massafra inizia un altro viaggio alla volta delle nostre località che balneari non si fermano a Taranto o a Pulsano, ma la provincia di Taranto arriva sino ad Avetrana, cioè arrivare all'aeroporto di Bari, poi dall'aeroporto di Bari prendere un mezzo che ti porti a Massafra, esci dall'autostrada, da Massafra inizia un ulteriore viaggio alla volta delle località turistiche dove si vuole andare a soggiornare, diventa un qualcosa di complesso, di complicato, la gente ci rinuncia.
1: Mi viene da dire che le vacanze non devono essere motivo di stress,
2: allora,
1: semplicemente.

0: esattamente, quindi
1: quindi avere l'aeroporto a Grottaglie può essere un qualcosa di importante. Ripeto, Taranto ha pagato un prezzo troppo alto in passato, problemi ambientali, problemi anche legati agli ospedali, a tutto il resto. E adesso ci vuole un po' di sviluppo per questa terra e credo che lo sviluppo possa passare anche dall'aeroporto di Grottaglie. Abbiamo questa grossa opportunità, perché lasciarcela sfuggire?
0: Ecco, noi abbiamo probabilmente qualche altro minuto prima della fascia pubblicitaria, intanto cominciamo a parlare di un altro argomento. Il titolo di questa trasmissione è Turismo non solo mare, perché l'obiettivo ambizioso, molto interessante, è quello sicuramente della destagionalizzazione del turismo. Il nostro turismo è quasi completamente rappresentato da quello appunto legato al mare, alla bellezza del nostro mare, ma probabilmente abbiamo tanto altro da offrire.
1: Abbiamo tanto da offrire, non è solo mare, spiaggia, che poi si limita il tutto canonicamente come sempre ai soliti 60 giorni estivi, luglio e agosto. Abbiamo tanto altro, abbiamo la fortuna di avere una grandissima tradizione enogastronomica. In Puglia si mangia forse meglio che in qualsiasi altra parte d'Italia, comunque è una delle regioni dove si mangia molto bene. Abbiamo una grandissima tradizione a livello di olio, a livello di vino, e abbiamo una grandissima tradizione anche a livello di fede, di tradizioni popolari, di turismo religioso.
0: Pulsano come Taranto ha questo Taranto, importante appuntamento,
1: esatto,
0: della
1: questi impianti
0: Venerdì
1: religiosi
0: Santo,
1: come la processione dei misteri, le varie festività religiose che poi abbracciano anche altri aspetti di una comunità. Abbiamo i musei, il museo il Martà a Taranto, o il MAP a Pulsano, il museo archeologico, sono ecco dei toccasana per i nostri territori, che però non vengono magari ecco interessati abbastanza da un discorso turistico che deve essere un discorso a 360 gradi e che ti può consentire di portare gente nel tuo territorio, presso la tua comunità, non solo nei canonici mesi estivi di luglio e agosto, ma secondo me anche quantomeno in 10 mesi all'anno. Quindi è un qualcosa su cui bisogna puntare. In alcuni posti della regione Puglia lo hanno già capito, lo stanno già facendo da qualche anno. Noi siamo un po', stiamo andando a rilento, poi sicuramente gli anni del Covid non ci hanno aiutato, ma credo che facendosi venire qualche idea buona e affidandosi a persone competenti, perché poi non ci si improvvisa anche nel campo del turismo, affidandosi a persone competenti si può portare in alto il nome delle nostre località turistiche anche ovunque, diciamo, ma anche e soprattutto in quei periodi dell'anno che di solito sono dei periodi tra virgolette morti.
0: Ecco, ancora una volta quindi il concetto della competenza, della preparazione, bisogna studiare per fare le cose bene, non bisogna farsi trovare certamente impreparati, perché sennò si rischia di perdere delle occasioni importanti.
1: Si diceva prima, sentivo parlare prima dell'istituto alberghiero. Noi abbiamo una fortuna a Pulsano di avere l'istituto alberghiero, che è un istituto con tante eccellenze dal punto di vista appunto dei docenti, della stessa dirigente scolastica, che ci mettono passione nel voler trasferire tutto il loro sapere agli studenti per instradarli, no, sul percorso di vita giusto, sul percorso di vita ottimale, perché possano raccogliere in futuro dei frutti. Ma abbiamo anche degli studenti che sono delle eccellenze, non bisogna lasciarsi sfuggire questo tipo di eccellenze, bisogna coltivarle, bisogna dare la giusta importanza e bisogna mettere insieme, qui entra in gioco, come si diceva prima, il ruolo anche della pubblica amministrazione, mettere insieme i vari cocci per costruire un qualcosa di veramente importante che possa poi dare sviluppo al nostro territorio.
0: Ecco, per fare questo è probabilmente importante anche che i territori dialoghino tra di loro, perché destagionalizzare il turismo significa proporre delle alternative, quindi c'è qualcosa che magari si può trovare a Pulsano, qualcos'altro si può trovare magari a Grottaglie piuttosto che a Martina Franco, nella stessa città capoluogo. Ma dal suo punto di vista, quanto dialogano i nostri territori?
1: Ma i territori

0: Notoriamente sono propensi a dialogare poco. In passato ci sono stati momenti di invidie reciproche tra comuni, tra enti, ma fa anche parte un po' del gioco e del campanilismo, quello sano che ci deve essere tra le comunità. Però ad esempio noi come comune di Pulsano stiamo portando avanti un progetto di turismo plurale, nello specifico di turismo religioso, col comune di Lizzano. Cioè stiamo mettendo insieme quelle che sono le tradizioni di fede, le tradizioni popolari, le tradizioni enogastronomiche, le tradizioni culturali che abbiamo in comune con il comune di Lizzano e con la collega sindaca di questo comune. Stiamo portando avanti questo interessante progetto che possa far avvicinare persone non solo dei nostri reciproci comuni, ma anche del resto della provincia e della regione presso i nostri territori per godere di tutto quello che di buono e di bello c'è da noi.
1: Ed ecco, a proposito del dialogo con gli altri territori, noi che stiamo per restituire la linea alla regia per la pubblicità, nella seconda parte raggiungeremo in videocollegamento il primo cittadino di Ginosa, quindi andiamo dall'altra parte della provincia di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera, io sono in compagnia del primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Continuiamo a parlare di turismo, e soprattutto della necessità di proporre delle alternative a quello che è il turismo strettamente balneare. Mi viene in mente il turismo enogastronomico. Intanto vi proponiamo il servizio relativo al prodotto più rappresentativo della terra di Taranto, della città di Taranto, che è quello delle cozze. Questa è una buonissima annata, finalmente, ma un mitilicoltore come Carriero, Luciano Carriero, continua a sottolineare che manca il piano comunale delle cozze. Sentite.
2: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
3: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del Primoseno del Mar Piccolo.
4: Quindi c'è più spazio.
3: Le cozze possono stare nel Primoseno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande, in questo caso.
2: La svolta è di portata storica per la categoria. Le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita, dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
3: Per un rilancio vero della mitilicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle cozze serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitilicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria, che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
2: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua, attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
1: E quindi il piano delle coste, che a Taranto manca, ma che invece in altri comuni come appunto Pulsano è in corso d'opera.
5: Prima le è scappato un piano comunale delle cozze, ma capisco, un misto tra fame e stanchezza.
1: Ecco. Sì. Grazie per la comprensione. Quindi Pulsano, il piano delle coste di Pulsano, a che punto è?
5: Noi siamo stati uno dei primi tre comuni in Puglia ad avviare il piano comunale delle coste. Abbiamo avviato l'iter per dare un uso migliore delle coste, una tutela maggiore al paesaggio, alla costa stessa, per disciplinare un po' la situazione affinché non sia tutto un inselvaggimento delle aree, delle spiagge.

0: Adesso abbiamo raccolto le osservazioni da parte dei cittadini, andremo in Regione Puglia per gli ultimi pareri e poi torneremo in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Mi auguro veramente entro la primavera prossima si possa concludere questo iter. È molto, molto importante per lo sviluppo del territorio, come dicevo prima.
1: Ecco, a questo proposito noi abbiamo in videocollegamento pronto il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Buonasera Parisi. Parlavamo
2: Buonasera, ben trovati.
1: del piano delle coste comunale. Cosa dire a proposito di Ginosa?
2: Diciamo che questo, diciamo, è uno sforzo non banale da un punto di vista amministrativo e politico. E noi abbiamo dovuto, diciamo, coordinare l'attività relativa al piano delle coste rispetto a un'esigenza giudiziaria di bandire le gare. Noi abbiamo adottato il piano, siamo in conferenza dei servizi. Nella parte, diciamo, relativa a tutti i pareri di competenza di carattere ambientale, urbano e quant'altro, il nostro obiettivo è quello di riuscire a traguardare il piano e l'approvazione del piano entro l'autunno e avere, diciamo, anche la chiusura della conferenza dei servizi complementari di approvazione dei progetti che sono stati presentati.
1: Sindaco, purtroppo non abbiamo un buonissimo ritorno audio. Non riusciamo a sentirla. Proviamo
2: Provo, mi
1: senza
2: sentite
1: audio.
2: così? Mi provate a sentire così?
1: Proviamo a parlare, sì. Dicevamo
2: Ok.
1: che si va avanti con il lavoro del piano comunale delle
2: Sì,
1: coste.
2: adesso.
1: No, mi dicono dalla regia che.
2: Provo a cambiare dispositivo.
1: Sì, intanto noi continuiamo a discutere della necessità di intervenire per regolamentare. Ecco, molte volte è necessario fare anche delle scelte che risultano impopolari, che possono non essere accolte da tutti, quando invece il semplice e chiaro obiettivo è proprio quello di mettere le cose in ordine.
0: Sì, ma sviluppo significa anche questo, legalizzare più situazioni possibili, mettere ordine, e poi dare un senso a quella che è la costa, no? Perché creare magari 10-12 stabilimenti balneari uno dietro l'altro e non lasciare spiagge libere o non diversificare tra spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari. Non ha senso, cioè bisogna ponderare gli interessi di tutti, gli interessi degli operatori turistici, degli operatori economici,
1: E mi
0: gli
1: sento di dire
0: interessi.
1: anche quelli, chiedo scusa se la interrompo, sindaco, anche quelli di chi semplicemente non può permettersi
0: Esatto.
1: di andare al Lido tutti i giorni.
0: Esatto, magari vuole andare in spiaggia, vuole una situazione più ordinata, più comoda. E però non ha i soldi per entrare in uno stabilimento balneare, allora ecco lì che c'è la spiaggia con servizi, la spiaggia libera attrezzata, cioè diversificare, bisogna tenere conto anche della lunghezza della costa. Un comune come Pulsano con circa 8-9 km di costa deve diversificare tenendo presente anche quella che è la morfologia della costa stessa, lì dove ci sono più scogliere, ovviamente è difficile fare stabilimenti balneari, però si possono realizzare spiagge con servizio, spiagge libere attrezzate. Lì dove c'è più sabbia, magari si può dare più spazio agli stabilimenti balneari o alle spiagge libere. E quindi bisogna un attimo ponderare, come dicevo prima, tutti quelli che sono gli interessi degli operatori economici da una parte, dei cittadini, di quelli più comodi che vogliono, ecco, passare delle giornate al mare in piena comodità, anche spendendo dei soldi, ma anche di chi non ha la possibilità economica di andare tutti i giorni al mare a spendere 50, 60, 100 euro, soprattutto penso alle famiglie numerose, e quindi ci sono vari interessi in gioco,
1: Da
0: l'amministrazione
1: contemperare,
0: deve
1: chiaramente.
0: contemperare tutti questi interessi.
1: Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con il primo cittadino di Ginosa. Parisi? Eccoci,
3: Mi sentite ora? Ok.
1: sì, va meglio. Parlavamo del piano delle coste, quindi di questa, di questo work in progress.
3: Sì, noi siamo nella fase conclusiva perché abbiamo adottato il piano delle coste, abbiamo avviato la conferenza dei servizi, e adesso, diciamo, la Regione Puglia deve chiudere il procedimento. Si stanno, diciamo, chiudendo le diverse procedure perché hanno i vari caratteri ambientali, paesaggistici, culturali. E quindi il nostro auspicio è quello di traguardare l'approvazione del primo piano delle coste del comune di Ginosa entro l'autunno. In maniera complementare, i progetti delle nuove aggiudicazioni dei concessionari balneari sono anch'essi, diciamo, in conferenza dei servizi, e quindi l'obiettivo è quello di chiudere queste due procedure per noi molto importanti alla luce delle lunghissime e complicate, diciamo, esperienze giudiziarie, al fine di definire una nuova idea di costa con nuovi servizi, nuove opportunità, più spiaggia libera e finalmente, diciamo, una governance controllata del litorale.
1: Sindaco, nel corso di questa trasmissione parlavamo col primo cittadino di Pulsano anche della necessità di destagionalizzare il turismo e territori come quello di Ginosa, che hanno da una parte la gravina, dall'altra parte il mare, hanno tutte le carte in regola per farlo.
3: Noi stiamo portando avanti un'iniziativa con l'Agenzia del Demanio ed è, sarebbe la prima iniziativa per un comune, diciamo, di 20.000 abitanti, perché di solito questo strumento l'Agenzia del Demanio lo utilizza per le città più importanti, ed è il patto per le città. Io ho fatto partire questa nota rivolta al dirigente del Demanio. E l'obiettivo è quello di utilizzare i beni demaniali per poter fare rigenerazione urbana e culturale e attrarre investimenti. Nel nostro caso specifico significa connettere la costa alla nostra gravina, e l'obiettivo è quello di valorizzare e mettere a sistema i beni dello Stato. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere questo litorale molto, molto ampio. E l'obiettivo è quello di rigenerare gli spazi che sono, diciamo, a monte delle concessioni, e poi cercare di trovare delle connessioni con la parte dell'entroterra. E devo dire che significa agevolare un fenomeno che è già in corso, che riguarda semplicemente, diciamo, lavorare nei mesi spalla, non soltanto nei mesi che sono propriamente, diciamo, quelli tipici della stagione balneare. Abbiamo dei numeri che stanno diventando sempre più importanti, sia per quanto riguarda la parte turistica, sia per quanto riguarda le parti immobiliare. Bisogna continuare a lavorare in tal senso.
1: E intanto, mentre si lavora per destagionalizzare, Ginosa fa il pieno di bandiere anche quest'anno, bandiera blu, bandiera verde, sicuramente, sindaco, il risultato di un grande impegno.
3: Sì, e questa è una cosa che non mi stanco mai di ripetere, è un impegno collettivo. Il collega lo sa, la difficoltà che abbiamo noi amministratori nel gestire i numeri che ci sono sul nostro litorale. E molto spesso avere una educazione tale da rispettare i luoghi non è una cosa facile. Quindi il tema dei rifiuti, il tema della raccolta differenziata, il tema dell'accessibilità, il tema della qualità delle acque sono degli esercizi continui, quindi non sono dei semplici traguardi o dei vessilli da esibire, ma è praticamente un'attenzione continua che noi amministratori viviamo per tutto l'anno, ma maggiormente nei mesi estivi.
1: Però i risultati si vedono. Grazie sindaco, grazie al sindaco di Ginosa Vito Parisi e buon lavoro.
3: Grazie, vi saluto.
1: torniamo in studio. E, Rosso di Sera è sicuramente un'occasione che ci consente di approfondire determinati argomenti, ma è anche una finestra sui fatti della giornata, il fatto di oggi e certamente l'operazione che è stata messa a segno dai carabinieri proprio nel versante occidentale della provincia di Taranto. Seguiamo il servizio che abbiamo realizzato questa mattina.
4: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto Eugenia Pontassuglia. Arrestati due imprenditori di Laterza, quattro in tutto gli indagati. I titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di Laterza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di Laterza.
5: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
1: Quindi due imprenditori arrestati, sequestrata l'azienda zootecnica, ma al di là di questo cosa emerge? Emergono delle situazioni e delle storie umane complicate, difficili, sono le storie di chi viene sul nostro territorio immaginando un futuro diverso. Proviamo a raccontarlo nel prossimo servizio.
4: Sono sei lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto, a dare la chiara idea della gravità della situazione e il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi, un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate altissime e inaccettabili e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
1: Dunque, lavoratori stranieri che vengono sul nostro territorio, lo dicevamo prima, perché immaginano un futuro diverso, pagano tanto per fare il viaggio che li porta qui, è accaduto a questi lavoratori indiani, è accaduto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, per un'altra inchiesta giudiziaria ad altri lavoratori provenienti da altri territori che sono meno fortunati dei nostri, ma anche sul nostro territorio, Sindaco, io immagino che dal suo, nella sua posizione lei proprio come primo cittadino

0: Ovviamente in questo periodo se ne avverte di più perché il Covid un po' ha peggiorato determinate situazioni e poi c'è anche questo, si sta cavalcando un po' tanto l'onda di tutto ciò che è informatico, tutto ciò che è telematico,
1: Siamo in una fase di cambiamento.
0: di transizione che da una parte porta progresso, dall'altra invece porta anche povertà perché si va a sostituire il lavoro umano con il lavoro informatico, il lavoro telematico. E a volte è un bene, a volte è un male. Ci sono tantissime storie di persone in seria difficoltà di tutte le fasce d'età, dagli anziani ai minori, a gente che perde il lavoro a 50 anni e ha difficoltà a reimmettersi nel mondo del lavoro, perché trovare un nuovo lavoro a 50 anni non è facile, non è come cercarlo a 18 o a 25. Ci sono tantissime situazioni, i nostri uffici dei servizi sociali sono costantemente e quotidianamente impegnati proprio per risolvere queste situazioni quotidianamente che si presentano ai nostri occhi.
1: Bene, io faccio un salto repentino, cambio decisamente argomento. Prima della chiusura di questa trasmissione, dai fatti di cronaca, Sindaco, invitiamo per questa estate a visitare il territorio di Pulsano, a visitare quello che offre anche il cartellone estivo.
0: Il cartellone estivo a Pulsano è ricchissimo grazie a tutte le associazioni socioculturali che poi ci aiutano a realizzare questo cartellone stesso e loro sono i principali attori e i principali protagonisti dell'estate pulsanese. Lo sono nel nostro centro storico, lo sono anche sulla nostra litoranea, sulla nostra costa e devo dire che senza la presenza delle associazioni che sono composte, lo ricordo sempre e lo sottolineo in qualsiasi occasione, da volontari che dedicano il proprio sapere, il proprio tempo soprattutto, anche il proprio denaro, perché no, a ciò che poi dà questa grandezza, no, di un territorio, di una popolazione, l'immagine, no? E credo sia un qualcosa da mettere in evidenza sempre, da ringraziarli costantemente e poi noi a Pulsano abbiamo voglia proprio di accogliere i turisti, voglia di ospitarli, di farli sentire a casa, questo è uno dei pregi che abbiamo come comunità, magari ogni tanto litighiamo tra noi stessi, ma quando arriva l'ospite, quando arriva lo straniero, quando arriva il turista, siamo veramente pronti ad accoglierli e a farli sentire a casa, questa è una virtù che abbiamo. Lo facciamo sempre, lo abbiamo sempre fatto, è la nostra storia che parla e lo faremo sicuramente anche quest'anno nel 2026, sempre con la bandiera blu e sempre a visitare il nostro territorio, che è un territorio così vario, c'è il castello, il convento dei padri riformati, l'ex convento che ospita anche, come dicevo prima, il MAPU, un museo archeologico molto molto bello e molto importante. Le varie chiese, perché anche la fede e la tradizione fanno parte di quello che è il turismo di Pulsano, e poi la gente è una gente simpatica, una gente che ci sa fare, che ci sa fare.
1: Dunque a noi piace accogliere il turista, siamo pronti ad accogliere il turista con questa bella immagine che ci dà il primo cittadino di Pulsano, Piero D'Alfonso. Chiudiamo questa trasmissione, lo ribadisco ancora una volta, è l'ultima puntata di Rosso di Sera, noi con Rosso di Sera ci rivediamo dopo la pausa estiva. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
0: Buonasera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
4: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me

0: da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
2: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.
0: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
4: Tu chi sei?
2: Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella, Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
10: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo alla musica, non solo alle hit e ai successi del passato, ma andremo anche a curiosare in quelli che sono gli eventi, ma soprattutto l'evento più atteso della calda estate, Tarantina. Siamo in compagnia con Filippo Stellato, presidente della Proloco Pulsano Taranto. Come stai, Filippo?
11: Ciao, ciao Serena, bene, bene, grazie. A te come stai?
10: Bene, siamo arrivati a questa quarta edizione.
11: Finalmente sì.
10: Anche perché il T-Fest è annoverato tra veramente gli eventi più importanti dell'estate a Taranto e provincia. Ho visto una classifica, ci siete anche voi.
11: È stato un duro lavoro, però queste gratificazioni ci fanno davvero tanto, tanto piacere. Vuol dire che non lavoriamo in vano, quindi siamo ben felici di mettere sul territorio un prodotto che possa essere attraente e attrattivo per la nostra provincia.
10: E cominciamo subito a ricordare cos'è il T-Fest.
11: Il T-Fest è un contenitore molto grande e al suo interno ha diverse aree. Tra queste c'è l'area del ti diverti, del ti gusto, hanno tutte la T come iniziale.
10: Questo ormai lo sappiamo
11: no, quasi
10: scherzo,
11: tutti.
10: Scherzo, lo sappiamo, come non lo sappiamo.
11: Abbiamo anche la zona arte, quest'anno c'è una novità perché ci siamo collegati con un altro evento che ha fatto parlare molto di sé, che è il Festival da Camera Mediterraneo. Il titolo di questo festival era The Bridge, cioè il ponte. E noi sull'onda di questo festival abbiamo invitato alcuni musicisti, alcuni musicisti, abbiamo creato un ponte però verso la Russia e ospiteremo diversi pittori che vengono da Mosca e parti dalla Russia.
10: Hai spoilerato le novità all'inizio della puntata. Sì, di solito si dicono alla fine, ma questa è soltanto una delle tante attività, attrazioni che ci saranno al T-Fest, perché ricordiamo essere cultura, divertimento, ma anche tanta gastronomia, enogastronomia. Quest'anno vi siete superati perché sono veramente, siamo reduci del famosissimo caciocavallo impiccato che poi ha fatto furore perché l'abbiamo trovato ovunque. Bene che sia così, avete attivato un po' quelle che sono le novità anche in quel settore.
11: Abbiamo messo il peperoncino.
10: Avete messo il peperoncino e adesso è godibile, gustabile, insomma, in tanti, tanti locali. Siamo contenti. Dovete stare un po' i precursori e ci avete creduto.
11: Ci avevo creduto.
10: Queste Frequenze di Moda, noi siamo sul 96, sul 94 digitale terrestre, 96 e 500 per tutta la zona Taranto. Ascoltateci, vedeteci, perché oggi si parla di T-Fest e lo facciamo in compagnia di Filippo Stellato, Proloco di Pulsano. Ma noi continuiamo e diamo la linea alla regia.
11: Ci vediamo dopo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: figo.
1: E rientriamo con i Los Locos, non a caso, perché protagonisti una delle tre serate del T-Fest.
2: Eh sì, quest'anno c'è una novità perché abbiamo fortemente voluto la festa anni 90 e quindi chi meglio dei Los Locos poteva rappresentare gli anni 90.
1: È subito festa con i Los Locos, è subito festa, Capodanno, trenino, sì, divertimento.
2: Tra l'altro nelle nostre feste tra amici, soprattutto negli anni 90, loro facevano da padrone.
1: Ma continuano a farlo perché non è difficile quando c'è anche una trasmissione televisiva, no? Di grande coinvolgimento. I Los Locos sono veramente gli ospiti di riguardo, no? Perché li vogliamo ascoltare, li vogliamo sentire, li vogliamo ballare. Quest'anno lo faremo al T-Fest a Pulsano, quindi in live. Allora, approfittando dei Los Locos di cui abbiamo parlato, mi vuoi un po' spiegare come si dividono le giornate 24, 25 e 26 luglio Pulsano Taranto T-Fest?
2: Allora, inauguriamo il 24 con sul palco centrale Ciardo.
1: Ma andiamo alla locandina, magari nel frattempo così vediamo anche quello che accade.
2: Insieme a Ciardo ci saranno gli artisti di strada che allieteranno tutto il percorso, perché quest'anno abbiamo pensato di raddoppiare l'area festival in modo tale da rendere più bella l'esperienza e vivere meglio il

0: tutto il paese,
1: perché ci collegheremo ai giardini del Castello de Falconibus, dove ci sarà un corner insieme a Mondadori, che ringrazio, dove saranno presentati alcuni libri
0: e autori,
1: libri. Sì, saranno presenti in loco per il firmacopie, eccetera eccetera, e quindi arriviamo poi al palco centrale, dove ci sarà Ciardo nella serata.
0: Renato Ciardo.
1: Sì, il figlio di Gianni.
0: Il figlio di Gianni Ciardo, voglio dire, una cosa di bella di famiglia, quindi esatto. Possiamo immaginare quali siano le temperature di divertimento.
1: Quindi subito il giorno dopo,
0: 25,
1: esatto, dopo il Circus c'è la serata di 90, quindi 90 Edit con i Los Locos e Miki, che è un cantante emergente.
0: Perché voi pensate sempre anche queste band.
1: Noi siccome la nostra idea è questa, il T-Fest è un megafono, e quindi è bello che all'interno di questo megafono partecipano le voci che sono più
0: del territorio, esatto. Anche quindi ok, i nuovi noti, che fa piacere a tutti, perché è anche un'occasione per andarli a vedere, perché non ci sono molte occasioni per farlo, e però anche
1: però dare una mano anche a chi non è ancora troppo noto
0: ma bravo
1: e che merita di essere ascoltato
0: e ballato, perché no.
1: E poi l'ultimo giorno c'è il T-Fest Tipica con il canzoniere Grecanico Salentino, che quest'anno compie 50 anni
0: e festeggiano con voi, vedo,
1: festeggiano
0: anche
1: con
0: voi.
1: Noi con uno spettacolo chiamato Il Mito, che è una delle poche ripetizioni che fanno in giro nel loro tour, e quindi credo che sia o l'unica o ce ne saranno due in Puglia con questo spettacolo, quindi informazione completa. Festeggeremo i 50 anni del canzoniere Grecanico Salentino, tra l'altro vengono da un tour invidiabilissimo, difficilissima questa parola che ho scelto,
0: perché
1: però
0: hai scelto questa
1: non lo so perché,
0: con questo caldo poi
1: mi piace complicarmi la vita.
0: Insomma, avremmo voluto stare con lui, non so
1: ma
0: come
1: mica finisce qua
0: tempo.
1: mica ti ho detto tutto, perché insieme a queste persone che vi ho elencato, il 24 faranno con noi le orecchiette Nonnancetta, Zigraziella e Beccalossi.
0: Per intenderci, le signore di Mandrake.
1: Esatto, la nonna e la zia di Mandrake.
0: Sì, simpaticissime soprattutto.
1: Insegneranno
0: molto
1: a fare le orecchiette nella maniera tradizionale. Poi non so cosa succederà lì intorno, però.
0: Ma sicuramente ci divertiremo e staremo bene insieme, perché queste sono chiaramente le tre giornate con i nomi non principali, con gli artisti principali, però tutto in strada, con poi tutto l'aspetto gastronomico.
1: Ci sarà anche la pizzica itinerante, quindi un gruppo che gira per i vari vicoli dell'area festa.
0: Ma finisce, si magna?
1: Sì, ma mamma mia se si magna.
0: Dai, diamo qualche anteprima,
1: allora,
0: antipasto di questo, di quello che accadrà.
1: La famosa braceria della Pugliese, dove ci saranno carne, salsicce, bombette, fegatini. E poi ci saranno i panini con le polpette.
0: Brutto.
1: Con uno schifo unico. Poi ci saranno il panino, quello diciamo della domenica sera, che è il panino con i pezzetti di carne.
0: Perché se ancora non fossi pieno del pranzo, cioè il panino della domenica sera.
1: Ci mettiamo al sicuro.
0: Esattamente.
1: Poi c'è l'area delle orecchiette, e ci saranno orecchiette con pomodorini confì, e stracciatelle e tarallo sbriciolato. Poi ci saranno le orecchiette con il sugo della domenica, e poi ci saranno i tubettini con la cozza tarantina.
0: Ma vogliamo bagnare tutto questo da un buon vino?
1: A voglia, a fiumi
0: ovviamente provenienti dalle migliori cantine, insomma quelle che sono delle nostre terre,
1: come dice un mio amico, a diluvio.
0: Quindi mangeremo, ci divertiremo, berremo a diluvio in una meravigliosa cittadina che è quella di Pulsano, con un mare blu stupendo, quindi
1: bandiera blu,
0: quindi 24, 25, 26 luglio T-Fest assolutamente a Pulsano, Taranto. Iniziate a cliccare, a googolare o andare su Instagram, trovate facilmente la pagina della Proloco, iniziate,
1: informatevi, magari, perché il T-Fest si vive, non si racconta,
0: e noi continueremo a farlo, perché queste frequenze di moda, noi siamo sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata, e ne parleremo ancora e ancora e ancora, però nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Bentornati a Frequenze di Moda. Siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto, ovviamente godibile il Double Plus. E continuiamo questa puntata a diluvio, perché si mangia, si beve e ci si diverte al T-Fest di Pulsano. Ne stiamo parlando con i protagonisti. Prima abbiamo ascoltato Filippo Stellato, presidente, e ora Marco, ripetiamo insieme il cognome.
2: Zappatore.
1: Altezza reale. Come stai?
2: Tutto a posto, a parte il fatto che non ricordi mai il mio cognome, ormai sono 3 anni, ma va bene.
1: Non lo so, e te l'ho chiesto anche 30 secondi prima. Saranno le difficoltà, fa
2: 32,
1: caldo.
2: 32, 5, 7, 9 minuti.
1: Esattamente. Più però sai, la scusa del momento è fa caldo, cioè, quindi continuiamo a utilizzare questa.
2: Ti richiamerò a dicembre per chiedere. Ciao, sono Marco, ti ricordi il mio cognome?
1: No. No, assolutamente, ma questo non perché non ti voglio bene, perché è un momento, voglio dire, di precarietà o senilità, non lo so. Allora, tu ti occupi della comunicazione.
2: Anche, sì.
1: Quindi nel bene e nel male è colpa tua. Come sta andando?
2: Credo che stia andando molto bene. Le risposte dei social ci sono, abbiamo molti commenti, molta...
1: Una bella community che vi segue.
2: Esatto, sì, molte richieste, molte proposte. Abbiamo davvero tanti utenti
1: e
2: che
1: quando
2: ci
1: quando mi parli di proposte, cosa intendi, Marco?
2: Ma persone che vogliono qualcosa in più, persone che ci suggeriscono dei miglioramenti, come per ogni cosa e...
1: Che poi so benissimo che ne prendete atto, perché raccogliete tutti i feedback.
2: Assolutamente sì. Abbiamo una

0: persona dedicata che pur di far stare zitto mettiamo lì a leggere tutti i commenti.
1: E va fatto, esatto. È una buona comunicazione, bisogna ascoltarli la community, perché
0: ma anche perché
1: è una
0: già lo siamo noi una community, quindi ci comportiamo da community
1: e quindi anzi ricordiamo, perché la Proloco di Pulsano è fatta di tanti volontari.
0: Tantissimi.
1: Tu mi puoi dare qualche
0: quasi
1: numero?
0: A 300, oscilla dai 300 ai 350 soci,
1: tutti operativi quasi, o perlomeno nelle
0: parte,
1: grandi,
0: sì,
1: nei grandi momenti ci sono,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: lì
0: nei grandi momenti
1: a supporto,
0: siamo quasi tutti
1: a supporto.
0: Però siamo una bella community, per l'appunto,
1: è vero, io l'ho vissuta in questi anni, l'anno scorso, e posso dire che ti senti veramente a casa, perché dai bambini alle persone più grandi, adulte, c'è veramente si respira un'area di familiarità, di sostegno, di aiuto,
0: questo è
1: quello che si respira oltre a mangiare, a divertirsi a Pulsano, quando si sta bene, ecco, ci si sente a casa, non ci si sente soli.
0: Sì.
1: La comunicazione, mi interesserebbe sapere come avete scelto alcune attività, tipo i colori o quello per cui comunicare. Lo so che adesso appartiene perché sono passati 4 anni, ma vi ponete ogni anno se c'è da cambiare qualcosa, se il vostro pubblico è cambiato, se il T-Fest è cambiato?
0: Sì, noi facciamo un bel percorso di studio prima di iniziare, quando già a gennaio iniziamo a buttare giù le prime idee, facciamo un brainstorming, non hai la più pallida idea di cosa ne possa uscire, perché succede
1: ore.
0: Di tutto. Durante i primi brainstorming succede di tutto, da che fare le torri di 200 metri a che poi, non, cioè, infattibilità. Però sì, studiamo molto, soprattutto i colori per l'appunto da utilizzare, perché noi abbiamo un logo che usiamo tutti gli anni.
1: Ormai quello, insomma,
0: soltanto il numerino e basta.
1: E siamo al numero 4.
0: Esatto, ed è una luminaria che è appunto il simbolo della sagra pugliese
1: per eccellenza.
0: Non esiste altro simbolo che possa definire una sagra pugliese se non la luminaria, e la luminaria ha le lampadine dei colori che poi andiamo ad usare spesso per tutte le altre attività.
1: Le varietà,
0: esatto.
1: Che ogni anno aumentano, vero?
0: Ogni anno aumentano, ce ne dimentichiamo di alcune, le reinseriamo l'anno dopo.
1: Quando vi seguo tutti i 3 giorni, poi arriva al 3° giorno che le T
0: ormai
1: si moltiplica.
0: Sì, le T iniziano, quella è colpa del presidente, perché lui ogni tanto parlando si inventa qualcosa, e quindi poi per darci giustamente una direzione dobbiamo ascoltarlo e dobbiamo stare
1: sia
0: là per coerenza. Lui ti butta così anche oggi, non so che cosa abbia potuto combinare prima di me, però è probabile che abbia uscito una nuova T che poi per coerenza dobbiamo fare, cioè,
1: ed è un casino, diciamo.
0: Esatto.
1: Allora,
0: quindi riusiamo quei colori, tentiamo di portarli sempre con una certa coerenza,
1: sì, certo,
0: nonostante l'anno successivo a molti,
1: insomma, perché
0: molti
1: rimanga la vostra identità.
0: Esatto.
1: C'è stato un commento curioso, strano o anche un po' scomodo?
0: Scomodi no, perché comunque
1: haters non ne abbiamo,
0: le cose molto seriamente fatte bene, quindi scomodi no. Curiosi sì, perché molte volte si commenta dati dall'impeto del momento, soprattutto sui social abbiamo questo grande problema che è il devo commentare per forza, poi magari non capisco le ragioni o non conosco
1: o
0: le
1: non
0: determinate
1: l'ho
0: logiche.
1: Letto bene, ho visto bene il contenuto,
0: ma vado, cioè la prima parola che dico ciao buonasera Eman è giorno, cioè ti rispondono così senza logiche e motivazioni.
1: Però
0: noi abbiamo una parte di, cioè sono sempre 2 o 3 persone le solite, perché noi appunto leggendoli tutte le abbiamo inquadrate, che ci fanno presente il fatto che a Pulsano si paghino i parcheggi. Questa
1: servizio
0: cosa assurda che
1: incredibile
0: succede,
1: non
0: a quanto pare solo Pulsano, però sì, ci lamentano questo, nonostante comunque voglio ricordare che
1: c'è la navetta,
0: ci sono le aree di parcheggio dedicate, gratuite, e le navette che fanno da sponda al punto dell'evento, gratuite. Però
1: voglio dire, signore, facciamocene una ragione.
0: I nostri 2 commentatori seriali, non scende giù il fatto che Pulsano abbia le famigerate strisce blu, come accade in tutte
1: le
0: altri
1: città,
0: comuni d'Italia.
1: E vabbè, ce ne faremo una ragione.
0: Il più curioso.
1: Sono anche più simpatici. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarli. Bene.
0: Chiaro, ovvio.
1: Bene, noi siamo sempre sul 94 e qua si parla di T-Fest. Nulla da dichiarare? Altro da dichiarare?
0: Al momento no. Basta che, cioè, a parte venite al T-Fest 24, 25, 26.
1: Assolutamente
0: luglio,
1: sì.
0: A divertirvi a Pulsano,
1: noi siamo
0: a mangiare bene.
1: Collegati con Puglia, Basilicata. Anzi,
0: perfetto,
1: voi avete anche tutta quella ondata di turisti che viene anche da fuori,
0: esatto, tanto
1: si trova
0: internazionale anche. L'anno scorso io,
1: esatto,
0: che durante l'evento sto in cassa,
1: è un po' tasti,
0: il,
1: no?
0: Sì, esatto, il tatto pesante di tutto ciò che viene al Tiveste, ed è un bell'ambiente comunque, cioè non abbiamo mai avuto problemi. Considera che le presenze di 7-8 mila persone a sera e anche di più, a non avere mai nemmeno avuto un litigio davanti la cassa, è meraviglioso.
1: Beh, questo è merito vostro, perché significa che si vive
0: è
1: un'aria,
0: sì.
1: Perché ragazzi, le file sono fisiologiche, poi bisogna vedere tutto il resto. Nel frattempo si vive, si scherza, si balla, si sta insieme, si guardano anche le botteghe artigianali, no? Perché
0: esatto, esatto.
1: C'è da fare per tutto, e mentre state lì a aspettare c'è da fare molto,
0: diciamo,
1: altro.
0: Diciamo che noi utenti della cassa ci mettiamo ad intrattenere la fila, quindi siamo anche un po' cabarettisti nel frattempo.
1: Super, di performance.
0: Intratteniamo, esatto.
1: Ma questa è la bellezza anche del volontario, è la caratteristica del volontario, delle associazioni, che si presta, oltre magari nel tuo caso, no? La tua professionalità nella comunicazione, quindi metti a disposizione le tue competenze, però poi ci si sporca le mani con tutto, perché è la bellezza anche di questi, di questi eventi. Ma noi vediamo cosa ci aspetta dopo, perché rientra il presidente. Stai attento, perché non vorrei che nel frattempo non cambiasse il programma.
0: Non cambiassero le fine.
1: E noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bentornati con Frequenze di Moda, qui si parla di T-Fest Pulsano Taranto 24, 25, 26 per luglio, esatto. Per tutti gli amici della Puglia e Basilicata, perché noi siamo tutta l'Italia,
1: abbiamo le mani in pasta
0: dappertutto, noi avremo i panini perché verremo a trovarti, però sai, c'è un incubo ricorrente che non è quello nel cibo, nella musica, né niente. Ogni festa, ogni sagra, ogni manifestazione, città, provincia,
1: scommetto che è il diluvio del vino.
0: No, non è il diluvio, no, siamo parlati, come si dice, in Bergamo Alta. E il problema è l'ansia da parcheggio, da file. Come la risolviamo, Filippo?
1: No, non c'è nessun tipo di problema per questo, perché nella zona proprio prospiciente, saranno 30 metri dall'inizio del T-Fest, c'è un'area parcheggio che ha circa 700 stalli, quindi totalmente gratuiti. Poi c'è via Caduti di Nassiria che ha gli stalli gratuiti.
0: A proposito del parcheggio con le strisce blu,
1: c'è l'area parcheggio del comune che è gratuita. Ed ha anche 4 stalli per le auto elettriche per caricarle, quindi è tutto vicino, non c'è alcun tipo di problema, quindi potete venire tranquillamente. Ovviamente prima venite, più possibilità di trovare il parcheggio comodo
0: in maniera comoda,
1: che ve lo dica a fare.
0: Niente, anche perché voglio dire, Pulsano bellissima, ma non è New York dal punto di vista di estensione, quindi da passi a piedi non è che voglio dire ci fanno male. E poi anche armate un po' di pazienza, perché è fisiologico anche incontrare magari qualche fila alla cassa in più.
1: Ma poi dopo che
0: anche
1: hai mangiato il caciocavallo impiccato, le orecchiette, il panino con le polpette, due passi non te lo vuoi fare.
0: Esattamente, il diluvio di vino.
1: Diluvio di vino.
0: E la fase digestiva è già organizzata e prevista nel raggiungere poi la propria macchina. Quindi mi raccomando.
1: Poi, se invece tutta questa gente che vuole venire è sulla litoranea, abbiamo anche il servizio navetta gratuito che collega con l'area festa del
0: gratuito.
1: È gratuito perché non bisogna ripeterlo che è gratuito. Poi c'è anche l'Ape Calessino che collega la litoranea con Pulsano, quindi potete utilizzare anche questo
0: servizio.
1: Quindi
0: da qualsiasi parte voi arriviate, tutto,
1: non avete scuse.
0: Non avete scuse, quindi 24, 25, 26.
1: Anzi, nemmeno la palestra c'è come scusa. Devo mangiare proteico, c'è la carne.
0: Tutto, infatti si mangia tutto. Se il Gil ci rimanda anche la locandina, ricordiamo quelli che sono gli eventi principali, che sono un po' a coronare però una serie di attività che comunque il paese è pieno. Quindi il 24, Renato Ciardo, per la parte là, Circus.
1: Ti diverti Circus.
0: Con i Metaverso, Live Band.
1: Yes.
0: Los Locos il 25 con serata anni 90, quindi divertimento pieno.
1: Zanin Dicta, occhiali da sole, cappellino.
0: E magari un super santo.
1: E andiamo a comandare.
0: E il 26, canzoniere gregoriano salentino.
1: Grecanico.
0: Grecanico. Aspetta, fammi mettere gli occhi. Metti in diretta. Lo vedo bene. Beh, vediamo. Il canzoniere grecanico salentino. Era il momento di mettersi gli occhiali. Con lo spettacolo Il Mito, per andare anche a coronare quelli che sono i 50 anni di attività.
1: Esatto.
0: Poi si mangia, si beve, artigianato,
1: c'è il
0: dell'artigianato
1: anche,
0: quindi
1: saltato.
0: Veramente per tutti i gusti, ma quando si dice per tutta la famiglia è inteso per tutte le età.
1: Esatto, sì.
0: Quindi
1: sì, assolutamente.
0: Da non perdere.
1: Gli artisti di strada sono anche molto carini per i bambini, quindi è bello.
0: Anche a qualsiasi ora, che voi arriviate presto o in tarda serata, è godibile veramente a tutte le ore. Poi per quel periodo sembra che le temperature ci dovrebbero un po' accompagnare.
1: Speriamo
0: e stare
1: Dio
0: un po' meglio.
1: Che sia un po' misericordioso.
0: Però notate i weekend lungo a Pulsano,
1: anche.
0: E quindi mare la mattina e T-Fest dal pomeriggio in poi.
1: T-Fest e ti rinfreschi a diluvio.
0: E io
1: ormai la frase must.
0: E io ti ringrazio di essere stato qui con noi a rappresentare tutta la Proloco di Pulsano, che è fatta di tanti volontari che tutto l'anno preparano queste meravigliose manifestazioni.
1: Grazie a tutti i soci per
0: la collaborazione. Ma volevo ricordare il consigliere che si occupa della comunicazione.

0: Come si chiama?
1: Marco Zappatore.
0: Miracolo, ho messo gli occhiali. Miracolo.
1: Grazie, grazie, noi ci vediamo chiaramente a Pulsano e invitiamo tutti a partecipare perché lo sai che Cittadella è anche partner, media partner?
0: Certo, certo.
1: E quindi solo su Cittadella in questo periodo troverete anche.
0: Vuoi vedere che troverete anche Serena?
1: Non lo so, da fare.
0: Come da fare?
1: Come sicuramente mi troverete alla cassa a mangiare qualcosa. Quello è poco, ma sicuro è ascoltare e a ballare con i Los Locos. Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma di averci mandato anche i Los Locos in anteprima. Mi raccomando, 24, 25, 26 luglio T-Fest Pulsano. E adesso tocca solo venire.
0: Ci vediamo al T-Fest.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra.

0: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
0: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
0: Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!

0: ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate...

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
7: Ah, avete lavorato insieme?
6: Pure oggi, eh.
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
8: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
8: Aspetta che devo pure pisciare, dai.
9: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
9: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
10: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
11: Teletravail.
10: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
12: Uno mas, grazie.
13: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
12: Grazie mille, l'apprezzo molto.
13: Dovrebbero fare un reboot.
12: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
13: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
12: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
14: Vuoi venire o no?
12: Dove diavolo siamo?
14: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
12: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore. Sei davvero irritante. Non in faccia!
15: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
12: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
16: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
12: Sono solo incredibilmente bello.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, visual

0: Radio TV.
1: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti,
2: buonasera.
1: E ben qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con

0: con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
2: Il
1: quelli
2: gasolio.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile, se poi i centri di spedizione

0: accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente. E poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutti e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più.
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola Permiti di Mare. E quanto pesa ancora

0: L'illegalità abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
1: Certo.
0: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
0: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
0: Non
1: al momento
0: spoileriamo
1: attuale.
0: tutto.
1: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
0: Certo.
1: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
0: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
0: Meno
2: italiane,
0: male, meno
2: grazie ai
0: male che c'è la
2: citri,
0: natura.
2: grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto, e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità, quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi, sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
2: andando a
1: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane. Parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione. Ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
0: Inevitabilmente,
2: devono arrivare
0: certo.
2: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò, per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
0: Va fatto
2: fatto una
0: ordine per
2: stretta,
0: una
2: va
0: questione di
2: fatto.
0: igiene,
2: È di igiene.
0: soprattutto, e
2: E
0: di
2: lì
0: tutela
2: devo
0: della
2: dire che il
0: salute.
2: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
0: Certo.
2: saremo oggetto di una visibilità
0: Sotto i riflettori.
2: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
0: Obsoleta.
2: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
0: Certo.
2: bene?
0: Risorse
2: Cioè,
0: umane ed economiche,
2: risorse
0: diceva lei.
2: umane ed economiche.
0: L'appello mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
1: Sicuramente,
0: sgabelli,
1: sicuro.
0: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura, e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante, che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
1: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto
3: lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni.

0: esterni a quello locale, o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo. Perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare, il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora,
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta. Però deve, adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di conserve, è un prodotto di altissima qualità, è un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto, però assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di... le cose le dobbiamo fare veloce, perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi, perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento. Però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato, abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A, quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore naturale. Certo. Quindi la cozza può essere pescata e portati direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute, c'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze, che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante, e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
2: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma sì. Lo hai fatto, Paolo, anche sul ricordo spoiler del presidente Emanuele Papalia e della sua bellissima idea della...
4: Rientrava nello spoiler. Nella restituzione finale del progetto.
2: Questo non lo sapevo.
4: Nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
2: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della Cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti.
5: Anche
2: li abbiamo...
5: Tarantini.
2: Però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
5: quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la Cozza di Taranto,
2: esatto.
5: Perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la Cozza da Tarantina fuori, e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mietivicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della Cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi riff bomb, che sono adeguati anche alle
2: sostenibilità
5: marino.
2: Rispetto
5: stiamo lavorando sulla Cozza DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte da, voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della vitivinicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
2: Zitto, cosa manca dunque, alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore, per fare il salto di qualità?
6: Contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore, quindi Luciano, da qualcuno li devi comprare.
3: No? Già lo
6: e
3: facciamo,
6: ci siamo,
3: Massimo,
6: e poi benissimo,
3: solo
6: è una conferma, è una
3: molto
6: conferma.
3: Molto mercato, però io
6: facciamo un appello ai tarantini, acquistate le cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché sì, siano cozze sicuramente, sì, tarantine sicuramente legali.
3: Il nostro centro ittico è l'unico che paga le cozze più cari a tutti, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre un
6: 1,50 euro è un prezzo congruo, perché copre i costi e li fa vivere.
3: Ecco perché io mi arrabbio con i miei colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo.
6: Dobbiamo dare l'esempio.
3: Purtroppo a volte
6: il tarantino capirà dove andare a comprare le cozze.
2: Comunque è giusto questo appello.
6: Poi volevo...
2: è giusto questo appello ai tarantini.
5: Perché vengono da tutta la provincia.
3: Noi siamo proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
6: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato. E poi sono contenti.

0: Che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: conforme.
0: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. E sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche. Quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
1: e
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
2: che
0: sono.
2: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
2: problema,
0: questo
2: caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami,
2: condizioni
0: se ti interrompo
2: oggi
0: per dare una
2: perché noi
0: soluzione.
2: dobbiamo dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando, e
0: ai nuovi
2: infatti ci stiamo
0: concessionari
2: lavorando.
0: con l'obbligo
2: Però
0: di togliere quelle che erano gli
2: siccome il
0: impianti.
2: primo seno
0: Quindi
2: del
0: è a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo
0: zero,
2: è
0: è a costo
2: sequestrato, allora
0: zero.
2: siccome il primo seno del Mar Piccolo
0: Benissimo.
2: è sequestrato,

Noi stiamo mettendo in piedi, con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le

0: da folli, perché è un materiale che può essere riutilizzato, cioè. E le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto, certo. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare redditi di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva controreplicare?
2: No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi allora, si può estendere anche lì con un'ordinanza sindacale.
3: La richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è la,
3: perché noi
0: grande,
3: comunque non possiamo obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze spagnole, è libero di fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione, perché quando arriva il per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più di alta qualità.
2: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione biologica.
0: Non c'è problema sanitario, perché l'hanno attestato in
3: conferenza di servizi. No, c'è il problema
0: sia ASL che altro.
3: Si introduce specialiene nel nostro mare.
0: Stiamo studiando un'ordinanza che...
3: Si introducono specialiene, assessore.
0: Quello è il problema.
1: E poi diventa
0: un problema sia ambientale che sanitario, che è allo studio dell'amministrazione comunale, perché... Fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro.
3: C'è quanto una relazione scientifica del CNR, che la potete prendere.
2: Francesco, tu prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare un'ordinanza che escludeva anche la rada di Mar Grande.
3: Sì,
2: per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
0: Io sono molto fiducioso, perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo. Perfetto. Anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo vendere le cozze tarantine. Quindi

0: sono
1: E allora noi dobbiamo andare in
0: fiducioso.
1: chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da Tarantini ognuno di noi
0: Mangiatori.
1: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra
0: Pensavamo una
1: trasmissione a
0: mangiata.
1: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
0: Identitario,
1: dire, è
0: sì.
1: veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. E dentro questo rapporto ci sono tante cose, c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è, identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto, capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di
0: Tutto.
1: tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
0: Davvero, è vero.
1: Grazie, buona serata.
0: Buona serata,
2: Buonasera.
0: arrivederci.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di Clima Ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
4: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria. Ma insomma, puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi, in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
3: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
4: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
3: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di Clima Ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Ciancelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo: se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
3: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
2: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
4: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione, che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
2: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate organizzate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
6: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
5: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
7: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
5: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Con voi intanto mi ha raggiunto la presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto, Francesca Intermite. Buongiorno, grazie per
8: buongiorno,
0: essere qui con noi.
8: Buongiorno a voi.
0: E dunque partiamo da questo progetto del comune di Taranto che porta gli anziani, non li porta al mare, non li porta in altri luoghi a contatto con la natura, li porta al centro commerciale.
8: È un'iniziativa che noi riteniamo inammissibile, inaccettabile ed inconcepibile, aggiungerei. In un momento in cui la città si sta assolutamente svuotando, promuovere l'andata presso un centro commerciale è mascherata da welfare, un'iniziativa che invece promuove il centro commerciale. È un'iniziativa assolutamente inconcepibile, perché al contrario di altre città, prendo Bari, in cui si promuove il centro storico, i negozi di vicinato, qui invece si tende a far andare con la scusa di farli ristorare i nostri anziani in un posto dove naturalmente non gli si offre una colazione, una cena, ma li si invita a respirare aria fresca, magari anche spendendo. E allora perché non promuovere un'attività come quella appunto di Bari, dove le attività di vicinato sono state coinvolte nel progetto che si chiama Amici del Fresco, in cui si ospitano all'interno delle proprie attività commerciali i nostri anziani, qui gli over 70, a Bari gli over 65, offrendo loro un minimo di accoglienza che può essere una bevanda fresca a partire dall'acqua, ma anche un posto dove poter trascorrere del tempo socializzando. Purtroppo non siamo stati interpellati come associazioni di categoria, si è pensato bene invece di bypassare e di promuovere il centro commerciale. Siamo in antitesi con quella che è una tendenza a preservare quella che è una nostra prerogativa, cioè il negozio di vicinato.
0: Ecco, il negozio di vicinato, scusami se ti interrompo, sì. Francesca, che rappresenta un punto di riferimento anche in termini di rapporto di fiducia per il consumatore, per l'acquirente, insomma, e che rappresenta anche un punto di riferimento in termini di sicurezza, perché un negozio negozio aperto in città, parliamo tanto di desertificazione commerciale, magari approfondiremo questo argomento nel prossimo spazio, ma desertificazione commerciale, quando va giù una saracinesca, significa che non ci sono luci accese, significa che c'è meno movimento, c'è meno vivacità, c'è meno sicurezza.
8: Infatti le attività di vicinato rappresentano ormai, si sa, un presidio sociale di sicurezza e un presidio di vivibilità per il territorio, perché come dicevi le luci accese, la cura della zona nella quale l'attività vive è un punto di riferimento e rappresenta effettivamente per il territorio un punto di riferimento, appunto, un modo per trovare sempre un interlocutore presente nel momento in cui manca tutto il resto. Allora perché non promuovere ad esempio delle zone d'ombra? Perché non promuovere il verde pubblico? Perché non promuovere l'apertura con l'impiego delle risorse pubbliche che si stanno impiegando per il trasporto gratuito, per continuare ad avere i centri sociali per anziani aperti anche oltre il periodo nel quale è previsto.
0: Chiarissimo il punto di vista di Confesercenti Taranto, che poi abbiamo visto essere quello di Confcommercio Taranto e anche di Upalap.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto tra l'altro anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate e esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero insomma di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'hai una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua canzone.
1: Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo.
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad, leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sì, un pezzettino, sì.

0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare. E quindi sì, parlo un po' di questo viaggio.
0: Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale, e non ti riesco a sentire stanotte se sola. Ah.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
5: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Kim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma, ma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Kim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
6: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
5: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli e il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
4: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Kim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
9: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione, in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
8: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
10: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La pensilina della discordia avrebbe i giorni contati. Dopo le infuocate polemiche di queste settimane, infatti, al comune starebbero pensando di rimuoverla. Secondo indiscrezioni, ormai mancherebbe solo l'ufficialità alla decisione di rimuovere quella fermata per le BRT che a gran parte dell'opinione pubblica è apparsa come uno sfregio al paesaggio. In particolare due sono state le contestazioni più forti: la vicinanza con la pensilina Liberty, oscurata da quella delle BRT, e il violento impatto sulla veduta del Mar Piccolo. Insomma, una scelta progettuale che evidentemente non ha tenuto conto della bellezza del paesaggio e della storia dei luoghi. Ora, dopo quella che è stata una vera e propria sollevazione popolare, si starebbe facendo marcia indietro. In fondo sarebbe bastato un po' di buonsenso e di delicatezza progettuale per evitare polemiche e magari anche un po' di attenzione in più da parte della soprintendenza. Peraltro la vicenda della pensilina per la fermata delle BRT è venuta a coincidere con la polemica sul palazzo di Vico Novelune, destinato ad ospitare alloggi per studenti. Nel frattempo, sempre grazie alla forza dell'opinione pubblica, è stato modificato il progetto del piano nobile di Palazzo D'Ayala, destinato a boutique hotel. Anche in questo caso, molte le perplessità prima di correre ai ripari. Eppure basterebbe coinvolgere gli ordini professionali, gli esperti di architettura, di urbanistica, di storia della città, prima di elaborare progetti sensibili, soprattutto per quel che riguarda la città vecchia. Si eviterebbero brutte figure, si farebbero meno danni e non si costringerebbe a rincorrere soluzioni a giochi fatti. Certo, sarebbe sufficiente un po' di sensibilità culturale in più, ma questa purtroppo non sempre alberga nelle stanze dei bottoni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello Orienta Ta. Giusto, orientà. È carino
11: provincia
5: come
11: nome. Lavoro.
5: Provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima. Perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
12: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino nel loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
11: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
12: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
11: Scoraggiato, giusto?
12: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
11: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui. Siamo sempre in compagnia di Roberto Caruso.

0: ARC, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un Job Day.
1: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante, con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
0: Sì, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
1: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercedes, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orient a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto importanti.
0: E infatti vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy, opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, sì. Insomma, c'è tanto.
1: Professioni vinicole, insomma.
0: Perché, insomma, è un l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere, per aiutare le donne in difficoltà.
1: Sono previste iniziative in questo ambito, e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già messo le basi per realizzare questa iniziativa, che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità, a chi sta fuori, per cercare, insomma, di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori, e far consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo
0: sì.
1: prima, no?
0: La cifra, magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
1: Sì.
0: Giuseppe Adamo, una domanda: mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi siamo Siamo in, proprio sulla, facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza niente.
0: Basta chiedere in portineria dove
2: siete. Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono.
1: 099 4587 133.
0: Lo ripetiamo magari.
1: 099 4587, che è il centralino della provincia. 133 è l'interno per
0: a cui rivolgersi,
1: anche solo telefonicamente, a contattare effetti, il desk.
2: Tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
0: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
2: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate, con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore, devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
0: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
0: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
5: Porto Rubino ha la sua particolarità, che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
0: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
5: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
0: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica, e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
6: A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
7: Grazie.
6: Buongiorno, ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice, perché raccontiamo di cose belle, di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi, raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
7: Sì.
6: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
7: Sì.
6: Mamma mia, raccontaci.
7: Allora,
6: tutto,
7: questo
6: Maria.
7: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizza Out e quella realtà bellissima.
6: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico, autistici, sì, eccetera. Il quantitativo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire, sì, sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda, Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guarda, guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
7: semplicemente diversa.
6: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizzaut, che cos'è Pizzaut? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
7: Allora, Pizzaut è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto è invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per le autonomie dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
6: Assolutamente, ecco, era il mio sogno. Immagino. Quindi voi siete stati da Pizzaut, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
7: Sì, benissimo. Il papà è stato insomma il fondatore, Nico Acampora è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono certo. Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
6: certo.
7: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestita di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
6: giusto.
7: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
6: Assolutamente.
7: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
6: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere, no?
7: Sì. Diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
6: Qual è stata la chiave del successo di Pizzaut?
7: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto ma come hai fatto? Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi, e poi comunque lui ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
6: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
7: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro insomma inserimento sociale, le loro autonomie, e così ho fatto per l'associazione. Mi sono sobbarcata di questo impegno, ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo un gruppo insomma un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più, il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
6: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
7: certo.
6: Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno
7: certo,
6: sempre forti
7: certo.
6: I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di reale, come hai detto tu, non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizzaut è stata la verità, la
7: sì.
6: realtà.
7: Sì.
6: E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto,
7: sì.
6: no? e anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare...
7: Penso che sarebbe più bello sotto tutti i fronti vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità,
6: certo,
7: con il proprio, diciamo, problemino che sì, si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno, se lo portano appresso,
6: assolutamente,
7: ma essere presente nella realtà, non essere un peso,
6: assolutamente,
7: per la società,
6: ma essere quante cose si possono fare,
7: un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa,
6: assolutamente.
7: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti, il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero, e quindi ci rendiamo conto
6: che
7: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
6: giusto,
7: verso
6: giusto,
7: le loro attinenze, perché non ho detto che siccome ho una disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone,
6: assolutamente,
7: si va alla ricerca. Noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
6: Benissimo, quindi
7: chiediamo
6: allora
7: aiuto.
6: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui, sì, a raccontare questa cosa, e nel caso della campagna crowdfunding che aprirete poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie,
7: grazie
6: Maria Spada,
7: grazie.
6: Blue Butterfly, e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly, ciao,
7: grazie, ciao,
6: ciao. Linea alla regia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
9: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
8: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
10: Autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Tristezza e depressione in carcere sono una piaga difficile da arginare. Se nei primi mesi del 2026 i 6 tentativi di suicidio sono stati bloccati sul nascere, la popolazione carceraria è ancora segnata dalla morte di un detenuto che ha deciso di togliersi la vita nel 2025. Oltre ai 15 tentativi di suicidio e i 69 casi di autolesionismo certificati. Un quadro complesso descritto dal direttore del distretto unico dell'ASL Taranto, Guido Cardella, che nonostante le diverse criticità, mostra la diminuzione del fenomeno rispetto agli episodi registrati nel 2024.
11: C'era un incremento, erano circa 85 casi di autolesionismo e 32-33 casi di soggetti che comunque avevano tentato il suicidio.
10: Una condizione difficile emersa a margine dell'incontro tra i vertici dell'ASL Taranto e la casa circondariale per l'avvio del protocollo d'intesa nato proprio con l'obiettivo di prevenire le condotte suicidarie tra detenuti. Atteggiamenti che per il direttore del carcere Luciano Mellone nascono anche da condizioni di disagio che purtroppo i detenuti vivono all'interno della struttura.
12: Già si sta male in carcere in linea generale. stare poi in situazioni di sovraffollamento, un po' tutti gli istituti penitenziari sono sovraffollati, alcuni in maniera un po' più particolare, come per esempio il nostro, quello di Taranto, dove c'è una presenza del doppio dei detenuti rispetto a quelli previsti, e questo sicuramente fa male un po' tutti, soprattutto chi deve scontare la pena.
10: Un piano

0: che prevede l'inserimento di un'equipe specializzata con 10 unità mediche pronte ad assistere i detenuti attraverso percorsi psicologici personalizzati. Secondo il direttore generale ASL Taranto Vito Bavaro, questo accordo sarà solo il primo passo per rafforzare al 100% il sistema sanitario presente all'interno del carcere.
1: Tali infermieri, psicologi e altri operatori, diciamo, che entreranno nel percorso anche di valutazione multidimensionale degli assistiti o dei detenuti che sono a rischio. Con la prospettiva, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche, man mano, diciamo, di potenziare l'equipe.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 5 anni e mezzo di silenzio e burocrazia tengono in ostaggio il futuro del litorale tarantino. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Taranto. Il piano comunale delle coste, lo strumento decisivo per regolare l'accesso al mare, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico, è fermo a dicembre 2020, giorno della sua adozione in giunta. Da allora il vuoto. Senza questo piano, dice Confartigianato, la pianificazione costiera è di fatto inesistente. Un blocco che allontana gli investitori e paralizza settori storici e vitali per l'economia ionica, a partire dalla mitilicoltura, priva di certezze sulle concessioni degli specchi acquei. Il rischio reale, ha scritto il segretario Fabio Paolillo, è di arrivare all'approvazione di uno strumento già superato dai fatti e dalle leggi. Le imprese, continua la nota, hanno bisogno di regole certe per programmare il futuro, specialmente ora che siamo di fronte alla delicata partita dei bandi per le concessioni balneari. La preoccupazione degli artigiani è quella di rivivere il caos già visto con il piano del commercio, uno sviluppo disordinato invece di una crescita governata. Mancano trasparenza e scadenze precise. Per questo Confartigianato si rivolge direttamente al sindaco Piero Bitetti e alla sua giunta. Il messaggio è chiaro: sul turismo, ambiente e lavoro, a Taranto il tempo delle attese è scaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si chiama Puglia Energie Net, l'avviso pubblico della regione per rafforzare il terzo settore. La dotazione finanziaria complessiva è di 270.000 euro, ma ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di 30.000 euro. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Le proposte progettuali candidate dalle reti associative nazionali dovranno riguardare azioni di sistema e coordinamento, sviluppo e diffusione di conoscenze, valutazione di impatto sociale, ruolo delle reti, consistenza della rete, anzianità di iscrizione al registro nazionale del terzo settore o altri registri. Dalla regione si fa sapere che l'avviso non è compatibile con il bando Puglia Energie Sociali. Le istanze dovranno essere inviate dalle ore 12 del 16 luglio fino alle ore 12 del 10 settembre 2026.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mani nel vento e occhi nel blu, questa bellezza non passa più. Si apre con questi versi carichi di energia e di estate l'inno dei giochi del Mediterraneo. Taranto si prepara ad accogliere 26 nazioni non solo con i cantieri e lo sport, ma anche con la forza universale della musica. Un brano a ritmo travolgente che ha subito conquistato una delle voci più belle e iconiche di Taranto e della musica italiana, Mietta. È stata lei stessa a raccontare la scintilla scoccata al primo ascolto.
5: No, mi stavano chiedendo, quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo, e ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui, in Puglia, e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
3: Una canzone che nasce direttamente dal cuore pulsante dei preparativi, il titolo Sotto un sole. È infatti un omaggio sincero e diretto a chi giorno dopo giorno sta costruendo materialmente il sogno di Taranto 2026, lavorando senza sosta anche sotto il sole e temperature più dure. Ce lo svela il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha battezzato il brano.
6: Oggi stiamo parlando di cose più leggere, fino a un'ora fa stavo parlando di cose più pesanti, perché tutte queste opere vanno terminate. Oggi, per esempio, ho la grande soddisfazione che abbiamo terminato l'interno del Pala Ricciardi, il centro di atletica indoor più grande che c'è in Italia e più bello che c'è in Italia. Sicuramente questa è una grande soddisfazione. Però stiamo terminando ogni giorno un lavoro, un impianto, sono 41 e quindi potete immaginare quanto è faticoso, però ce la stiamo facendo.

0: Però mentre facciamo questo dobbiamo pensare anche all'organizzazione dei giochi, quindi a cose un po' più belle.
1: A dare vita e anima orchestrale alle note di Roberto Molinelli, alle parole di Melissa Mastro Lorenzi e l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia. Per il maestro romano affidare

0: Questa è una grande opportunità, questa canzone, perché interpreta un po' il nostro ruolo al centro di un Mediterraneo ricco di culture, ricco di ritmi, ricco di tradizioni.
1: Il ritmo è pronto a contagiare tutti, dai residenti ai 26 paesi ospiti che presto affolleranno gli spalti. L'invito è uno solo: ballare, condividere e far sì che questo inno risuoni ben oltre i confini del Golfo Ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si sono appena conclusi i campionati nazionali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, unica federazione riconosciuta dal CONI. Nella fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 15.000 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla cittadina di Lizzano, tre atleti della SD New Dance and Style, dei maestri Daniele De Candia e Pamela De Giorgio, si sono contraddistinti nella disciplina solo Latin, ottenendo splendidi risultati che hanno dato loro l'accesso di diritto alla classe superiore. Emily De Candia, dopo aver ottenuto il titolo di campionessa regionale Puglia 2026 nella categoria 14-15 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista decisa e determinata gareggiando contro 114 atlete. Con la sua prestigiosa performance supera 4 turni eliminatori, approda in semifinale, si classifica al 12° posto e ottiene così il passaggio in classe A. Denise Cavallo, dopo la medaglia di bronzo al campionato regionale Puglia 2026, nella categoria 16-18 anni, classe B, solo Latin femminile, scende in pista consapevole delle difficoltà della competizione con 126 atlete in gara, ma con eleganza supera 4 turni eliminatori classificandosi al 20° posto e ottenendo così anche lei il passaggio in classe A. Antonio Guida, al suo primo campionato italiano nella 12-15 anni, classe C solo maschile, dopo aver ottenuto il titolo di campione regionale Puglia 2026, raggiunge la finale e sale sul podio ottenendo la medaglia di bronzo che lo porta di diritto in classe B. Le loro performance sono sicuramente il frutto di un percorso di studio, allenamento costante e sacrifici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Buco nell'acqua questa notte per ignoti malviventi che si sono avvicinati in moto allo sportello automatico dell'ufficio postale di Via Lama a Taranto e lo hanno fatto saltare in aria. All'interno però non vi erano soldi. L'esplosione è avvenuta a poca distanza da una centralina del gas, ha danneggiato anche delle auto parcheggiate.
4: Erano 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo, due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
5: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo punto.
4: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
5: Ah, ho capito, invece, ho capito.
4: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito, diciamo, nel balcone corrispondente dall'altro lato.
5: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo perché era sotto.
4: Eravamo tutti affacciati, erano ancora lì.
3: Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ovviamente le forze dell'ordine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La potremmo chiamare la bega degli ascensori, in realtà è l'eterna scelta tra bellezza e funzionalità. Accade a Taranto, nel cuore della città vecchia, tra Via di Mezzo e Via Garibaldi, lì dove un tempo sorgeva l'antico pittaggio di Turri Penne, abbattuto in epoca fascista per fare spazio ai casermoni dell'edilizia popolare. Oggi si consuma uno scontro durissimo che divide la comunità, gli urbanisti e le istituzioni. Al centro della contesa gli ascensori esterni appena realizzati da Arca Ionica. Strutture imponenti, solide, nate per abbattere le barriere architettoniche nelle case popolari dell'isola, ma che in realtà hanno cancellato per sempre i coni ottici, quegli storici squarci che dalle case della strada regalavano la vista nel Mar Piccolo. Una ferita profonda, secondo l'architetto Augusto Ressa, già funzionario della soprintendenza, che proprio nella nostra trasmissione Rosso di Sera ha usato parole durissime contro quello che definisce un vero e proprio scempio culturale e paesaggistico.
6: Improvvisamente vedo che sono stati realizzati dei volumi immensi, invadenti, proprio lungo questi coni ottici che davano la possibilità di ristabilire un rapporto col mare. In questi coni ottici, in queste corti, chiamiamole così, sono state realizzate queste torri immense, 4 torri per ogni blocco.

0: che praticamente negano la visione non solo dal mare e dalla città vecchia, no? Creando questa parte di impatto, insomma questi volumi di grande impatto, no? Percettivo e negativo, ma soprattutto, ed è la cosa che proprio a me mi tormenta, mi dispiace, mi dilania, coloro che abitano in queste palazzine fino a ieri si affacciavano sul Mar Piccolo, oggi si affacciano sui volumi degli ascensori. Ma con quale cuore si può progettare una cosa del genere?
1: Dall'estetica alla realtà cruda di chi quelle case le abita ogni giorno, il punto di vista cambia radicalmente se si sale al terzo o al quarto piano di quelle stesse palazzine. Per gli anziani, per i disabili, per chi è fragile, quel cono ottico tanto difeso dagli storici dell'arte era in verità una barriera insormontabile, una condanna all'isolamento. A difendere a viso aperto la scelta progettuale, rivendicando la regolarità di un iter che ha incassato tutti i via libere previsti dalla legge, è l'amministratore unico di Arca Ionica, Danny Pascarella, che ai microfoni di Buongiorno Taranto ha risposto punto su punto alle accuse.
2: Ci lamentiamo di ascensori che hanno la funzione di rendere vivibili quelle case che erano non più vivibili. Stiamo parlando proprio di questo, di qualità dell'abitare.
1: Certo.
2: È inconcepibile pensare, ma se ci stanno le persone di Taranto Vecchio, di via Garibaldi, stanno diciamo da tempo, no? Sottoponendo l'attenzione anche alle difficoltà che hanno per l'assenza dei parcheggi. Se voi pensate che quegli invalidi che vivono in via Garibaldi hanno addirittura la necessità che le macchine arrivino sotto il portone,
1: Sì.
2: ci sono degli invalidi che non hanno la possibilità, che non possono scendere più dalle scale perché i genitori che prima portavano le carrozzine a mani adesso non ce la fanno più perché si sono fatti grandi. Questi sono i problemi a cui noi dobbiamo pensare, ma non Arca Ionica, come collettività,
1: Certo,
2: poi per
1: come
2: l'amor di
1: comunità.
2: Dio ce ne faremo una ragione, che mi dispiace che qualcuno
1: Ci resta
2: perda
1: male.
2: il senso visivo, ci resti male, ma
1: È
2: io
1: una
2: penso
1: necessità.
2: che la necessità, che diciamo, contestualizzata anche in un ragionamento con la soprintendenza, con quei finanziamenti a disposizione, si sta cercando di fare il massimo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nel quartiere Tamburi, via Masaccio è quella più colpita dai disagi legati alla realizzazione delle BRT. I commercianti infatti hanno espresso preoccupazione per le loro attività, circa 30 attive solo su quella strada, per i lavori che hanno completamente eliminato i parcheggi pubblici a disposizione dei cittadini e delle cittadine e lasciare così spazio ai bus. Si tratta di una delle tante criticità emerse durante l'incontro organizzato dal comitato del quartiere e dagli esercenti per trovare delle soluzioni concrete a tutela dei residenti e dei negozi di vicinato. Al centro della discussione anche i possibili problemi di viabilità con l'aumento della congestione, la difficoltà di accesso per residenti, anziani e persone con disabilità e la preoccupazione per la sicurezza stradale. Per Nicola Arena, ingegnere e referente tecnico del comitato, queste criticità sono conseguenza della sovrapposizione di due progetti diversi.
4: Il problema risale a tempo fa, in quanto sul quartiere in particolare si sono sovrapposte due progettualità, che erano la prima, quella legata alla riqualificazione del quartiere. Quindi in quel progetto ovviamente era previsto l'allargamento dei marciapiedi e quindi di conseguenza anche la riduzione della sezione trasversale delle strade. Successivamente poi a questo progetto, quasi terminato perché siamo in dirittura d'arrivo, si è sovrapposto quello del progetto esecutivo poi legato al sistema BRT. Quindi lascio intendere, la sovrapposizione di queste attività ha comportato ovviamente un'interferenza tra i due cantieri, nonché anche un'interferenza su quello che è tessuto anche urbano dello stesso quartiere.
1: Tutte istanze già denunciate e segnalate al presidente del comitato Luigi La Gioia, che ha avviato anche una raccolta firme per poter ottenere un incontro istituzionale con l'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli e il sindaco di Taranto Piero Bitetti per trovare delle soluzioni concrete a disagi che potrebbero penalizzare il commercio di vicinato.
5: Abbiamo un tabacchino, abbiamo un bar. Abbiamo un'ottica, abbiamo un giornalaio, un'edicola, abbiamo anche un altro bar e quindi sono tutte attività commerciali che prevedono la sosta, nel senso che sono i cosiddetti commerci mordi e fuggi. Però la cosa molto più preoccupante è quella che in via Masaccio è presente una struttura sanitaria, quale la clinica San Camillo, al quale è stato anche soppresso lo stallo dell'ambulanza.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Analizzare e raccogliere i dati relativi ai bisogni delle aziende, delle imprese e degli enti sociali del territorio per co-costruire in maniera strategica progetti ad hoc sulla formazione e sviluppo di competenze digitali. Nasce così il Blue Economy, un tavolo tecnico di confronto promosso dal Comune che per l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa nasce con l'obiettivo di invertire il processo istituzionale classico dove i cataloghi formativi vengono scelti dalla Regione Puglia per la città di Taranto.
2: Vogliamo studiare e analizzare le reali esigenze formative e occupazionali per avere questo incrocio reale tra la formazione anche specializzata con gli ITS e quindi le richieste di lavoro, quindi un vero e proprio piano strategico che si svilupperà in più incontri. Oggi incontriamo gli enti di formazione, ma a seguire incontreremo la Camera di Commercio, il Sistema Imprese e ovviamente l'ARPAL, l'Agenzia del Lavoro, perché insieme, lavorando e studiando il nostro territorio, potremo sicuramente invertire anche in tema di diversificazione territoriale la formazione e il lavoro.
1: Per Anna Camalleri, componente del tavolo della conoscenza del Comune di Taranto, gli incontri saranno importanti anche per lavorare sulla collaborazione tra le parti e la loro capacità di sfruttare le risorse del mare, che vanno dalla logistica alla diportistica e specialmente quelle legate alla tradizione come la mitilicoltura, fondamentale per il settore occupazionale delle nuove generazioni.
3: Il tema è la Blue Economy, il cronoprogramma è definito e sarà concluso entro il mese di ottobre con 3 tavoli tecnici, di cui oggi si riunisce il primo, e saranno soltanto la capacità di elaborare una strategia sistemica, ma anche di periodica verificabilità, perché i sistemi economici mutano con velocità e quindi l'adeguatezza rende anche credibile la progettualità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stato presentato a Palazzo di Città a Manduria il progetto di riqualificazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Messapiche e della chiesetta di San Pietro Mandurino. Presenti le istituzioni territoriali, i tecnici, i ricercatori, il partenariato economico e sociale, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto, Brindisi e Lecce.
5: La programmazione regionale, la visione che insomma la regione ha avuto è stata quella di valorizzare questi luoghi al fine di rendere partecipi i cittadini dai più piccoli ai più grandi e rendere questi luoghi non solo attrattori culturali ma proprio attivatori culturali, per cui si immagina l'attivazione di attività, di momenti di incontro per la cittadinanza nei quali è possibile apprendere, imparare, ma anche dare, no? Offrire comunque una propria punto di vista e comunque creare momenti in cui la voglia di cultura nasce e cresce e non è solo un rapporto, no, da chi guarda e poi torna a casa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È il giorno più atteso per la comunità del Carmine di Taranto. Culminano oggi i solenni festeggiamenti per la Vergine del Monte Carmelo, un cammino di fede e devozione iniziato lo scorso 13 luglio. Questa mattina il primo momento clou con il solenne rito di aggregazione. 30 nuovi iscritti, 2 con sorelle e 28 confratelli, che sono entrati a far parte dell'arciconfraternita dopo il periodo di noviziato, ricevendo l'abito di rito dalle mani del padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e del priore Antonello Papalia. Nel pomeriggio l'abbraccio dell'intera città, subito dopo la liturgia della parola in piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la grande processione guidata dalle bande di Trigiano e Montemesola, pronta a percorrere le vie principali del centro, da via d'Aquino a via Berardi. Ma la vera novità di quest'anno arriva intorno alle 22 durante la tradizionale sosta del corteo in corso Due Mari. Il cielo sopra il castello aragonese per il secondo anno si illuminerà con uno straordinario spettacolo di droni luminosi, unendo l'antica tradizione religiosa alla modernità della tecnologia. Si chiude così un ricco programma di eventi che ha visto alternarsi momenti culturali come il concerto della fanfara dei carabinieri e di profonda solidarietà con la consegna delle borse di studio, una festa che ancora una volta dimostra il legame indissolubile tra Taranto e la sua Madonna del Carmine.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Avrebbe potuto essere archiviato come un gravissimo incidente sul lavoro, ma un'approfondita attività investigativa ha permesso di sollevare il velo su un vero e proprio mondo di illegalità, come lo ha definito la procuratrice della Repubblica di Taranto, Eugenia Pontassuglia. Arrestati

0: I due imprenditori di La Terza, quattro in tutto gli indagati, i titolari delle aziende sarebbero riusciti ad ottenere un risparmio pari a circa 300.000 euro. Sequestrato l'intero complesso zootecnico, valore stimato in diversi milioni di euro. Il tutto è partito dalla morte di un lavoratore indiano avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 2024. L'uomo irregolare sul territorio italiano era impiegato a nero presso il complesso zootecnico di La Terza, costituito da tre aziende, tra le più grandi in Italia, di un valore di svariati milioni di euro. Il corpo ormai senza vita del lavoratore era stato trasportato dal suo titolare in ospedale, che aveva lasciato credere che l'uomo, con un tasso alcolemico alto, fosse morto per una caduta accidentale. Immediati sospetti degli inquirenti sono stati poi corroborati dall'ulteriore attività di indagine, che ha consentito di raccogliere moltissimi elementi che hanno poi portato a delineare gravi ipotesi di reato e comunque al fatto che il decesso fosse invece compatibile con una caduta da pala meccanica vetusta e per la quale l'uomo non era formato. Non risulta inoltre l'utilizzo di alcun tipo di dispositivo di protezione. Svelata una pesante condizione di sfruttamento di manodopera straniera, ma anche presunte violazioni in materia ambientale, gli indagati avrebbero creato un sistema di raccolta di acque reflue che confluiva in una diga dalle importanti dimensioni, dove i 1.500 bovini presenti si abbeveravano, con ovvi riflessi sull'ecosistema. Nell'acqua torbida c'erano sostanze chimiche, manganese e altri metalli pesanti. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio colposo aggravato, dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso aggravata, inquinamento ambientale aggravato, disastro ambientale aggravato, favoreggiamento della permanenza irregolare di cittadini stranieri, impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato dalla condizione di particolare sfruttamento, gestione illecita di rifiuti e realizzazione e gestione di una discarica abusiva, esecuzione di opere edilizie abusive in area sottoposta a vincoli e in assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata. Il tutto infatti sarebbe avvenuto in un contesto territoriale di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e archeologico, essendo presenti in zona chiese rupestri, insediamenti medievali, nonché importanti testimonianze della civiltà enolitica di La Terza.
1: È stato un lavoro sinergico, perché opera e intervento dei colleghi sia del tutela lavoro, di cui qui c'è il comandante, il colonnello Marcello Robustelli, che è del gruppo forestale Carabinieri, con il tenente colonnello Antonio Santaniello. Ma noi siamo, come dico sempre, i rappresentanti, i vertici di una serie del personale che sul campo, da, come abbiamo visto, da più di un anno stava lavorando per mettere fine a quello che è un esempio eclatante di un danneggiamento per l'ambiente e uno sfruttamento del lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono sei i lavoratori indiani, di cui tre irregolari, le cui condizioni di vita e lavoro disumane sono chiaramente emerse nell'operazione messa a segno dai carabinieri. Una grave condizione di sfruttamento degli stessi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora. Il loro compenso veniva in parte inviato alle famiglie in India, da dove erano partiti pagando un prezzo considerevole e sperando soprattutto in un futuro migliore. Venivano costretti a vivere in ambienti insalubri, con la muffa sui muri, accompagnati a fare la spesa una volta al mese. La loro alimentazione era fatta solo di legumi, cipolle, patate. Poco peraltro il tempo che gli stessi potevano dedicare al pasto. A dare la chiara idea della gravità della situazione il fatto che fossero costretti ad effettuare la mungitura dei bovini senza alcuna protezione, anche nel momento in cui gli animali erano affetti da una malattia batterica trasmissibile all'uomo e in grado di determinare conseguenze serie. I lavoratori stranieri non godevano inoltre di ferie e riposi. Un quadro tristissimo che ancora una volta in pochi giorni accende i fari su storie complicate, inaccettabili, e sul lavoro umile in condizioni che letteralmente annientano la dignità umana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sembrava l'inizio di una vittoria, l'epilogo di una battaglia burocratica durata mesi, e invece per Antonio Santovito, 45enne di Taranto Vecchia, in attesa di un trapianto di reni, la risposta delle istituzioni si è trasformata nell'ennesimo lungo limbo. Davanti al suo portone in via Cariati, dove da dicembre chiede un semplice cartello di divieto di sosta per garantire il passaggio di ambulanze e soccorsi, sono comparsi dei blocchi di cemento e una striscia gialla, ma la toppa questa volta è decisamente peggiore del buco.
4: No, non garantisce nulla, anzi potrebbe essere anche pericoloso per le macchine, perché sono dei panettoni ad altezza proprio sul marciapiede, quindi se una macchina va a transitare e viene a girare di colpo perché vede un parcheggio vuoto, che c'è lo spazio, rischia di rompere anche la macchina, di farsi male e di creare disagi. Cioè, cerchiamo di fare dei servizi, si fanno dei disservizi. Poi non vedo il senso perché manca il cartello.

0: L'assenza di segnaletica verticale chiara continua a legittimare l'inciviltà. Senza un cartello di divieto, infatti, gli automobilisti continuano a parcheggiare subito dietro i panettoni, bloccando nuovamente l'ingresso e costringendo Antonio a un continuo e logorante faccia a faccia con i conducenti.
1: Io non devo fare discussioni con la gente, non sono né pagato né sono dovuto a dare spiegazioni alle persone che non si devono mettere davanti alla macchina.
0: I coni arancioni per evitare il blocco del portone ha dovuto metterli lui. Nel palazzo, oltre ad Antonio, vivono altre persone anziane con gravi patologie. Ormai è rassegnato un muro di gomma istituzionale. Nonostante i contatti diretti con i vertici di Chima Mobilità e con l'assessorato competente, ad oggi manca ancora un provvedimento ufficiale e risolutivo.
1: Io ho ancora un piccolo, come si dice, fiamma, che ancora continua a combattere, a provare. La gente qua ormai a Taranto, specialmente qui, è rassegnata. E voi dovete essere quelle persone a dire: vedi che esistiamo e siamo qui per voi. Per piacere, non ci abbandonate, perché ripeto, se questo è un lavoro fatto bene, io non lo so, forse sono io pretenzioso, ma non penso.
0: Un appello disperato che non chiede favori, ma l'applicazione della legge e del rispetto del diritto alla salute.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aprire l'aeroporto di Grottaglie non solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo, ma in modo permanente, trasformandolo in uno dei principali scali pugliesi senza entrare in concorrenza con gli aeroporti di Bari e Brindisi. La proposta del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, viene accolta con favore da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Una posizione, questa, che Confapi sostiene da tempo. Secondo l'associazione, riaprire l'aeroporto di Grottaglie rappresenterebbe un passaggio decisivo per la competitività del territorio, per la sua capacità di attrarre investimenti e per la piena valorizzazione delle sue filiere produttive, logistiche e turistiche. La provincia di Taranto, sostiene il presidente di Confapi, Fabio Greco, non può più permettersi di essere l'unica area industriale complessa del paese priva di un aeroporto pienamente operativo. L'annuncio del commissario Ferrarese va nella direzione che da anni chiediamo con forza. Grottaglie, afferma Greco, deve diventare uno scalo aperto, funzionante e integrato nella rete aeroportuale pugliese. Il presidente Greco evidenzia inoltre che l'aeroporto non deve essere percepito come un'opera straordinaria legata ai Giochi del Mediterraneo, ma come infrastruttura strategica permanente. I giochi, afferma il presidente di Confapi, sono un acceleratore, non il fine. Grottaglie deve essere operativo prima, durante e dopo la manifestazione. È una condizione essenziale per sostenere le imprese, facilitare la mobilità di cittadini e turisti e rafforzare la capacità attrattiva del territorio, aumentare la competitività industriale, la logistica avanzata, l'internazionalizzazione, lo sviluppo turistico. Le imprese, prosegue il presidente Greco, chiedono da tempo un collegamento diretto con il resto del paese e con l'Europa. Grottaglie può diventare un asset decisivo per attrarre nuovi investimenti e per consolidare quelli già presenti. Non è una battaglia identitaria, ma una scelta di sviluppo. Serve una decisione definitiva, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico. Le imprese non possono programmare il futuro sulla base di annunci. Occorre una scelta politica chiara e irreversibile. Questa è una battaglia che riguarda tutti, dalle istituzioni alle imprese ai cittadini. Taranto deve credere nelle sue potenzialità e pretendere ciò che le spetta. Taranto e la sua provincia devono avere il proprio aeroporto, perché questo non è un privilegio, ma, conclude Greco, un diritto infrastrutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il 2026 si sta rivelando un anno straordinariamente generoso per la mitilicoltura tarantina. Dopo lunghi anni di sofferenze, il Mar Piccolo è tornato a dare frutti eccellenti, restituendo al mercato un prodotto di altissima qualità. La vera cozza tarantina autoctona, nata e cresciuta e allevata localmente, sta finalmente tornando sulle tavole dei consumatori. Una boccata d'ossigeno che arriva anche grazie alla certificazione scientifica ottenuta dal lavoro sinergico di CNR, ISPRA, ASL, la ARPA, coordinati dal commissario straordinario per le bonifiche.
4: Quest'anno il Mar Piccolo ha dato dei buoni frutti. La cozza tarantina è super quest'anno, è un prodotto di altissima qualità. Speriamo che il tempo, le temperature quest'anno saranno più clementi con il nostro mare. Questo progetto sulla decontaminazione del Mar Piccolo, del Primoseno e delle cozze in particolare, è un progetto molto importante per la categoria, per il settore della mitilicoltura, perché ci dà la possibilità di ritornare in possesso del primo seno del Mar Piccolo.
5: Quindi c'è più spazio.
4: Possiamo, le cozze possono stare nel primo seno del Mar Piccolo, però prima della vendita devono essere spostate e depurate in aree in Mar Grande in questo caso.
0: La svolta è di portata storica per la categoria, le cozze si depurano molto più velocemente del previsto. Decade così l'obbligo tassativo di spostare l'intero seme dal primo al secondo seno entro il 28 febbraio. Più spazio per la crescita dunque, prima di completare il percorso di depurazione nelle acque del Mar Grande. Eppure, se la natura e la scienza corrono, la burocrazia del comune di Taranto arranca.
4: Per un rilancio vero della mitlicoltura a Taranto abbiamo bisogno dei punti di sbarco e un piano delle coste serio. Il comune di Taranto va un po' a rilento. Noi stiamo aspettando ancora concessioni da un anno e mezzo, quindi i mitlicoltori hanno tutta la voglia di regolarizzare le proprie posizioni, perché dobbiamo ricordare, veniamo da una crisi non dipesa da noi, ma dipesa dalla grande industria che ci ha creato molti problemi nella nostra città. Noi stiamo facendo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che ci sia vicino, perché gli atti sicuramente non li facciamo noi. Quindi, come dicevo prima, poi arrivano dei controlli e questi ragazzi risultano abusivi.
0: Gli operatori denunciano ritardi inaccettabili sulle concessioni degli specchi d'acqua attese invano da un anno e mezzo, un limbo burocratico che espone i mitilicoltori al rischio di controlli e di essere etichettati ingiustamente come abusivi, ma a pesare soprattutto la mancanza di infrastrutture di base e di pianificazione. Il piano delle coste è fermo al 2020 e i punti di sbarco attrezzati e promessi da tempo restano solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Avete il corso del secondo? Non durate voi? Assurdo!
6: Con voce ferma e decisa, i 519 allievi volontari in ferma iniziale del 30° corso Nereo II hanno pronunciato il giuramento confermando l'impegno di fedeltà alla patria e alle istituzioni repubblicane. Si tratta del primo incorporamento dell'anno 2026 della Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Gli avieri hanno completato un percorso fondamentale per acquisire la formazione militare e morale. Per il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare della Terza Regione Aerea, Francesco Vestito, questa preparazione specialistica consentirà loro di operare con competenze e professionalità nelle diverse realtà dei reparti dell'aeronautica militare, a cui saranno prossimamente destinati.
7: Che vediamo alimentato l'avvicendamento di personale, quello più anziano per ovvi motivi, per età anagrafica andranno in pensione e saranno sostituiti da nuove leve, avranno un futuro lunghissimo e bello davanti a loro, ma soprattutto arduo e duro, perché abbiamo visto nelle parole e nella presenza del colonnello onorevole Paglia che dedicarsi alla nazione significa a volte fare scelte durissime e trovarsi in condizioni difficili. A noi ora è stato affidato il compito in questi mesi di avviarli con dell'istruzione tecnico-militare al mondo più basico della vita militare. Presso i reparti ora ci sarà un'evoluzione tecnica, copriranno le varie categorie e ruoli e rimane il compito di motivarli e dare loro il giusto coraggio e forza per andare avanti.
6: La cerimonia ha segnato l'inizio del lavoro e del nuovo percorso delle giovani leve, celebrata di fronte allo specchio acqueo del Mar Piccolo, che in questi mesi si è trasformato anche in campo gara delle discipline di canottaggio e canoa kayak per i giochi del Mediterraneo. Un momento che ha rappresentato il primo passo verso la crescita economica e culturale del territorio ionico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto ha vissuto una delle pagine più intense e partecipate della propria tradizione religiosa in occasione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. L'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine, insieme all'intera comunità dei fedeli, ha celebrato la propria patrona al culmine di un cammino di fede, carità e valorizzazione delle tradizioni, che ancora una volta ha rinnovato il profondo legame tra la città e la sua madre. La giornata si è aperta con il solenne pontificale, durante il quale 30 nuovi novizi, tra confratelli e consorelle, hanno ricevuto lo scapolare carmelitano, entrando ufficialmente a far parte del sodalizio. Il

0: Il giorno precedente erano state aggregate anche le nuove consorelle, anch'esse chiamate a vivere il segno dello scapolare quale simbolo di consacrazione, appartenenza e affidamento alla Vergine Maria. Alla celebrazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari, a testimonianza del valore religioso, storico e identitario che questa ricorrenza continua a rappresentare per l'intera comunità tarantina. Al termine della Santa Messa è stata elevata la tradizionale supplica alla Beata Vergine del Carmine, momento di intenso affidamento e filiale devozione. Nel pomeriggio la solenne processione ha attraversato le vie del borgo, accompagnata dalla preghiera, dalla partecipazione di migliaia di fedeli e dalle esecuzioni del complesso bandistico Giuseppe Chimienti, città di Montemesola, diretto dal maestro Lorenzo De Felice, e del complesso bandistico città di Treggiano, diretto dal maestro Filippo Davide Abbinante. Ancora una volta il passaggio del venerato simulacro ha trasformato le strade della città in un unico grande abbraccio di fede, raccoglimento ed emozione. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l'innovativo spettacolo di droni luminosi realizzato dall'azienda Alumee, che ha trasformato il cielo di Taranto in una straordinaria narrazione di immagini, simboli e luce. La tecnologia si è posta al servizio della fede, offrendo uno spettacolo capace di emozionare e raccontare la storia dell'arciconfraternita, della processione e della profonda devozione che lega la città alla Beata Vergine del Carmine. Tra le immagini più toccanti della coreografia luminosa, particolare commozione ha suscitato quella dedicata a Bakary Sako, il giovane tragicamente scomparso in Piazza Fontana. La sua figura è apparsa nel cielo, accompagnata dal luogo che ha segnato il suo ultimo istante di vita, trasformando quel momento in un silenzioso messaggio di memoria, vicinanza e speranza. Un gesto profondamente sentito, accolto con grande emozione dal pubblico, che ha voluto ricordare come la fede sappia custodire anche il dolore, trasformandolo in preghiera e affidamento. La solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo si è conclusa così con una straordinaria testimonianza di fede popolare, confermando ancora una volta come la devozione alla Madonna del Carmine rappresenti uno dei patrimoni spirituali più autentici della città di Taranto, una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo, capace di unire generazioni diverse sotto il manto della Vergine, madre che da secoli accompagna, protegge e guida il cammino del suo popolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sarà lo stadio Erasmo Iacovone il cuore del calcio dei 20esimi giochi del Mediterraneo. È stato ufficializzato il calendario delle gare che si disputeranno nell'impianto di Taranto, destinato ad ospitare gli appuntamenti più importanti sia del torneo maschile, che vedrà impegnata l'Under 21, che di quello femminile, che scenderà in campo con l'Under 18. Ad aprire il programma sarà la nazionale italiana maschile, impegnata mercoledì 26 agosto alle 21 contro il Kosovo. Due giorni dopo, venerdì 28 agosto, lo Iacovone ospiterà entrambe le semifinali, la prima alle 10.30, la seconda in prima serata alle 21. Gran finale domenica 30 agosto alle 19 con la sfida che assegnerà la medaglia d'oro. Stesso copione anche per il torneo femminile. Giovedì 27 agosto, sempre alle 21, sarà ancora Italia-Kosovo ad inaugurare il calendario dello Iacovone. Le semifinali sono in programma sabato 29 agosto alle 10.30 e alle 21, mentre il lunedì 31 agosto alle 19 si disputerà la finale che decreterà la squadra vincitrice dei Giochi del Mediterraneo. 8 partite in 6 giorni con le nazionali italiane protagoniste delle gare inaugurali e le finali per loro che assegneranno i titoli davanti al pubblico di Taranto. Un calendario che conferma il ruolo centrale dello stadio Erasmo Iacovone all'interno della manifestazione e che rappresenta un banco di prova importante anche sotto il profilo organizzativo in vista dell'arrivo di atleti, delegazioni e tifosi da tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off-Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
0: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata
1: Grazie.
0: Con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Che male, che male. Fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
2: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
1: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
2: sì,
1: bello,
2: è vero,
1: lungo,
2: è
1: no?
2: Vero.
1: Abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
2: Grazie.
1: Insomma, arriva l'estate e esci con Che Male, questa,
2: esatto,
1: nuova canzone.
2: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza. È una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
1: certo,
2: band,
1: certo.
2: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
1: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
2: c'è il 3
1: in,
2: sì,
1: pratica, che,
2: sì,
1: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso,
2: ma no,
1: tu.
2: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto, ecco, questa è la realtà.
1: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia,
2: sì, sì, sono
1: e
2: di
1: poi
2: Isernia.
1: Sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
2: Sì, esatto.
1: Senti, che ricordo hai un po' degli inizi, no? Di quei, dei primi,
2: sì,
1: live in questi bar, in questi locali,
2: sì,
1: insomma,
2: beh,
1: della tua città?
2: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
1: certo,
2: e,
1: certo,
2: e il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
1: Bene.
2: Stupendo.
1: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
2: sì,
1: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
2: sì,
1: padre.
2: Esatto.
1: Quella chitarra ce l'hai qui, in pratica.
2: No, no.
1: È simile.
2: Quella rimane a casa.
1: Non te l'ha data tuo padre.
2: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa. Diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
1: bene,
2: lì. Non la porto,
1: bene,
2: quasi mai dal vivo.
1: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
2: sì,
1: adesso arriviamo a questo Che Male.
2: Sì, esatto.
1: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
2: Beh, sicuramente
1: nei testi, anche,
2: sì,
1: nei testi.
2: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora,
1: beh,
2: studiando,
1: beh,
2: al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
1: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
2: Qui,
1: eh?
2: Ce n'è una, sì.
1: Allora facci sentire Notte, che è la tua
2: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
1: Live con noi Lorenzo, Loren, ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
2: Sì.
1: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
0: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra
0: nel
1: futuro.
0: Sarà uno dei prossimi temi, insomma.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì.
0: Con la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren. Ziggy Marley, eccolo qua, vamos alla playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ancora non ero nato,
0: non eri, però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente il cervello, che ti rilassa? Insomma, cosa ti dedichi tu? Laura?
1: Cucinare.
0: Ah,
1: sì,
0: piatto
1: da
0: migliore che
1: anno
0: ti riesce?
1: Le linguine con gli scampi. Pomodorini e scampi.
0: Non è facile.
1: Il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente, negli ultimi anni, mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina, e ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
0: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato, ma anche odierna, e farla tua.
1: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
0: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana,
1: sì,
0: e non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
1: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
0: Senti, a live come siamo messi?
1: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia. In Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord. Poi, insomma, le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
0: Allora, saremo giovani. Ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì. Ogni tanto sì. Soprattutto i primi dell'anno, diciamo, i primi mesi dell'anno. Perché mi ricordo un po'.
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice. Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad leggera, che però, diciamo, racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e, insomma, è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Un pezzettino, sì.
0: Un pezzettino di Fiore d'inverno, quest'altra canzone che poi, tra l'altro, abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca. È stato un bel successo. Bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno, da Sanremo Giovani del 1900
1: no, 2023
0: infatti, vai.

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo come... anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ce ne sono diverse, una sicuramente Fulmine, che è uscita un paio di due anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine, live sicuramente, insomma, incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene. Quindi.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: A te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
1: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
0: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi.
1: Sì, le mutande. Non è strano.
0: No, è abbastanza scontato,
1: sì.
0: Una cosa particolare.
1: Allora, una cosa particolare è che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
0: Bene.
1: Quindi quella c'è sempre.
0: Comunque,
1: non manca mai.
0: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
1: Adesso sta crescendo.
0: Stai crescendo anche tu.
1: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
0: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
1: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
0: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
1: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
0: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
1: salutiamo.
0: È il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente, adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo. Si chiama
1: Che Male.
0: Che Male. Noi ti riaspettiamo e ti ritroviamo sicuramente in diretta qui, anche con le altre tue produzioni.
1: Certo,
0: intanto
1: sì.
0: Questo lo facciamo disco della settimana.
1: Va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
0: Grazie, Loren.
1: Grazie.
0: Che Male. Che Male.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia e la parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, anche in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV. In tutta la Puglia e tutta la Basilicata, oggi tanti ospiti, parleremo delle bellezze del nostro territorio, di cose molto importanti, notizie, informazioni e la rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Mi raccomando, come al solito, scrivetemi al 339-680-6868 e adesso partiamo con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Lissa, il pezzo in Memory of You su Cittadella, la radio Cittadella, la TV. Siete sintonizzati su 96.5 FM, canale 94. Mi raccomando, scrivetemi 339 680 6868, se volete intervenire in diretta 099 47 30 144, e se volete scriverci una mail potete farlo a redazione@radiocittadella.it. adesso facciamo una breve pausa e ci risentiamo e ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Lemon Tree, mamma mia, per il nostro Vamos alla Playa non sentivamo questo pezzo dal 1995. Questa band tedesca, Full Scarten, mamma mia, che belli. Il testo, questo testo parla di questo ragazzo che aspetta una ragazza sotto l'albero dei limoni, usando i limoni come un simbolo, un mezzo e mezzo tra

0: tristezza ma anche bellezza, quindi questo è molto molto molto carino. Che carino, che carino. Amici, detto questo, io voglio capire adesso se noi siamo o no collegati. Non siamo collegati, molto bene, molto bene. Mi fa piacere quando non riusciamo a raggiungere telefonicamente i nostri ospiti, e questo è molto particolare perché avrei voluto tanto parlarvi dello spavento di questa notte, perché a Lama, quindi in una zona di Taranto, intorno alle 3:30 hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane, e volevo un po' sapere da chi vive. C'è Stefania? Ok, benissimo. Allora Stefania, eccoci. Ciao Stefania.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora, sei sveglia, sei a posto, è passato lo spavento? Cos'è successo? Stanotte alle 3:30 sappiamo che hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Poste Italiane a Lama. Quindi un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, presumibilmente arrivati in motocicletta, hanno fatto esplodere il bancomat nel tentativo ovviamente di impossessarsi del denaro custodito all'interno. Peccato però che non c'era una lira, come si dice.
1: Sì. Sì, erano le 3:30, abbiamo sentito un botto fortissimo, poi subito dopo un altro botto, c'era un fumo, non si vedeva niente. Io abito nella palazzina, diciamo due palazzine dopo, nello stesso residence, quindi lì parcheggiamo le macchine, infatti una delle due macchine è danneggiata.
0: Quindi c'è stato un forte boato con dei detriti che sono andati un po' dappertutto a questo
1: sì,
0: punto.
1: Sì, perché c'erano un po' di macchine lì parcheggiate davanti. Calcolate che essendoci le telecamere, la gente qui parcheggia proprio vicino all'ufficio postale pensando di essere più tranquilla.
0: Ah, ho capito, invece, ho capito.
1: Poi c'è il palazzo su, il primo piano è danneggiato, il balcone, io abito nel balcone corrispondente dall'altro lato.
0: Ah, quindi lei proprio si è spaventata tantissimo perché era sotto.
1: Eravamo tutti affacciati, infatti erano ancora lì quando i malviventi erano ancora lì, eravamo tutti affacciati, li abbiamo visti.
0: Ah, beh, interessante, perché voglio dire, creare un botto del genere e restare lì è proprio una roba da geni proprio. Quindi...
1: No, ma poi ci sono i contatori del gas, cioè la cosa più pericolosa è che noi abbiamo i contatori del gas proprio vicino all'ufficio postale, come in tutte le palazzine, quindi...
0: Certo.
1: Poteva essere
0: davvero una strage, perché a quel punto, se fossero esplosi i contatori, adesso non sono un tecnico, però suppongo che comunque sia una cosa molto pericolosa, in disparte del fatto che è pericoloso provocare un'esplosione sotto un'abitazione. Quindi va da sé che al di là del balcone che è stato danneggiato e dell'ufficio postale, perché penso che oggi sarà tutto inagibile.
1: Allora, io adesso non sono scesa, vedo un viavai di macchine, ma credo che dipenda dal fatto che stanno, diciamo, togliendo tutte le macchine parcheggiate in quell'area. Chi non ha sentito è da qualche altra parte.
0: Sì, perché bisogna mettere in sicurezza sicuramente l'area.
1: Hanno, diciamo, transennato tutta la zona, ci sono ancora forze dell'ordine, però... credo, insomma, che l'ufficio postale non stia funzionando.
0: Pensate, e Stefania pensa... che bastava saper leggere, perché c'era proprio sul bancomat affisso un avviso che informava gli utenti che lo sportello non conteneva denaro di notte. Quindi ovviamente questa è una misura adottata proprio perché è considerato particolarmente esposto al rischio di assalti. Quindi...
1: Calcolate che poi io ho il conto, abitando qui sopra, il bancomat funziona solo delle ore di apertura
0: dell'ufficio.
1: Io poi sono un ex dipendente, quindi so bene che hanno questa misura, che hanno tolto i contanti quando l'ufficio chiude.
0: Okay. Quindi non c'è possibilità né di prelevare e né di ovviamente rapinare.
1: Il pomeriggio non è possibile ritirare soldi dal bancomat di Poste.
0: Di quello di là, perché l'ufficio è chiuso. Benissimo, Stefania, io sono vicina a te, ovviamente a tutte le persone, a tutti voi che questa notte avete preso questo spavento e questa cosa che sicuramente non va bene, in disparte di tutte le misure che adesso adotteranno per la sicurezza intanto degli impianti e dei luoghi in cui siete voi, e ovviamente per fare sicurezza da un punto di vista proprio della criminalità. Quindi io ti ringrazio per questa testimonianza, un abbraccio a tutti quanti voi e ci aggiorniamo presto, va bene? Grazie Stefania.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga, questo è il loro nuovo singolo, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadellatv.it, sul nostro DAB Plus, le frequenze Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV, canale 94 digitale terrestre, Puglia e Basilicata. E adesso parliamo di un appuntamento, perché a Taranto arriva a crescere genitori per dare gli strumenti per proteggere i propri figli e bambini. Domenica 19 luglio 2026, dalle 10.45 alle 13 al Teatro Crest di Taranto si svolgerà questo evento. Io voglio parlarne proprio insieme ad Ambra Bernazzani, che è la coordinatrice della rete nazionale Istruttori Salvagente Italia. Buongiorno Ambra, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, essere genitori significa, voi lo dite, crescere insieme ai propri figli, questo in generale è così. Ogni fase della loro crescita porta nuove sfide, nuovi rischi, nuove responsabilità. Proprio per questo nasce Crescere Genitori, che cos'è?
1: Allora, il nostro evento è un evento che nasce un po' da quello che siamo, no? Noi siamo un'associazione, una no profit, che da anni si occupa di formazione e di progetti sociali, con un unico obiettivo, che è quello di proteggere la vita dei bambini. Partiamo da un po' di dati. Ogni anno in Italia 500 bambini muoiono per cause prevenibili, quindi non per malattie improvvise e incurabili, ma per eventi che capitano e a cui noi cerchiamo di dare una risposta, e la nostra risposta è la formazione. Quindi questo evento a teatro si contestualizza nella nostra missione, che è quella di combattere contro queste morti, proteggere la vita dei bambini partendo proprio dalla formazione, che è l'arma più potente che abbiamo. E questo facciamo a teatro, quindi facciamo formazione.
0: Ah, benissimo, perché durante l'incontro saranno affrontati diversi temi, ce li vuoi dire?
1: Sì, parto da una frase, diciamo, che a volte a teatro condividiamo, che è la lettera di un bambino di 9 anni che scrive alla sua mamma, cioè scrive una lettera, un tema a scuola, dicendo: mia mamma, se fosse un oggetto, sarebbe una gomma perché cancella tutte le mie paure. E questo è un po' il punto di partenza. L'evento parla di alcuni argomenti, ovviamente non tutti, perché il tempo comunque è quello che è e dobbiamo puntare all'efficacia, con un doppio obiettivo. Il primo è quello di dare gli strumenti ai genitori per proteggere la vita dei propri figli. Il secondo è quello di far capire quanto sia importante l'esempio e l'educazione.
0: Giusto.
1: Quindi parliamo di argomenti come la sicurezza in strada. Oggi il 57%, questa è una statistica aggiornata, dei bambini non viene trasportato in sicurezza. Ora, lì dietro chiaramente non ci sono persone incoscienti, disgraziate, pazzi, ma ci sono persone non formate, e questo dipende molto anche da come noi ci comportiamo. Banalmente, la cintura di sicurezza, che è un dispositivo obbligatorio per legge, nei sedili posteriori in Italia viene utilizzata dal 34% delle persone. Quindi questo

0: per noi è un link, cioè il nostro comportamento sbagliato, perché non abbiamo una giusta percezione del rischio, provoca poi un comportamento sbagliato verso la protezione di un bambino, che poi è quello che fa scatenare eventualmente la morte di un bambino in un incidente.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi la strada è uno degli, esatto, è uno degli argomenti che trattiamo, insieme alla tecnologia, altro argomento molto attuale. Un'altra statistica, così per far riflettere, da un'intervista recente, il 42,8% dei ragazzi fra i 15 e i 18 anni si rivolge all'intelligenza artificiale per problemi di cuore, scolastici, di amicizia. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché a volte la tecnologia non è un problema, ma è la risposta a un problema, e da adulti noi dobbiamo conoscere questo argomento per poter essere delle guide per i ragazzi. Quello che vediamo però è che spesso proprio gli adulti usano impropriamente la tecnologia.
1: Assolutamente.
0: E quindi la formazione deve avere un po' questo duplice scopo.
1: Assolutamente.
0: E poi chiaramente parliamo...
1: Sì, no, dico, abbiamo le stesse idee, nel senso che crescere genitori proprio la spiega bene, no? È un, come dire, un titolo che spiega bene tutto quanto, perché se parliamo anche, parlerete di temi di percezione del rischio, prevenzione di incidenti, la prevenzione è importante, la percezione del rischio, come hai appena spiegato, la sicurezza in auto e il corretto utilizzo dei sistemi, tecnologie web, anche il rapporto di fiducia, perché stavamo arrivando lì, no? Dalla tecnologia web e social network al rapporto di fiducia, e poi primo soccorso e manovre salvavita con dimostrazioni anche pratiche dal vivo. Tutto questo accadrà intanto il 19 luglio dalle 10.45 alle 13 al Teatro Cresta di Taranto, e poi sicuramente possono consultarvi, possono chiedervi informazioni di qualsiasi genere e tipo sui vostri social e sulle vostre pagine, giusto? Ci sono le pagine dedicate.
0: Assolutamente, faremo le manovre di disostruzione anche a teatro, come giustamente hai ricordato, perché un minuto e mezzo è il tempo che si ha per intervenire in caso di soffocamento, quindi
1: mamma mia,
0: bisogna
1: proprio
0: essere formati.
1: Certo.
0: Esatto, meno della nostra intervista praticamente.
1: Assolutamente, quindi dobbiamo essere velocissimi ed essere in grado intanto di capire, già partiamo dal primo vostro tema, la percezione del rischio, no? Insieme a tante altre cose, nella cronaca di questi giorni c'è questa ulteriore, un'altra bambina risucchiata dal bocchettone che adesso è gravissima in piscina, per dire, una delle tante cose insieme a tutto il resto. Io, Ambra, ti ringrazio, spero di rivederti e di parlare con te ancora per continuare ad informare le persone, magari con piccole pillole dedicate proprio per spiegare precisamente cosa bisogna fare e come intervenire. Ti ringrazio per essere stata qua su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, e buon lavoro, a presto.
0: Grazie mille, ci trovate online sui social, Instagram, Facebook e
1: ovunque possono chiedere. E poi domenica. Al Teatro Crest di Taranto. Grazie Ambra, a presto, buona giornata. Bene amici, adesso noi continuiamo con la musica. No, do lì nella regia, perché con la musica? Lì nella regia, guardate Piero.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto.

8 al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Eccoci qua, di nuovo in onda. Everybody wants to rule the world. Questo è il pezzo dei Tears for Fears. Marcello Nitti, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ah sì, beh, sono tanti. Noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori. Ci ascoltano sui 96.5 FM, anche sul nostro sistema DAB Plus. Sai che abbiamo anche il DAB adesso?
1: No, non sapevo.
0: Allora, gli FM ci sono, 96.5 FM. Poi ci sono le frequenze DAB Plus, che sono delle frequenze digitali, quindi completamente prive, sai che l'FM, che poi noi amiamo del resto,
1: certo,
0: l'FM è quello che fa leggermente, sai, quel fruscio. Invece sulle frequenze DAB tu hai un segnale digitale, quindi perfettamente pulito. E noi siamo anche lì, poi ovviamente in streaming sui siti Radio Cittadella e Cittadella TV e sul canale 94, tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Quindi qualcuno ci sta guardando e salutiamo tutti quelli che ci guardano da ovunque, perché poi con lo streaming andiamo anche oltre,
1: sì,
0: oltre l'Italia e quindi in tutto il resto del mondo. Detto questo, noi siamo qua perché, come ogni anno, il nostro appuntamento con Marcello Nitti per la sua bellissima mostra fotografica che si chiama quest'anno Holly in Love.
1: Sì, è praticamente un omaggio a una grande artista, una grande attrice e naturalmente nel complesso a quel famoso film che è stato Colazione da Tiffany.
0: Mamma mia, tu ti sei ispirato a quello?
1: Mi sono ispirato a questo film che ho visto da ragazzino, poi
0: sì,
1: l'avrò visto una seconda, una terza, una quinta.
0: Sì, sono quelle cose
1: volta,
0: che tu dici, ma
1: poi...
0: io ho bisogno di rivedere questo film. E alla fine è nata una fiamma dentro di te, no?
1: Sì.
0: Un desiderio,
1: ti
0: un'esigenza.
1: Ti ricordi quando uscirono le prime VHS? Allora
0: sì,
1: bisognava comprare il film.
0: Sì.
1: Dopo è uscito il DVD,
0: sì,
1: e quindi bisognava ricomprarlo.
0: Sì.
1: Penso un po'.
0: Mamma mia, che bello, che bello, assolutamente. Noi l'abbiamo fatto, il VHS, il DVD.
1: Esatto, ce l'abbiamo tutti.
0: Ma c'è una musica che ti ha ispirato particolarmente per questo?
1: Chiaramente la colonna sonora del film era scritta da Henry Mancini, la canzone che ha sostenuto tutto quel film, Moon River, che è stata anche cantata da Audrey Hepburn,
0: sì,
1: ed è rimasto un must perché è stata coverizzata da tantissimi artisti,
0: certo,
1: nel mondo, e tra cui c'è anche una bellissima versione di quasi 10 minuti di Morrissey.
0: Mamma mia, che bello. Senti, ma possiamo ascoltare un pezzettino? So che tu l'hai preparato.
1: Questo magari è l'originale. È l'originale.
0: Quello che vuoi tu ascoltiamo. Allora togliamo un attimo la base che ce l'ascoltiamo un secondo. Vai. Ok, mettiamo play un attimo, eh.
1: Aspetta.
0: Sì, un attimo, arriva, amici, arriva un secondo, perché noi vogliamo sentire l'originale, quello a cui Marcello Nitti si è ispirato.

0: E come facciamo noi a non ispirarci con questa musica meravigliosa? E Marcello lo ha fatto proprio attraverso questo, che è una cosa bellissima, amici. Pensate, Moon River, sì. E tu hai creato questa mostra.
1: Sì, ho lavorato a questa idea, ho preso i concetti principali di questo film e anche quelli un po' nascosti. E ho riletto per 2 o 3 volte il libro di Truman Capote, da dove è stata presa la storia per fare il film. E pensate che il regista di questo film era Black Edwards, praticamente l'uomo della Pantera Rosa, quello che ha fatto quei film. E Black Edwards era un regista romantico, se vogliamo, e anche un po' burlone.
0: Assolutamente, vero.
1: Ed è stato praticamente un grande evento quando questo film fu pubblicato nel 1961, pensate un po'. E l'idea di chiamare un taxi alle 5 del mattino per andare a vedere la vetrina della gioielleria Tiffany nella Fifth Avenue poteva venire in mente solo a loro.
0: È vero.
1: E quindi la scena iniziale, bellissima, tranquilla, serena, con questa musica di accompagnamento, ci faceva vedere Audrey Hepburn con un bellissimo abito da sera, tutta ingioiellata, con un cornetto semplice, mentre scendeva dal taxi di colore giallo per poi andare a vedere questa vetrina di...
0: Ci stai facendo sognare, Marcello, guarda, ci stai proprio facendo sognare. Io ogni volta che ti ascolto i minuti volano, ma avremmo bisogno veramente di ore, di ore, di ore, tante, tante ore per raccontare. E tu tutto questo lo trasformi in ritratti?
1: Sì, praticamente realizzo delle piccole storie che devo mettere in pratica, quindi sono delle nature morte. Quindi vado alla ricerca di oggetti e materiali anche da creare e ricreare per avvicinarmi a quell'idea di quel momento, di quel film.
0: Mamma mia, che bello, mamma mia, bellissimo. All in Love, questo è il vernissage. Sarà la domenica 19 luglio alle ore 18:30, e lo ricordiamo sempre che è in Vico Quarto
1: a Gesilao
0: Milano
1: 7.
0: Allora, Vico Quarto a Gesilao Milano numero 7 a Martina Franca, che è un po' il luogo, no? Il tuo luogo
1: estivo.
0: Il tuo luogo estivo. E poi tutti i giorni in esterni con luce naturale dal 20 luglio al 2 agosto dalle 17 alle 20, quindi si può andare sempre. In questo caso, nell'evento del vernissage di domenica 19 luglio alle 18:30, introdurrà Piero Marinò e poi ci saranno le poesie di Barbara Gordon.
1: Barbara mi è vicina da oramai 5 anni, quindi questo inizia il 6° anno che mi accompagna con le sue poesie. Naturalmente le sue poesie hanno una loro vita, una loro strada.
0: Assolutamente.
1: E questo mi fa molto piacere, se possiamo unire e aiutarci a vicenda.
0: Assolutamente, sempre così, le contaminazioni sono sempre belle, sono sempre, riempiono e donano sempre qualcosa.
1: Grazie.
0: Sono dei valori aggiunti sempre, come lo sei tu per noi quando vieni qua. Guarda, Marcello, grazie
1: a voi
0: mille.
1: Tutti, perché siete una verità.
0: Grazie.
1: Quindi è stupendo poter sapere di venire in un centro come questo, molto bello, attrezzato, uno studio che funziona.
0: Sì.
1: E quindi il dialogo poi ci porta ad abbracciare tutta la comunità della nostra città e oltre.
0: E oltre, assolutamente. Grazie mille per le tue parole. Grazie a Marcello Nitti, linea alla regia.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. New hit.

0: E loro sono Emma e Fabri Fibra con il nuovo singolo antidroga, New Hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, Anette, Gisberto Nicoletti, Magoschino alla regia, alla parte tecnica. Adesso torniamo a parlare del Taranto Jazz Festival, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato di Taranto dal 24 al 26 luglio per la sesta edizione. Insomma, un programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più significativi del territorio. Inizieranno venerdì 24 luglio Stefano Di Battista Quintet, poi a seguire il Gran Morricone il 25 luglio e domenica 26 luglio la chiusura è affidata a Gaetano Partipillo in The Boon Collective, con ospite il trombettista americano di origine eritrea Hermon Mehari. E io ho il piacere di avere qui in videocollegamento Gaetano Partipillo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno Gaetano, ben trovato. Eccoci, dovrebbe sentirmi, vediamo se mi sente. Allora, insomma, conosciamo tutti Gaetano Partipillo, grande sassofonista pugliese. Il progetto, io gli chiederò adesso in che cosa consiste il progetto che unisce jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, e voglio saperne di più, voglio veramente, sono curiosa di sapere cosa accadrà sul palco e con questo concerto bellissimo. E ovviamente vi ricordo che al termine dei concerti, per tutte e tre le serate, il festival continuerà in un angolo chiamato After Jazz, un momento informale aperto dedicato alle jam session libere. Quindi l'iniziativa sarà ovviamente ingresso gratuito, aperta a tutti i musicisti che vorranno partecipare, trasformando così il dopo concerto in uno spazio di incontro, improvvisazione e condivisione musicale. Quindi come essere in un jazz club vero e proprio, fare la jam session invece si sarà all'aperto nella Villa Peripato, in un posto molto bello, e si trova in via Pitagora 71 a Taranto. Ricordiamo sempre che l'apertura delle porte è prevista sempre per le 19:30, mentre l'inizio dei concerti è previsto per le ore 21. Ricordiamo che Taranto Jazz Festival 2026 è realizzato con il patrocinio del Comune di Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Chima Mobilità, Conservatorio Statale di Musica Paesiello. Ce l'abbiamo? Forse ce l'abbiamo di nuovo in diretta. Ecco Gaetano, buongiorno, ben trovato. Mi senti Gaetano?
1: Sì, sì.
0: Oh, benissimo, benissimo, perfetto, ben trovato. Allora, domenica 26 luglio la chiusura è affidata a te, ai The Boom Collective. Ci sarà jazz, groove, elettronica, indie rock, musica da film, con dei riferimenti a Radiohead e tanto altro. Ci vuoi raccontare cosa accadrà su quel palco?
1: Beh, come dici, sarà da divertirsi, sarà un'esplosione di suoni, di colori. Portiamo sempre la Puglia, comunque il calore della melodia pugliese, anche se il nostro riferimento è comunque la scena crossover internazionale. Voglio dire, a maggior ragione abbiamo scelto un ospite che ha già suonato con noi in contesti importanti, che dà un tocco di internazionalità, porta un po' una vena africana, ma anche una vena newyorkese, perché Hermon, per quanto sia nativo di Kansas City, è un musicista che ha vissuto molto la scena newyorkese, vive attualmente a Parigi. Insomma, un musicista con un bagaglio internazionale porterà un suono veramente molto molto particolare.
0: Poi, che bello.
1: La band è rodata da ormai 6 anni, abbiamo fatto oltre 70 concerti in giro per l'Europa, sono stato in Brasile, insomma è una bella sfida per noi ogni volta che saliamo sul palco.
0: Assolutamente. Quando siete qui, insomma, tu sei pugliese, no? E quindi tornare a suonare, sì, in Puglia, tornare a suonare il nostro territorio, com'è? Tu pensi che la gente riesca ad avvicinarsi e capire totalmente, o c'è sempre quella, come dire, quella cosa di dire aspettiamo, vediamo? Che dici?
1: Guarda, allora, la risposta del pubblico, soprattutto in Puglia, ma devo dire anche fuori, è molto, molto, molto calda, molto entusiasta. Poi abbiamo un sacco di amici che ci seguono anche da fuori, e diciamo che il concerto di Boom Collective normalmente lascia un po' il segno.
0: Bello.
1: E di questo siamo felici, anche perché abbiamo lavorato tanto in passato per riuscire a fare un concerto che sia impattante. È la seconda volta che veniamo a Taranto con questa formazione. Abbiamo fatto il Medimex un paio di anni fa, però Taranto è una città alla quale siamo molto legati, perché abbiamo già suonato per Ionio Jazz, anni fa, quando c'era la prima edizione del gruppo con Carolina Bubbico, c'erano altri musicisti, c'era un altro repertorio.
0: Bellissimo.
1: E adesso tornare con questo nuovo progetto è fantastico. Tra l'altro suoneremo in anteprima anche dei brani del disco che uscirà a gennaio 2027.
0: Ah, che bello.
1: Quindi repertorio anche in parte nuovo. E siamo veramente super, super felici.
0: Bellissimo, anche perché Gaetano, lo raccontiamo, no? Quanto tempo ci vuole per preparare uno spettacolo, gli arrangiamenti, le prove, tutto quanto? Ci vuole tanto tempo per realizzare?
1: Beh, diciamo che ci vuole del tempo, ci vuole, ma non tanto la preparazione, è la metabolizzazione dei brani nuovi, quindi prove che vanno comunque poi rodate in concerto, perché magari in prova tutto funziona, poi dal vivo ti rendi conto che ci sono delle cose da sistemare, quindi c'è bisogno di un tempo fisiologico affinché tutto possa scorrere in maniera proficua.
0: È vero, è così. Quindi, insomma, c'è questo spettacolo che noi non vediamo l'ora di vedere domenica 26 luglio per il Taranto Jazz Festival. Grazie a Gaetano Partipilo e a tutti i tuoi, insomma, compagni di viaggio che sono sempre con te e che ti accompagnano. Sì. Grazie ancora per essere stato qua su Partecipiamo Taranto. A presto,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: E bene, amici, sarà un bel concerto. Sicuramente così, ricordiamo, a lui e a The Boon Collective è affidata la chiusura del Taranto Jazz Festival. Domenica 26 luglio, ricordiamo che alle 19.30 si può già entrare. L'inizio dei concerti è previsto per le 21 e dopo, al termine di tutti i concerti, ci sarà l'after jazz e quindi la possibilità per tutti i musicisti che vorranno, gratuitamente ovviamente, di fare la jam. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, c'è Sienna Spyro con Material Lover. Mi raccomando, amici, restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, Cittadella TV, sul canale 94 Cittadella TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

i Velvet per il nostro Vamos alla Playa. Era il 2001 e usciva questo singolo con l'etichetta discografica Emi Music. Bello questo gruppo pop rock italiano. Amici, adesso passiamo alla generazione Z. La generazione Z è particolare in tutte le sue cose e forme e dice no al ruolo da capo. Pensate che per anni è sempre stato, come dire, tra virgolette, un obiettivo, no? Devi diventare un capo, devi fare eccetera. Oggi invece il nuovo modo della generazione Z di vivere la carriera è diverso: meno ruoli di comando, più benessere e tempo libero. Allora, l'idea tradizionale secondo cui il percorso lavorativo debba necessariamente culminare nel raggiungimento di una posizione di comando è ormai superata. Addio carriera da capo. La generazione Z cambia le regole del lavoro. Per le nuove generazioni, la crescita professionale, come riportato da un post di Yodon, la crescita professionale non coincide più con la scalata gerarchica. È un fenomeno che si chiama conscious unbossing. E i giovani di oggi ridefiniscono il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. A confermare questa tendenza sono i dati, perché secondo un'indagine condotta da Robert Walters, il 52% degli intervistati appartenente alla generazione Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali o di vertice. Più della metà dei giovani rifiuta quindi la leadership classica. Questo non significa che manchi la voglia di fare o di impegnarsi, tutt'altro. La priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Quindi si preferisce crescere ed evolvere senza l'ossessione di dover diventare per forza il capo di qualcun altro. Al centro di questa rivoluzione culturale ci sono dei valori come la flessibilità e l'adattabilità, ma soprattutto la tutela del proprio tempo. La possibilità, non so, di godersi le giornate, di gestire il tempo libero con maggiore libertà, è diventata una priorità non negoziabile, che non può essere più barattata in cambio di promozione o di una semplice posizione di prestigio. Per la generazione Z il vero successo non risiede più

nel significato canonico del termine, ma legato al potere dei ruoli di comando. Significa invece mantenere un'alta qualità della vita e preservare la propria serenità, sentirsi in armonia con se stessi e coltivare una vita privata pienamente soddisfacente. Quindi questo è, sono cambiate, si sono spostate un po', no? Le priorità. Io penso che avere un'ottima qualità della vita, una buona qualità della vita, del tempo libero per se stessi, lavorare, perché bisogna lavorare, è chiaro che ci sono le proprie aspirazioni da seguire, la propria crescita personale e spirituale, la voglia di fare qualcosa di bello nella propria vita, sicuramente queste sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che fa bene fare per noi stessi, per il nostro lavoro, e è chiaro anche per assolvere, diciamo, dei doveri che sono quelli di tutti, che abbiamo tutti quanti. Però ecco, il tempo libero, la qualità della vita, quello che noi stiamo facendo, continuare ad evolverci, continuare ad imparare, un apprendimento continuo, un apprendimento, lo sviluppo, questo secondo me è un sì, direi che la generazione Z non sta sbagliando tanto. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci sono loro due, Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. Questo pezzo è meraviglioso e ce lo ascoltiamo, amici. Bello, bello, bello, bello, molto, molto, molto bello. Quindi addio alla carriera da capo, ma sì, possiamo anche fare a meno di questa carriera e pensare alle nostre priorità. Le nostre priorità sicuramente sono quelle, sì, penso anch'io, della vita serena, del lavoro, di imparare, di fare tante cose belle. Questo sicuramente è un grande obiettivo e auguro a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di procedere su questa linea, in questo percorso lavorativo che secondo me va bene. Quindi non grandi ruoli manageriali, ma la vita vera.

0: talk about.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dante Jovanotti, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione, alla finanza, al marketing, all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento da lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio: un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi in alta stagione e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco. Il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti, per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo, sostenendo che è spesso che proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso l'esperimento è stato un successo, visti gli ottimi risultati. 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta, e questo va bene, ci fa piacere, perché si sta meglio, la qualità è questa. E poi
come si dice, la vita è questa, non è che abbiamo più tempo degli altri di vivere, il nostro viaggio ha un inizio e inevitabilmente avrà una fine, ci auguriamo il più lontano possibile, ma nel frattempo cerchiamo di vivere bene, almeno questo, dai. Soprattutto facciamo i bravi, buoni, gentili con le persone, stiamo tranquilli, stiamo calmi, che andrà tutto bene. Adesso un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis.

per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di La Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. 1, 2, 3.

E loro sono i 27. Che bello, I can stand it. Ce lo ricordiamo. E per il nostro vamos alla playa. Mamma mia, che anno era? 27, vediamo, che non me lo ricordo. Forse era anni 80. Perché non me lo ricordo? 27. I can't stand it. Vediamo l'anno. 90, no, è bello, loro non me lo ricordo, sì, dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora, amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi, in buona sostanza, quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore, ecco. Quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio che, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, che è quello. Però, amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Città della TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene. Partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando. Noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Grande musica come sempre, grandi successi, ritorno importante, voi tra l'altro di questa bella formazione, quella dei Maroon 5, che spesso ritroviamo nell'appuntamento dedicato al passato con i loro grandi successi. Siete con Cittadella, la radio e Cittadella TV, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

le grandi estati, i grandi successi più caldi, naturalmente li riascoltiamo in quello che è il Vamos a la Playa, questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Siamo e viaggiamo negli anni Ottanta. Gli anni Ottanta hanno marchiato l'estate con dei successi incredibili. Beh, Rick Astley è uscito con un album strepitoso, Never Gonna Give You Up è stato uno dei suoi successi più culto, più belli, più ballabili degli anni Ottanta. Siamo nel 1987 e lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento che, come sempre, ogni mezz'ora vi regala una grande canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati con l'appuntamento Driving. Avremo degli ospiti tra pochissimo, sono qui, si chiamano Palasport, la cover band ufficiale di Poi, naturalmente presenteranno questa sera il nuovo singolo. Li avremo tra pochissimo in diretta qui in Driving.

0: Freyer, Daddy Freyer, eccolo qua, un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato e lanciato da Cittadella TV e Cittadella Radio. Io sono in compagnia questa sera, in ottima compagnia, devo dire, con due dei rappresentanti della cover band ufficiale dei Pooh. E che rappresentanti, ragazzi, eh? Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, naturalmente. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cover, però con voi c'è anche...
2: Francesco,
0: ti ho messo un attimo in stand by, in panchina, poi entri dopo, Francesco.
1: Ci diamo il cambio.
0: Allora, Pala Sport, cover band ufficiale dei Pooh, che sono usciti, insomma, ultimamente con una cover bellissima. Come si chiama, Piero?
1: Si chiama Katie, che sarebbe la cover di Piccola Katie, però è una cosa ormai che ho tirato fuori durante un concerto e ormai ne vado fiero e la voglio inserire in ogni concerto. Non è la classica cover, okay, perché noi ormai siamo conosciuti negli anni perché abbiamo coverato tutto quanto in maniera sempre molto fedele, molto dettagliata, rispettando ogni suonino, arrangiamento, eccetera. Questa no. Piccola Katie non abbiamo fatto una cover, abbiamo fatto una recover, l'abbiamo ricoverata.
0: Allora, ne riparliamo tra poco, e poi c'è anche un bel video che è uscito, poi la risentiremo, poi l'abbiamo anche lanciata come novità della settimana. Allora, Pala Sport, 30 anni. Sono passati 30 anni, ragazzi. Ma qual è il segreto, insomma, che vi rende così uniti, coesi in questi 30 anni e che vi dà questa grande forza, questa energia, soprattutto di continuare a suonare la grande musica dei Pooh?
3: E io direi che forse il grazie lo dobbiamo andare a prendere da quello che i Pooh ci hanno insegnato, o comunque ogni volta cerchiamo di mettere come nostra sfida per raggiungere un pezzettino, un gradino un po' più vicino a quello che loro hanno fatto, per tutto, per quello che hanno realizzato dal punto di vista musicale, quindi per la tecnica strumentale, vocale. Poi ci siamo appassionati anche noi, come loro, essendo loro stati i primi ad avere gli effetti fumo, i laser e quant'altro, anche noi abbiamo voluto sempre raggiungere quel traguardo, di avere un palco che possa un po' assomigliare a loro, quindi nelle scene, nella scena.
0: Una grande passione, Claudio, che poi vi ha portato anche ad acquisire una parte anche degli strumenti dei Pooh. È una cosa importante che avete con voi, vi portate voi, e li usate anche nel live.
3: Assolutamente. Alcune cose sono veramente dei cimeli, quindi le riserviamo perché hanno veramente tanti anni. Altre invece è veramente bello farle risuonare, alcuni strumenti abbiamo avuto la fortuna di poter acquistare, e quello, ecco, è sempre quella forse quella benzina, quell'energia particolare che ci permette di cercare di far sempre meglio.
0: Bene, con noi Pala Sport questa sera, Katie la sentiremo tra pochissimo, c'è un bel video che poi naturalmente andrà in rotazione anche su Cittadella TV. Quando voi realizzate naturalmente queste cover, chi comanda? Chi è il direttore artistico? Il dittatore artistico?
3: Dittatori artistici. Dobbiamo veramente ispirarci da 60 anni invece della loro carriera, e quindi ogni volta c'è qualcuno che è un guizzo, che vede qualcosa, che di lì nasce un'idea, nasce la creazione di tutto.
1: Ad esempio, su Katie c'è un piccolo aneddoto. Noi, dopo che si è lavorato al brano, eccetera, eravamo in fase di missaggio. E dato che l'abbiamo tutta quanta prodotta da noi qui a Taranto, quando tu il brano lo conosci fin troppo bene, poi magari ce l'hai troppo nell'orecchio e non riesci a sentire il difettuccio di qua o di là, quindi vai a farlo missare da un'altra persona, in maniera che da esserne sicuro. Siamo andati a Bologna da un grossissimo fonico, Marco Borsatti, per chi lo conosce, ha lavorato con Vasco, Baglioni e quant'altro. Essendo a Bologna e comunque avendo anche fatto dei lavori per Dodi, questo fonico, ho chiamato Dodi dicendo: Dodi, vieni, devo farti sentire una cosa. Quindi lui è venuto, ha approfittato per salutare il fonico e siamo stati lì, ho fatto ascoltare il brano, ho ripreso la faccia di Dodi perché ho detto: Dodi, questo non verrà riportato da nessuna parte, ma voglio vedere l'espressione all'ascolto di questo brano. Dodi è rimasto in silenzio fino alla fine, sono quegli attimi di tensione alla MasterChef che ti lasciano un po', e alla fine Dodi ha fatto: ma il brano è bello, siete stati figli di... non posso dirlo in radio questo, perché questo è uno dei brani che giustamente i Pooh abbiamo fatto tanto, ma lo avete toccato in maniera incredibile, l'avete stravolto, ma comunque avete lasciato inalterato il sapore della, sì, del, dell'idea, sì, del brano, molto bello. Però vi direi, da un ho un pochino di esperienza, io inserirei qua all'inizio un corale alla Amici per Sempre.
0: Beh, noi, bella indicazione.
1: Io ho detto, vabbè, noi abbiamo
0: evitato.
1: Sei
0: stato un po' scettico tu all'inizio.
1: Sì, perché già col fatto che ogni volta che abbiamo provato a fare qualcosa di particolare, ho detto, ma sa di Pooh. Noi questo brano era dei Pooh, ma volevamo non sapesse,
0: non
1: di
0: sapesse
1: Pooh,
0: di Pooh,
1: ha detto, volevamo evitare questa cosa qui. E Dodi ha fatto, io te lo dico perché ho qualche annetto di esperienza, sì, ma
0: ha funzionato,
1: siamo tornati in studio e abbiamo riregistrato e via,
0: è venuta fuori questa bella versione. Noi, Piero, facciamo pausa adesso? Bene, facciamo una breve pausa, adesso c'è l'appuntamento con le news, poi ritorniamo in studio e ascolteremo anche Katie con i Palasport.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV.

0: Eccola qua la cover di questo classicone di Pooh, insomma interpretata dai grandi Palasport, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Insomma, allora abbiamo Claudio Giuffrida, Pier Giuffrida, adesso invece Francesco Bucuni, che poi insomma è alle tastiere di questa bella cover band. Francesco, benvenuto innanzitutto.
1: Buongiorno, com'è nato
0: questo incontro con i Palasport?
1: Allora, principalmente nel 2014, lo ricordo come se fosse ieri, anche perché ero sotto al palco. Ci si conosce fra musicisti, ci si parla, ci si incontra, si dicono tante cose. Mm-hmm. Quando una sera mi si chiede: ma vorresti venire a suonare con noi? Ci ho pensato un po'.
0: Ci hai pensato un po'?
1: Sì. Un minuto, stavo sotto casa loro.
0: Ah, sono subito, è partita sta cosa.
1: Sì, sì, sei tranquillo, comunque vivila con tranquillità.
0: Certo.
1: Niente, mi sono trovato sul palco con loro e do di battaglia, perché quell'anno...
0: Nel giro di quanto tempo? Pochissimo.
1: Pochissimo, beh. Cioè quell'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con un artista inimmaginabile.
0: Sono severi, sono severi.
1: No, guarda, è l'emozione che porterò...
0: Ma nel lavoro, dico, loro sono abbastanza rigidi?
1: Se il prodotto è poi quello, certo, che si vede, certo. Ci sono le buone...
0: Soprattutto su live, conoscendo Pierre, poi è abbastanza... non sono professionale, ma insomma, detta le regole in maniera giusta.
1: No, di famiglia la cosa.
0: anche Claudio. Senti Claudio, tanti programmi, anche in Rai, programmi televisivi, tanto sì. Live. Citiamone qualcuno, poi sono tantissimi.
2: Siamo divertiti, abbiamo fatto forse uno dei primi più particolari, sempre perché eravamo poi con un po', è stato I Raccomandati. E a raccomandarci appunto il grande Riccardo Fogli, lì ci siamo fatti ghiacciare dei camerini, perché Riccardo non lascia la chitarra da nessuna parte, e anche nei camerini con la chitarra fa in mezzo al repertorio di Pooh, alla fine ci hanno cacciato letteralmente, ma è stato bellissimo. E di lì poi Tu sì che vales, Tali e quali, Italia,
0: Carlo Conti, anche se non sbaglio.
2: Quello è, diciamo, era proprio la trasmissione che per un tributo è il massimo, proprio Tali e quali, è proprio perché poi ci si diverte anche con il trucco, il parrucco, il montare zigome, cambiare colore agli occhi e quant'altro. È stata veramente una settimana che ricordiamo con grandissimo piacere.
0: Senti, la canzone per voi iconica dei Pooh, che vi emoziona.
2: Allora,
0: perché Pier me l'ha detta qual è?
2: Credo che forse per tutti ricorderemo l'emozione, la complessità e la bellezza di Parsifal, che è il brano che è stato assegnato, uno dei due brani che abbiamo eseguito quando appunto siamo diventati il tributo ufficiale di Pooh. L'abbiamo suonato per la prima volta davanti ai Pooh. È complesso, ma è stupendo, perché c'è una suite musicale bellissima. E poi quella sera ci ricordiamo appunto la proclamazione.
0: Senti, che rapporto avete con i Pooh, e soprattutto quando vi sentite loro, che giudizio hanno delle vostre produzioni e anche del vostro live?
2: Bene, loro hanno un grandissimo piacere per quello che noi abbiamo creato nel tempo, perché è un modo di poter riproporre la loro musica, sicuramente in una maniera differente, anche se poi da tributo facciamo un po' tutto uguale, dal passetto allo studio del suono, del costume, però alle volte ci rivolgiamo a un pubblico vario, no? In piazza abbiamo il fan dei Pooh, ma abbiamo anche qualcuno che magari la musica dei Pooh l'ascolta meno, e magari ci si appresta a fare due chiacchiere, ci si avvicina: mamma, ascoltava sempre Pooh, ma questo brano era di Pooh, non lo sapevo, bellissimo, domani prendo un album.
0: È un modo per farvi avvicinare al mondo Pooh,
2: anche assolutamente.
0: C'è una chitarra. C'è una chitarra qui, Pier. Insomma, mi parlavi di un pezzo in particolare che ami, un pezzo che insomma sicuramente ti emoziona. Eccolo qua, Pier.
3: Ok, un attimo che mi sto...
0: C'è un pezzo particolare in cui mi dicevi dei Pooh che insomma ti porta e ti dà un'emozione particolare, che soprattutto dal vivo, insomma, in pratica. Abbiamo parlato di Parsifal, no? Prima.
3: Sì, Parsifal appunto per noi è stata un'emozione unica, perché abbiamo avuto la possibilità di suonarla proprio davanti ai Pooh, quindi...
0: Sì.
3: E fra l'altro è quella che ci ha fatto vincere il premio, quindi per noi...